0: $1.50.
1: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Christi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

0: Bentornati al programma Il Farmacista in compagnia del nostro caro farmacista Michael. Andiamo avanti con le vitamine.
1: Aspetta.
0: Scusami, va bene.
1: Okay. Parliamo della bottiglia di acqua calda. Abbiamo avuto la telefonata della signora che ha usato come
0: La signora Maria.
1: Che usa le wheat bag. Come si dice in italiano?
0: I grani, la borsa di grano o di noccioli di ciliegio. Io li chiamavo
1: nocciole di ciliegio. No. Wheat, era wheat bag, sta il grano da dietro.
0: In Italia io avevo il sacchetto di noccioli di ciliegio.
1: Ah, ok.
0: Hai capito?
1: L'hai fatto tu o l'hai comprato?
0: No, li ho comprati.
1: Ok. E quanto dura queste nocciole?
0: No, è uguale il wheat bag, stessa identica roba. Cosa, scusami? Tu la metti a riscaldare un po' o nel microonde e dopo te la metti là a posto. Sì, guarda, era molto molto comune in Italia i sacchetti di nocciole. Non proprio si chiamano nocciole di ciliegio, sono le ossa delle ciliegie.
1: Sì. No, ma ormai adesso si usa queste borse perché ci sta il microwave.
0: Yes.
1: Ma prima non c'era il microwave.
0: Esatto, infatti
1: e parlavamo. Si usavano le bottiglie di acqua.
0: Parlavamo nella pubblicità, io mi ricordo.
1: Che non si usano molto. Sì, sono ancora, ce le vendiamo, ma.
0: Io ce l'ho a casa.
1: Tu ce l'hai a casa?
0: Sì, che ce l'ho a casa.
1: L'acqua bollita.
0: Esatto, ho quella, la borsa dell'acqua calda, quella in gomma, ricoperta con un tessuto di pelo, a dirti il vero. Ci metto dentro l'acqua calda, faccio uscire l'aria e me la metto dove.
1: E non si apre mai, c'hai mai un problema di acqua calda.
0: No, è sigillata, tu le conosci, non sai come sono.
1: Sì.
0: Però una volta, quando io ero in Italia, no, ed ero piccola, avevano le borse di acciaio, la borraccia di acciaio. Erano delle borracce di acciaio che tu ci mettevi dentro l'acqua calda e venivano chiuse, sigillate, uguali a queste qua.
1: Sì.
0: E mia nonna le metteva sul letto per riscaldare il letto, allora andavamo
1: prima,
0: a letto.
1: Ma lo togli.
0: Dopo dovevi toglierla.
1: Prima che vai a letto,
0: okay. Mezz'ora prima, come il scaldaletto adesso, quella
1: elettrica. Sì.
0: Esatto. Mettevamo sta borraccia di acqua calda, riscaldavamo il letto e andavamo a letto.
1: Era caldo il letto.
0: Era più caldo del di non averlo. Sì. Una volta era così, cosa vuoi? Anche perché l'inverno in Italia era molto più freddo
1: rispetto a
0: adesso.
1: Ok, allora, diciamo, che parliamo? Vitamina C abbiamo fatto?
0: Vitamina D. Molto importante per noi, giusto?
1: Sì, vitamina D, ok.
0: Vai. La vitamina D serve per...
1: Serve per aiutare per l'osse. La vitamina D è una macchina per portare il calcio.
0: Ok.
1: Quello è. Mm-hmm. Non è che ti fa qualche cosa, è proprio un aiuto per il calcio per alzare il livello del nostro osse. Mm. Le osse c'è bisogno sempre di il calcio per rinforzare, perché il calcio non è statico, l'osso nosse.
0: Okay.
1: Non stanno sempre così. Non è che è arrivato un certo livello di calcio e stai lì. Il calcio si bassa.
0: Certo.
1: Allora ci vuole sempre di entrare di più. Quello è il problema quando facciamo più anziano e le osse non possono mantenere l'abbastanza calcio.
0: Okay.
1: E perciò si fanno debole le osse. Okay.
0: Per questo allora abbiamo l'osteoporosi? No.
1: Ah, sì. Allora tu vedi l'osse, se tu taglia un osse, diciamo, lo vedi, non è una struttura solid.
0: Okay.
1: Ci stanno le buche.
0: Certo, sì.
1: Ok? Ci stanno le buche perché è aperta.
0: Tipo una spugna.
1: Come una spugna, sì. Ida.
0: Ti ho detto che io sono mezzo medico.
1: Ida. Ok, sì, non bene. Mi piace questa spiegazione, sai.
0: Come una spugna.
1: Sì, mi piace.
0: Grazie.
1: Sai, okay.
0: A me piace perché ti ho detto tante volte, se fossi stata più giovane, mi sarebbe piaciuto studiare medicina.
1: No, mi piace moltissimo questa... che hai detto stamattina, questa la spugna.
0: Ok, sai. Assomiglia a una spugna. Mm. Quando noi invecchiamo, i buchi della spugna si allargano.
1: O ci sono di più.
0: Esatto.
1: Allora, la spugna, quando è nuova, è stretta.
0: Certo.
1: Sai, i buchi sono piccole.
0: Certo.
1: Dopo l'hai usato, sai, un po' di periodo, di settimane, diciamo, le buco si fanno più grande.
0: Certo.
1: O ci sono più buche.
0: Certo.
1: E si fa più morbide, più aperta.
0: Sì.
1: E l'osso nostro è così.
0: Diventano più
1: fragili. Quando tu vedi l'osso della persona che ha osteoporosis,
0: yeah,
1: è più aperto.

0: purtasse che per guarire ci vogliono più tempo, mesi, 6 mesi, un anno, perché sei anziano già. Mm-hmm. Terza, se c'è bisogno di un'operazione, purtroppo non lo puoi fare perché esatto. sei più anziani, rischio di operazione, certo. altre medicine. Allora, una frattura per una persona anziana è un problema. Mm-hmm. Non perché è una frattura,
1: no, no,
0: è quello che porterà.
1: Certo.
0: E ormai, se tu non puoi camminare, come fai? Andare al bagno, a fare una doccia, ti alzi, non puoi vivere se non ti puoi muovere. E specialmente già se anziani ha altri problemi.
1: Esatto.
0: E allora la frattura per una persona anziana è una cosa molto
1: problema. È un problema
0: allora
1: grave.
0: Per prevenire per osteoporosi, prima le donne naturalmente a menopausa il calcio si bassa,
1: certo.
0: e anche il calcio che entra dall'osso si bassa, e allora ci sono le medicine. Sì, prima se hai una famiglia history, storia di osteoporosis, tua nonna, tua madre, certo. tue zie, allora normalmente la probabilità è alta che certo. tu prendi osteoporosis. Allora, quando una donna si arriva a 40, anche l'anno che arriva la menopausa è importante, perché se tua madre è arrivata giovane a 40 anni, 45 anni o a 70 anni, ormai i vostri figli arriverà quasi lo stesso.
1: Ok,
0: okay? La storia famiglia di osteoporosi è molto forte.
1: Certo.
0: Allora, se tu c'hai una donna, tua madre, tu sai già la storia. È un aiuto, perché tu sai dopo a 40 anni mamma già cominciata con la menopausa, già aveva osteoporosi. Tu
1: se
0: puoi cominciare a prevenire, a andare a fare il test di densità.
1: Quello ti volevo chiedere, una domanda.
0: Sì.
1: A quanti anni è consigliato fare the bone density?
0: Dipenda.
1: Perché io ti dico la verità, mia mamma ha l'osteoporosi,
0: sì.
1: io sono andata in menopausa,
0: sì.
1: ho chiesto al mio medico di sì. fare the bone sì. density, mi ha detto che sono troppo giovane. Ma...
0: Ok, sì, lo puoi fare, dobbiamo vedere il governo a che età paghe per prevenire questo test.
1: Okay? Okay.
0: L'età non lo so.
1: No, neanche io non lo so.
0: Tu lo puoi fare. Solo che la differenza è se il medico paga o no.
1: O non paga.
0: E
1: okay.
0: Quando andiamo, lo vedo subito, questa è l'età. Andiamo alla canzone, alla pubblicità. No, no.
1: Sì, andiamo con un po' di pubblicità e poi
0: vediamo.
1: Torniamo, ok. Okay.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Eccoci rientrati, caro Mike.
1: Quello è il nuvolo di Bari.
0: Nicola di Bari, sì, questa è la canzone dei miei genitori quando si sono sposati.
1: Okay.
0: Per quello l'ho vista e ahorita la metto.
1: Vista, okay.
0: Siccome abbiamo solo altri 5 minuti, finiamo il discorso dell'osteoporosi.
1: Ah, ok, l'ho visto.
0: Ok.
1: Allora,
0: grazie.
1: Vedi che paga se hai 70 anni, ok, prima cosa, o se hai di meno di 70 anni,
0: okay,
1: hai menopausa, premenopausa o altri problemi, rischi, ti paga. Che basta che tu, a 70 anni non ho problema, tu lo
0: prima
1: puoi fare.
0: Prima di 70 anni non
1: deve essere una, deve essere una...
0: Dobbiamo avere il problema.
1: Deve essere una reason di fare il test.
0: C'è una ragione per
1: una
0: fare.
1: Una ragione per fare.
0: Okay.
1: Allora, se tu c'hai una ragione per fare, lo fanno.
0: Ok.
1: Li paga.
0: Ok, ho capito. Okay?
1: Allora, sì, l'età per fare senza ragione è 70 anni.
0: No,
1: senza
0: io...
1: ragione, per te. Allora, tu arrivi a 70 anni, tu puoi andare al medico e dici, voglio fare la necessità dell'osse. No problema.
0: Okay? Ok.
1: Se hai 69 anni...
0: Aspetti 70 se non hai problemi, giusto?
1: Lo devono dire perché lo vuoi fare.
0: Esatto. Allora c'è il rischio di
1: devo fare la storia.
0: Ok.
1: Che è giusto che c'è problemi. Del rischio di farla.
0: Ah, grazie per questa spiegazione perché me lo sono sempre chiesto.
1: Oh, se vuoi lo puoi pagare.
0: Sì,
1: sempre.
0: Sì, no, ma infatti volevo un po' capire il discorso perché gliel'ho chiesto e mi ha detto no, sei troppo giovane. Ho detto Madonna, grazie però voglio dire.
1: No, ma
0: ho capito il discorso com'è, cioè dai 70 in su
1: allora,
0: è
1: se
0: pagato,
1: tu c'hai...
0: se invece la tua famiglia oppure vedono che dai tuoi esami c'è qualcosa che non
1: sì,
0: va.
1: Sì, ma pure se tu c'hai sintomi di menopausa e sei 40 anni diciamo, ok? Mm-hmm. Perché la menopausa è per sapere se hai menopausa o hai sintomi.
0: Certo,
1: ok?
0: Certo.
1: Allora se tu c'hai dove la sera, come si dice... Sudi la sera,
0: sì.
1: C'ha male di testa, c'ha il mood swings.
0: Che sei lunatica, dei giorni sei giusta, dei giorni sei arrabbiata.
1: E come sappiamo se questo è normale o in menopausa?
0: Esatto.
1: Come sappiamo?
0: Dobbiamo andare a fare il test, giusto? Dai, Michael.
1: Allora, sì, allora tu c'hai sintomi di menopausa, diciamo.
0: Sì. C'è il test.
1: E tu dopo vai al medico e dici che voglio fare la densità dell'osse, lo fanno.
0: Okay?
1: Perché hai la ragione.
0: Certo.
1: Questo è un esempio di farla. Ok. Allora, finiamo questa vitamina D, così può darsi che la settimana prossima
0: andiamo avanti.
1: Allora, vitamina D. Il sole, 15 minuti, 20 minuti la settimana, lo possiamo prendere anche nella macchina, dal specchio, la UV cammina sul specchio, basta che ci vuole una cosa, la pelle,
0: okay? Metterci la crema.
1: La pelle ci vuole,
0: certo.
1: Allora la stagione è più facile perché abbiamo più pelle,
0: esatto,
1: che è scoperta. Okay?
0: È vero,
1: in inverno abbiamo portasse la faccia,
0: esatto, solo portasse. Il viso e le mani,
1: portasse, perché
0: quando è freddo ci mettiamo i guanti,
1: allora,
0: e il berretto,
1: allora ci sta di meno sole,
0: sì, è vero,
1: okay? E le giornate sono più corte e specialmente quest'anno non andiamo fuori moltissime, specialmente se piogge, allora inverno è un problema. Le persone che hanno la vitamina B molto basso sono la gente che sta nell'ospedale, la gente che sono nelle case di riposo, la gente che non escono fuori, che se tu stai ospedale per 3 mesi, la vitamina D dove la prendi?
0: Con le pastiglie? Se non...
1: La gente che hanno la pelle più scura è più difficile per loro, per il sole, per prenotare. Allora, se tu vedi la gente che hanno la pelle più chiara, diciamo, abitano delle zone dove ci sta di meno sole, allora hanno la pelle più aperta, così quel poco sole che prendono, lo prendono subito. La gente che la pelle scura sono venuto dalle poste dove ci sono più sole, allora hanno più protegge perché hanno più sole.
0: Certo. Okay?
1: Allora la Scandinavia, diciamo,
0: sì,
1: ci sono la gente originale che hanno la pelle molto chiara.
0: Certo.
1: Perché il sole è di meno.
0: Certo.
1: Allora più aperta, mm-hmm, prendono più sole, di meno sole, ma il sole, sì, che prendono lo possono assorba più
0: Facilmente.
1: Facilmente.
0: Ok.
1: Ok, questo non lo sapevo.
0: No, questo non lo sapevo, però ti dico una cosa.
1: Dimmi.
0: Ti faccio un esempio. Mario,
1: dimmi,
0: il mio compagno, ha,
1: sì,
0: la pelle molto scura.
1: Sì.
0: Ha fatto gli esami del sangue ed è basso di vitamina D.
1: Ah.
0: E lui è sempre fuori al sole perché è il cementista.
1: Ok, ma.
0: Ma.
1: Ok, questa sì, sì, è una cosa, ma anche ci sono la gente che non fa niente quando sole prendono per assorbire la vitamina D, lo UV devo camminare prima dalla pelle, dopo la pelle la cambia, dove è una forma dove il corpo lo può usare, ok? Questo cambiamento a qualche gente non funziona meglio, non funziona.
0: Okay,
1: allora
0: okay,
1: posso vivere dal sole,
0: però
1: il sole che prendono, il cambiamento non succede,
0: okay,
1: la vitamina D è basso.
0: Okay,
1: dopo sono la gente dove è basso perché non prendono abbastanza sole.
0: Okay. Ci sono diverse.
1: O hanno la pelle o abitano nei climi dove non ci sta sole.
0: Mm-hmm.
1: Allora, ci sono molte ragioni perché la vitamina D può essere basso.
0: Okay.
1: Non sappiamo se la vitamina D è alto o basso, dobbiamo fare analisi del sangue.
0: Okay.
1: Sì, lo facciamo ogni anno, ogni due anni analysis, vediamo sempre la vitamina D, sì, è basso, no problema.
0: Okay.
1: Ci sono le pastiglie, ci sono l'olio che lo prendo ogni mese, ogni tre mesi, ogni settimana, ci sono molte medicinali facili per prendere la vitamina D. L'olio è dentro, ci sta questo olio sulla ricetta dove ci sta un olio di olive. È piccolissima, one mil, piccola.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Tu lo prendi ogni mese.
0: Sì, è vero.
1: Facile, facile. O puoi prendere la pastiglia ogni giorno. Allora, vitamina D. Quando facciamo l'analisi sangue, normalmente, chiedo il dottore, vedi la D. Se è D e basta, è buona, non fa niente. Se è basso, ti consiglio il medico se te le prendi. E anche vediamo sempre con la vitamina D i livelli del calcio. Ok? E ormai non si deve comprare la vitamina D in farmacia se non sappiamo dal medico se devo prendere.
0: Okay.
1: Non è una cosa oggi, dopo di questo programma, penso io vado mai fuori per darsi
0: che ho bisogno della vitamina D.
1: No, prenderlo se c'è bisogno. Prendere le medicine quando c'è bisogno. Se non c'è bisogno,
0: non prendere. Vero.
1: Ti lascio con questo.
0: E ci lasciamo con questo perché il nostro tempo è finito, Michael. Allora,
1: buongiorno.
0: Non prendete le medicine né le vitamine se non ne avete bisogno.
1: No.
0: Noi
1: medicine.
0: Ci risentiamo
1: la settimana prossima. Oggi hai fatto molto bene, se ti posso dire.
0: Grazie.
1: Okay, questa è la spugna, è una cosa.
0: Va
1: ancora
0: ti è rimasta impressa.
1: Ti mi resta.
0: Okay.
1: Ormai, speriamo che il collo, sai.
0: Ti passa.
1: Okay. Buongiorno, buon weekend, ci vediamo alla prossima. Ciao.
2: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:02.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 14 agosto. Apriamo con la manifestazione degli studenti ad Adelaide. Circa 2.000 studenti delle scuole superiori e delle università, provenienti da almeno 46 istituti del Sud Australia, hanno partecipato a una protesta contro Pauline Hanson e il partito One Nation. I giovani hanno scelto di lasciare le lezioni per far sentire la propria voce su temi che, secondo loro, riguardano direttamente il futuro dell'Australia e la società in cui vivono. La manifestazione si è svolta davanti al Parlamento di Adelaide, per poi proseguire nelle strade del centro. La protesta faceva parte di un'iniziativa nazionale. Gli studenti hanno voluto esprimere soprattutto la loro opposizione alle posizioni di One Nation sull'immigrazione e sulla società multiculturale australiana. Pauline Hanson ha criticato la protesta, sostenendo che i giovani dovrebbero concentrarsi maggiormente su questioni come il costo della vita e la crescita dei salari. Gli studenti, però, hanno rivendicato il diritto dei più giovani a partecipare al dibattito politico e ad esprimere pubblicamente le proprie opinioni. Cambiamo argomento. Ad Adelaide si comincia già a parlare dei lavori necessari per il nuovo circuito cittadino della MotoGP. I residenti delle zone vicine ai Parklands orientali sono stati informati che i lavori dovrebbero iniziare a dicembre. Il tesoriere del Sud Australia, Tom Koutsantonis, non ha ancora comunicato pubblicamente il costo complessivo del progetto. Alcuni residenti chiedono maggiori informazioni sul percorso del circuito e sull'impatto che i lavori potrebbero avere sulla zona. Passiamo alla cronaca giudiziaria. L'ex vescovo cattolico di Broome, Christopher Alan Saunders, di 76 anni, è stato riconosciuto colpevole di 13 reati sessuali ai danni di due giovani uomini aborigeni. La giuria lo ha dichiarato colpevole di un caso di abuso sessuale e di 12 aggressioni indecenti. È stato invece assolto da altre 6 accuse. Saunders è stato posto in custodia e tornerà in tribunale il 21 settembre per la sentenza. E torniamo nel Sud Australia con un grave episodio di vandalismo a Semaphore. Il Port Adelaide United Workers Club è stato preso di mira durante un'irruzione. Delle svastiche sono state dipinte sul panno verde di due tavoli da biliardo centenari. Durante l'irruzione sarebbero stati rubati anche un dipinto, uno striscione e alcune bevande alcoliche. La presidente del club, Sally Mitchell, si è detta scioccata e arrabbiata e ha definito gli autori del gesto dei codardi. La polizia sta indagando sull'accaduto. E chiudiamo con il meteo. Oggi ad Adelaide sono previste una o due piogge leggere, con una temperatura massima di 17 gradi. A Mount Gambier la massima sarà di 15 gradi, anche qui con la possibilità di qualche pioggia leggera. A Waialla invece cielo parzialmente nuvoloso e una massima di 17 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa, che Radio Italiana presenta ogni venerdì dalle ore 10 fino a mezzogiorno, le ore 12 sulla vostra stazione 531, 531 Radio Italiana di Adelaide. E con voi oggi è Teresa Dall'Acqua Leonardi e al console che mi assiste, come sempre, è la nostra carissima Tilde Martella. Buongiorno Tilde.
1: Buongiorno Teresa e buongiorno a tutti voi dall'altra parte. Sì. Buon ascolto e cercate di stare caldi perché sì. È freddo anche oggi.
0: Sì, è umido oggi, piuttosto sì. Di freddo, non c'è quel gelo, ma è molto umido.
1: Però c'è tanta pioggia.
0: Sì, stamattina, no. Come dicono in inglese, was drizzling.
1: Drizzling,
0: sì. O sai, piovigica sì, così, no, fino, ma che ti penetra proprio così.
1: No bucket, come ha fatto l'altro giorno.
0: Oh, mamma mia. Ho sentito, Tilde, che a te non ti è andato tanto bene la pioggia.
1: No, ma a me mi hanno
0: domenica, parliamo sì. Di domenica perché è stato
1: era proprio... domenica, vero?
0: Sì.
1: A me mi hanno assicurato, guarda, dopo mi hanno detto, guarda che non c'è problema, non ti preoccupare, ma io vedendo tutta quell'acqua che veniva quasi vicino alla porta dietro,
0: sì.
1: Ero là con la scopa che buttavo via, mi ha detto che non c'era problema, ma sai io...
0: Guarda, però è stato un'oretta sì. E mezzo. Specialmente dalle nostre parti,
1: sì, sopra
0: che è
1: le
0: stato,
1: montagne.
0: Era proprio sopra di noi, proprio
1: certo,
0: sopra
1: sì.
0: Di noi, come hai visto là il shopping center si è allagato,
1: sì.
0: Eccleston Football Club si è allagato. Noi non abbiamo avuto nessun danno qualsiasi, però acqua come il genere, come è caduta domenica. Dalle parti nostre non l'ho mai vista.
1: No, infatti. Però è stato bello, adesso sono passata a Moriarty Falls,
0: sì.
1: I ruscelli sono
0: sì.
1: Pieni che
0: sì.
1: Corrono.
0: Sì, quella è la cosa. E diciamo che tutte le nostre reservoir sono tutte piene, e lo sai, che vuol dire molto per l'estate che deve venire, perché dicono che dovremmo avere una temperatura molto alta.
1: No, speriamo sì. Che non sia come l'Italia.
0: In Italia, tutta l'Europa sta avendo
1: sì,
0: così. E naturalmente, lo sai, con la pioggia crescono le piante, d'estate si secca, ci abbiamo pure noi sempre la paura degli incendi, perciò c'è sempre quella, diciamo, apprensione proprio così. Ma purtroppo il tempo, però come è successo domenica, diciamo...
1: È stata una cosa sì, differente
0: sì,
1: per un bel
0: sì.
1: Po' di tempo.
0: Per i giardini è stato buono.
1: Sì, infatti.
0: La cosa che ho notato è che tutti i vermi sul prato così, gli uccelli stanno venendo giù, li prendono uno per uno.
1: Sì.
0: Sì. Che bello, è bello vederlo.
1: Yeah.
0: Comunque, carissimi ascoltatori, il numero qua nello studio... è 83 40 77 00. Se volete telefonare, naturalmente siamo contenti di ricevere le vostre telefonate, però telefonate quando c'è un brano di musica oppure gli annunci, perché se parliamo non possiamo prendere il telefono. Allora, durante questa trasmissione andrà un po' di informazione, canzone, rubrica, attualità. La nostra Tilde sceglierà tutta la bella musica che piace a tutti da sentire. Speriamo che tutti di voi state tutti bene là fuori, che ci ascoltate tutto così. Allora, Tilde,
1: prima che incominciamo, prima che incominciamo
0: sì,
1: a qualche soggetto,
0: sì.
1: Andiamo alla pubblicità.
0: Sì,
1: mi dispiace.
0: Sì, facciamo così. Sì. Facciamo così.
1: Ok, a fra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Mamma, il frigo è vuoto! Io ho finito la farina e il pane.
5: Ma in questa casa manca tutto!
4: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
6: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
7: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
6: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
7: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
6: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
7: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
6: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella. 10C 47.

0: Tilde è sempre una delle mie più favorite di canzone.
1: Lo so.
0: Non so se mai, sei mai stata a Portofino.
1: Forse abbiamo passato con la nave.
0: Comunque è bellissimo, è un porto veramente che vale la pena andarci.
1: Sì.
0: Allora, oggi è il 14 di agosto, domani è il 15, domani è Ferragosto.
1: Ah, sì,
0: in Italia è Ferragosto, è pure la, diciamo, la festa dell'Assunzione della Madonna, così, la Madonna che è andata in paradiso. Ma che cosa è per gli italiani, specialmente Ferragosto? Il mondo si ferma, non so se sei mai stata in Italia.
1: Sì, sono stata il Ferragosto.
0: Così,
1: sì.
0: Allora, le origini e la storia cominciano, che è stabilito da Auguste, l'imperatore Augusto, che per celebrare la vendemmia e per riposarsi. E dopo è stato combinato, e questo si parla del 18 BCE, è combinato con altre feste, altre cose. Però naturalmente il 15 è pure la festa dell'Assunzione della Madonna, che dopo man mano con Ferragosto, con quella festa e la festa della Madonna si sono integrati e è diventata una festa per il 15 agosto. Quando è? Naturalmente domani. In Italia è festa pubblica, tutto chiuso.
1: Cioè, chiudono proprio domani.
0: Domani. Il 15 agosto, e naturalmente iniziano le ferie estive italiane, così, no? Perché si dice Ferragosto, si va in festa,
1: sì,
0: si
1: però
0: va in vacanze.
1: I negozi di small goods, roba di mangiare.
0: No, tutto chiuso, domani anche. Tutto chiuso. Domani il 15 agosto è una di quelle feste specifiche che tutto è chiuso, così, no? E dopo naturalmente aprono attorno gli altri giorni, così. È una festa pubblica in tutta l'Italia. E diciamo è l'inizio pure delle vacanze estive là in Italia, di solito di una settimana o di più, va bene? E le tradizioni moderne naturalmente c'è chi va, che è religioso, chi vanno alla chiesa per la festa della Madonna. Ci sono pure tanti paesi che hanno le loro feste per la Madonna, così, con i concerti, con la festa, con la parte religiosa. E diciamo, perché specialmente quest'anno che sta facendo un caldo da morire, lo sai, le famiglie vanno alla spiaggia, vanno a fare picnics, vanno fuori.
1: Insomma, c'è attività più
0: gente
1: di leisure.
0: In campagna, cose così, feste fuori così. Di solito il 15 agosto è pure il giorno che tutti vanno, prendono, lo sai, gli uffici. Se tu vedi stamattina, il consolato è chiuso.
1: Anche.
0: Perché è festa Ferragosto, così, non so se hai notato quando sei venuta su, così, e naturalmente iniziano le vacanze estive dove la gente va, gli uffici sono chiusi, tutti i posti
1: Infatti
0: pubblici
1: noi
0: sono chiusi.
1: Eravamo in Italia agosto 2025-24, anyway, l'anno scorso, sì, con mia figlia,
0: sì,
1: e mio cugino, perché era in agosto, si affittano la spiaggia,
0: sì,
1: la sedia,
0: il
1: tavolino,
0: tutto.
1: Per un mese.
0: È proprio una mania, in Italia è proprio una mania, si dice, che qua è molto diverso così, lo sai, iniziano le loro vacanze, dove devono andare, così, lo sai, o che vanno in montagna o che vanno alla spiaggia, così. E naturalmente durante questo periodo ci sono tanti festivali e ci sono tanti concerti all'aperto, vedo con la televisione italiana ci sono tante celebrazioni nelle città, così, diciamo nei paesi, così, e ci sono concerti, fuochi artifici, proprio una giornata grande in Italia con musica, ballo, così, e tanti eventi in tutta l'Italia.
1: Però lo fanno tutto il mese di agosto, fanno attività,
0: sì, ma
1: più
0: di solito proprio
1: oggi,
0: il 15
1: cioè
0: così,
1: domani.
0: È proprio quella giornata specifica
1: che fanno,
0: che è una festa così. È un fenomeno, diciamo, nazionale, un'esperienza italiana così, e quasi tutti vanno in vacanza, e sono stata pure io a Milano d'estate così, che siamo andati alla spiaggia, siamo andati fuori così da Milano, così, e diventa una festa comunitaria così, mm-hmm. e tutti sanno che lo sai, è festa, mm-hmm. e tutti sono in festa così. E, là celebrano molto diverso da qua, quando sì, domani si va alla messa, magari ci sono coloro che sono religiosi che vanno alla messa così per la Madonna, però il Ferragosto è proprio in Italia è una festa specifica, non solo la Madonna, ma è pure la metà del, diciamo, l'inizio dell'estate come estate. Purtroppo quest'anno fa un caldo da morire, non so se vorrei essere là, perché no. Là, lo sai, non è come qua, abbiamo l'aria condizionata, beviamo le bibite fredde, mangiamo roba col ghiaccio, i gelati, cose là, lo sai, tutta temperatura a distanza, pochissime.
1: Però è cambiato un po' adesso, è ancora così caldo.
0: No, ancora così caldo. Perché... E so che in Abruzzo ci sono stati tanti incendi.
1: Ah, sì?
0: Tanti incendi. So che ci sono stati incendi in tante parti dell'Europa, ma tante parti pure dell'Italia. Ma specificamente in Abruzzo, come tu sai, perché sei abruzzese, sono tutte colline, tutte colline, e naturalmente è stato molto difficile che i pompieri e quelli dei vigili del fuoco potessero andare là a spegnere, e hanno avuto tanti problemi. Meno male, mi sa che la settimana scorsa ha fatto due gocce di acqua dal cielo e ha iniziato a spegnere.
1: Perché ho notato in Italia, quando fa il caldo, qua quando fa il caldo ti fa 3-4 giorni, una settimana, due, ma dopo si cambia.
0: Ma là fa mesi. Sì, continua. Infatti, è proprio stabile. Là,
1: sì.
0: È là la bellezza delle stagioni, perché le stagioni veramente sono stabili. Invece qua, diciamo, l'estate è estate là. Mettono via i cappotti, mettono via le giacche, mettono via assolutamente tutto.
1: Sì, ma non ti dà il respiro, respirare mai.
0: E a Milano, specialmente, sono stata a Milano con i miei familiari, è molto offoso, perché tutto Milano è chiuso, sì, così, molto offoso, non c'è
1: non
0: respiro, c'è pollution, c'è cose così, lo sai, è pure per andare in centro Milano dove con le targhe delle macchine, o che andavi con la targa a numero dispari o quelli single così, era molto molto si sentiva a Milano, naturalmente fuori in Abruzzo o altre parti.
1: Però sono morte parecchie persone, vero, col caldo?
0: Sì, tante persone. Perciò qua invece le nostre stagioni sono integrate uno dall'altro, non possiamo mai mettere via una giacca, un cappotto così, perché da un giorno all'altro fa dei sbalzi di temperatura.
1: Ma ti danno riposo, ti fa respirare.
0: Capisco che abbiamo settimane tante volte di 30-40 così,
1: sì, ma dura poco.
0: Sì, però quando fa quel sbalzo di temperatura ti deve riprendere il cappotto, la giacca,
1: certo,
0: perché così.
1: Invece in Italia siamo state 4 settimane sopra 30-35.
0: È molto umido, diverso. Come ho detto, in Abruzzo ci sono stati tanti incendi là nelle colline, specialmente molto vicine all'Aquila, quelle colline così, e però diciamo ha piovuto un po', sono riusciti a spegnere le cose.
1: Dobbiamo andare un altro
0: stacco. Sì, e dopo cambio argomento e parlerò di tutto quello che c'ho.
1: Sì, prima che andiamo via vorrei salutare la nostra cara Enza. Ciao bella,
0: ciao,
1: buona
0: Enza,
1: giornata.
0: Ciao.
1: E buon ascolto.
2: Ciao. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Payneham e Torrensville Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Lockris, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno sole mare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
5: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
6: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
5: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
6: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
5: L'iscrizione alla competizione costa $50.
6: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
5: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
6: Che vinca il miglior salame!

0: Tilde, ringrazio coloro che hanno telefonato e specificamente Maria Teresa, Tony Uliano, ciao a tutti e auguri al figlio di Tony Uliano che fa 60 anni, finisce
1: auguri.
0: 60 anni. E Tony lo conosciamo bene,
1: sì,
0: non solo per i suoi vini, ma lo conosciamo bene perché ha le bocce e altre cose. Perciò saluti a tutti e è bello sentire i nostri ascoltatori. Allora, lo sai, Tilde, l'altro giorno mi è passato per mente, ho visto un articolo, ma hai mai pensato come fanno queste onde qua, queste onde della radio, che entrano in casa tua, che entrano nella macchina, così, perché sì. È una tecnologia che è grande, grandissimo, grandissimo. Allora, lo sapevi che è stato un italiano a iniziare le onde delle radio? Guglielmo Marconi,
1: sì.
0: Così. E nel passaggio l'altro giorno ho detto, ma guarda qua, un articolo del genere è molto molto importante perché queste onde, io che sto parlando, tu che parli, entrano nelle case dei nostri carissimi, nelle case di cura, nelle case della compagnia, quella compagnia. Se non fosse per lui, queste cose non succederebbero così. Allora, Guglielmo Marconi è nato in Bologna il 25 aprile del 1874. Era il secondo figlio di Giuseppe Marconi, che era un signore, lo sai, italiano, e con un irlandese, la mamma era Annie Jameson, che era la figlia di Andrew Jameson, nato in Irlanda. Allora, questa famiglia qua è la famiglia di Jameson Scotch Whisky. Così, no? Che l'abbiamo bevuto tante volte, Scotch Whisky. Allora, è stato educato privatamente a Bologna e Firenze, eppure là in Irlanda. Allora, pure come ragazzo così, era sempre interessato nel, diciamo, la roba fisica e la scienza elettrica e ha studiato molto in quel, diciamo, in quel laboratorio, in quel rame così. E tante volte le terre del padre riusciva a mandare piccoli messaggi su una piccola distanza di, diciamo, un chilometro e mezzo. Nel 1896 Marconi ha portato tutti questi apparati che aveva per mandare i segni della radio, così li ha portati in Inghilterra e è stato introdotto là al capo dell'ufficio postale. Più tardi in quell'anno ha preso il primo patent, che sarebbe la prima registrazione di questa radio, del sistema della radio telegraphy, diciamo il sistema radio e telegramma, così. Quando era a Londra ha fatto vedere che questo sistema andava bene a Londra, e diciamo attorno ai canali inglesi, eccetera. E nel 1897 ha formato la compagnia The Wireless Telegraph and Signal Company, che è a Londra. Nel stesso anno ha dato la dimostrazione al governo italiano alla Spezia, dove i segnali sono stati mandati in oltre di una distanza di 12 chilometri. Nel 1899 è stabilito la comunicazione, di radio tra la Francia e l'Inghilterra. Perciò pensiamo, quando io vi sto parlando sulle onde o Tilde vi parla, che questo è stato tutto un'iniziativa di Guglielmo Marconi. Sì. E piano piano, allora, nel 1900, questa patent così, ha fatto vedere che, che le onde della radio non sono state, non c'era effetto su il fatto che il mondo è curvato, rotondo, che il mondo è curvato. E ha usato questo sistema di trasmettere i segnali, i primi segnali, tramite tramite il mare Atlantic, diciamo Atlantic e l'Inghilterra, a Newfoundland, per 2100 chilometri. E così continua la piccola storia. E dopo, diciamo, lo sai, man mano tutti questi messaggi andavano più lontani, più lontani, più lontani. E dopo, diciamo che ha fatto pure dei sistemi più corti tra Bari in Italia e a Vidara in Montenegro. E nel 1905, diciamo, si è licenziato proprio la sua scoperta. Così, e in tutto. Quello che dopo, nel 1914, è stato messo, diciamo, nelle forze armate come lieutenant e dopo promosso come capitano. E nel 1916 si è trasferito.

0: servizio della guerra. Allora, quando lui è ritornato, mentre lui era ancora là in Italia con servizio militare, ha iniziato a investigare le onde corte, shortwaves come si dice, nei suoi primi esperimenti. In tutto questo, e man mano naturalmente allungato le onde sono andate più a lungo, e tutte queste caratteristiche qua c'è stato pure che ha fatto il primo nel 1932 ha fatto il primo diciamo discorso con microonde, con le microonde, che era col radiotelefono tra il Vaticano e la residenza del Papa a Castel Gandolfo. Dopo due anni di quello ha fatto vedere che la radio microonde era buono pure per la navigazione delle nave fuori al mare nel 1935. Allora, sto dicendo questo perché quando è stato fatto tutto questo, prima di tutto la scopertura delle onde, che io e Tilde e tutti gli altri delle radio dappertutto il mondo, ma se non fosse per lui, diciamo, quando si è affondato la Titanic, la nave Titanic, così, lui era uno dei primi nel 1901 da sentire i clic clic clic clic, no? Che ha iniziato a sentire questi clic clic di più di, diciamo, migliaia e migliaia di chilometri attraverso il mare Atlantico. E da quel punto il mondo non è mai più stato quieto. Naturalmente, lo sai, di famiglia molto molto ricca e tutto, però quello che dobbiamo dire è che se non fosse per questo clic clic nel mezzo del mare, la nave che ha salvato quelle poche persone che sono sopravvissuti quando si è affondato alla Titanic, la nave che è andato a aiutare là, se non erano per questi clic clic, non si sapeva, era un SOS, SOS. E perciò quando il Titanic è andato giù nel 1912, migliaia di survivors, di quelli che hanno sopravvissuti, erano salvati proprio per questa
1: l'avviso che è stato fatto
0: tramite le onde del mare, così. Perché quando noi pensiamo che le onde attraversano tra l'aria vuota, diciamo, sì, ricordiamosi sempre che è stato un italiano che ha rifiutato di credere che il mare era troppo grande, troppo largo, e perciò quando noi parliamo dobbiamo sempre ricordarsi che Guglielmo Marconi, l'italiano di Bologna, era il primo di fare questa scopertura.
1: Sono molto
0: smart. Perciò quando noi vi parliamo è tutto a Guglielmo Marconi per tutto questo.
1: Ok, andiamo un piccolo stacco e torniamo fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care.

0: Allora, cara Tilde, perché sono un po' con la storia, eccetera, non ci pensiamo tante volte alle cose italiane così.
1: Ci abbiamo la comodità, ma non sappiamo da dove viene, vero?
0: L'altra cosa è, perché io ho avuto la Fiat, tanti anni fa avevo la macchinetta Fiat, e non so se tu l'hai mai avuto una piccola Fiat, però...
1: Sì, mio marito ce l'aveva, la prima macchina che ha comprato.
0: E allora ho pensato che vi volevo leggere questa piccola storia di Vittorio Valletta, va bene? Che è stato accusato per collaborazione con i nazi, è stato accusato, che lui invece lui dava dei fondi così per gli uomini che stavano in battaglia. E dopo lui ha ripreso la Fiat per quasi 100.000 lavoratori. Comunque vi voglio leggere questo perché lo sai, piccole cose mi escono così
1: bello sapere,
0: sulla storia così, e tante volte non si rendiamo conto da dove iniziano.
1: Sì.
0: Allora, se lui fosse vivo oggi, Vittorio Valletta vorrebbe avere 143 anni, va bene? Allora, ha fatto parte della Seconda Guerra Mondiale, diciamo, come si dice in italiano, sabotage, che andava contro, andava, perché a quei tempi la Fiat stava facendo le macchine per la guerra, così, e lui era sabotage, che andava contrario alla produzione di queste macchine, così. Allora, e allora è stato punito proprio dalla proprio gente che lui stava provando di proteggere. Allora, Valletta è nato in, questo posto non l'ho mai sentito, è nato in San Pier d'Arena è a Genova, a Genova, del 28 luglio del 1883. Era un figlio di un ufficiale delle ferrovie. La famiglia si sono spostati e sono andati a vivere a Torino. E mentre lui era ancora ragazzo, lui è stato trasferito là a Torino con la famiglia quando era ragazzo, e dopo là a Torino è quando ha preso la laurea in economics, nelle economiche. Allora, lui ha fatto parte della Fiat, la ditta Fiat, nel 1921, ed è diventato general manager nel 1928, e dopo è diventato più alto ancora nel 1939. E diciamo che lui faceva, lo sai, giorno a giorno faceva tutto quello che doveva essere fatto sotto le operazioni così di Giovanni Agnelli, ma come il fondatore del Fiat era Giovanni Agnelli, e diciamo che lui come capo questo era un periodo, gli anni più, diciamo, pericolosi nella storia italiana. Quando i tedeschi sono andati e hanno occupato il nord dell'Italia nel 1943, il Fiat è stato ordinato di continuare a costruire le macchine e, diciamo, articoli di guerra per i nazi. Diciamo per il macchinario nazi della guerra di quel tempo. Allora lui ha rifiutato, che vuol dire che il pericolo di essere arrestato, e sapeva pure che magari ci prendevano pure le fabbriche della Fiat, e c'era pure la possibilità che lo fucilavano per tutto quello che lui era a contrario. Allora, altri, diciamo, dirigenti probabilmente facevano quello che i tedeschi dicevano, e di farlo zitti zitti con le teste in giù, così. Invece Valletta nella sua maniera non ha fermato la produzione delle macchine così per la guerra, così, Però ha iniziato a fermare man mano, piano piano, la produzione, confacendo tante scuse della manifattura. E mentre invece lui, piano piano, con i soldi che riusciva a prendere, dava supporto finanziario alla resistenza italiana, che erano nelle montagne sopra il nord dell'Italia, così. Allora, nel novembre del 1944 è stato denunciato per la sua collaborazione con i tedeschi. È stato tolto dal essere uno dei capi della Fiat, un comitato nazionale liberatore, così. È il stesso movimento che lui man mano stava piano piano aiutando, perciò è il stesso movimento, così. Allora, lui ha rischiato la sua vita perché, resistendo quello che i tedeschi dicevano, e allora il suo paese, l'Italia, l'hanno accusato di, invece di lavorare per gli italiani, che lavorava per i tedeschi. Invece non era vero, lui man mano, sotto sotto, dava i fondi per quelli che erano nelle montagne, che facevano con la resistenza. A quel tempo il primo ministro Alice De Gasperi è intervenuto e ha persuaso il capo dei comunisti, Palmiro Togliatti, che l'Italia aveva bisogno che la Fiat continuasse come era. E allora Valletta è stato ripreso a lavorando per la Fiat. Allora, Giovanni Agnelli è morto nel dicembre del 45. E a quel tempo Valletta era conosciuto come il professore, perché era accademico, aveva studiato, eccetera. E lui è diventato presidente della Fiat, che ha rifatto fattorie, fabbriche, il bombardamento dei tedeschi è stato schiacciato molto. Allora, ogni famiglia italiana da quella generazione si ricorda sempre che un padre o un nonno lavorava con la Fiat. La famiglia hanno preso una macchina che, ha aiutato, perché queste quattro ruote aiutavano le famiglie pure. Sotto Valletta la Fiat ha introdotto la Fiat 600. È la Fiat 500, le piccole macchine che hanno messo l'Italia sulle ruote durante l'economia del passato guerra, ed è stato un miracolo per l'Italia, e che la Fiat a quel tempo ha impiegato di più di 100.000 persone dopo guerra. Nel 1966 ha fatto ha negoziato con il capo del Soviet, Leonid Brezhnev, da costruire le macchine disegnate dalla Fiat in Russia. Che hanno nella Russia, questa fabbrica è stata fatta a Lada, nella Russia. Allora, tanti italiani hanno detto che, non era una cosa giusta con la Russia, eccetera, ma tanti commentatori italiani hanno descritto che per tanti anni così a crescere questa fabbrica della Fiat in un periodo quando l'economia non era buono, era buono per i lavoratori,
1: certo,
0: perché
1: sì,
0: c'era lavoro. Allora, Vittorio Valletta è morto nel 10 agosto del 1966 con un'emorragia mentre era in vacanze nella Toscana. Allora, in quel stesso anno, lui ha dato la Fiat a Gianni Agnelli, che sarebbe il figlio di Giovanni Agnello. Il stesso anno è stato fatto, che in quell'anno lui, Gianni Agnello, è stato fatto senatore per vita, per quello che ha costruito. Il Fiat 500, diciamo, ancora oggi è portato, guidata, portata giù, nelle piazze, una piccola macchina, ancora qua la vediamo,
1: sì,
0: pure qua.
1: No.
0: Quasi 70 anni dopo che, diciamo, la prima macchina è uscita da produzione. Tanti uomini si sono ricordati come, si ricordano solo quello che hanno costruito, però Vittorio Valletta deve essere ricordato per quello che ha costruito e per quello che ha aiutato, quelli che ha aiutato, e diciamo quello
1: quando...
0: che è stato fatto. Se non fosse per lui,
1: quanta bontà ha portato all'Italia,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: questa fabbrica,
0: sì, perché
1: sì,
0: lui man mano la produzione della Fiat, perché a quei tempi si facevano le armi per la guerra, le macchine per la guerra, le cose, invece di andare con sveltezza perché c'era la guerra, lui rallentava e diceva sempre che c'era un problema con la manifattura, perché non voleva che i tedeschi. Perciò sotto sotto ha aiutato l'Italia,
1: molto,
0: così
1: sì.
0: Non è stato subito riconosciuto, però ha aiutato molto con la resistenza italiana.
1: Andiamo
0: volevo portare questo, perché tante volte le storie non si sanno.
1: Non si sa dove incominciano, vero?
0: Così. Andiamo un stacco,
1: sì,
0: e dopo ritorniamo dopo un brano di musica.

0: Allora, saluto a tutte le Marie, perché ci hanno telefonato alcune Marie, e gli auguro pure una buona giornata domani con la festa dell'Assunzione, perché è la festa della Madonna Maria. E andando su questo, di solito non faccio le cose molto religiose in tale, però lo sai, ogni tanto siamo italiani e diciamo l'ascolto è là. Voglio leggervi questo. Va bene? L'amicizia spirituale, la vera amicizia, ama tutti con un grande amore di carità, ma legati con un rapporto di amicizia soltanto con loro che possono operare con uno scambio di cose virtuose. Più le virtù saranno valide e più l'amicizia sarà perfetta. Come bello e piacevole per i fratelli abitare insieme. Più belle di tutte l'amicizia è quella spirituale. Due, tre o più persone che ci scambiano la devozione diventando realmente un solo spirito. E noi, per esempio, qua, io e Tilde siamo grandi amiche, perché tanti anni che lavoriamo insieme, magari non ci vediamo in settimana, ma sappiamo che stanno bene così. E questa è l'amicizia così, no? Le altre amicizie sono anelli di vetro, quelle devoto è d'oro fino. Nel mondo non tutti tendono alla stessa fine. Bisogna stringere amicizie secondo il bene che cerchiamo. Siccome il bene che cerchiamo. Una santa alleanza per sostenere nel cammino verso Dio è la virtù. Anche il nostro Signore aveva amicizie speciali. Giovanni, Lazzaro, Marta e Maddalena. San Pietro amava Marco, San Paolo amava Timoteo e Tecla, San Gregorio di Naziano diceva a San Basilio, se aveva l'impressione che, rileggo, se aveva l'impressione che in noi due ci fosse una sola anima in due corpi, la vera amicizia è dunque santa e preziosa.
1: Quello è sicuro.
0: L'ho trovato questo articolo e ho detto lo devo leggere, perché l'amicizia non è solo un'amicizia, buongiorno Tilde, ciao Tilde, l'amicizia è una cosa che viene dentro di noi e a sapere che le persone attorno di noi stanno bene, perché sono sicura, se io sto poco bene, Tilde scappa. Certo. Perché questo vuol dire l'amicizia, e altrettanto io con lei, oppure con amicizie di famiglia e cose così, ma questa era di più, diciamo, un'amicizia spirituale, e come ho detto, la vera amicizia è dunque santa e preziosa. Ed è molto importante che si circondiamo attorno amicizie, perché quello aiutano molto pure il nostro morale, fisicamente, mentalmente, in tutto.
1: Anche se abbiamo la famiglia intorno, tante volte dobbiamo...
0: Tante volte un'amicizia è più preziosa, più preziosa della famiglia stessa. Non per dare tolto così al coso, ma il fatto è che...
1: coi figli, i parenti hanno la loro vita.
0: Sì, ma con un'amicizia tante volte possiamo dire... in confidenza delle cose che rimangono là e che dobbiamo sfogarsi, che non possiamo sempre sfogarsi con i familiari, specialmente se, lo sai, stiamo curando qualcuno che sta poco bene, cose del genere. Queste sono cose importanti nella nostra vita.
1: Sì.
0: Avere un vero amico e avere un'amicizia stretta è così importante, sapere che io mi posso sfogare e so che rimane là.
1: E anche perché puoi contare su quella persona per qualsiasi
0: se hai bisogno. So che se ti telefono e dico non sto bene, vieni a trovarmi.
1: Ma certo, qualsiasi ora un'amicizia si parte.
0: E noi sulla radio... noi che abbiamo questo potere di trasmettere, e abbiamo, diciamo, siamo fortunati che riusciamo a trasmettere nella nostra lingua ai nostri ascoltatori. Questa è un'amicizia pure, perché
1: certo, sì.
0: So che tanti coloro che ci hanno telefonato pure stamattina dicono, no, che fanno tutto il venerdì attorno al nostro programma, non vanno a far spesa e cose fino a più tardi,
1: sì.
0: Perché siamo come amici nella loro casa,
1: sì,
0: e questa
1: certo.
0: È la cosa importante. Allora,
1: andiamo un piccolo stacco,
0: sì, andiamo un stacco, sì. E dopo ricomincio.

0: Eccoci, siamo di ritorno, Tilde, le telefonate stamattina vengono non
1: sì,
0: stop.
1: Sì, la signora Maria che ha telefonato prima ha ritelefonato per dirti che quello che stai dicendo dell'amicizia è molto vero, perché lei ha detto che c'è un'amica di 50 anni, ma quello è un regalo d'oro proprio.
0: Io sono uguale, ho un'amica che ha diciamo 65 anni.
1: Ma quello
0: pure
1: è proprio
0: di più, pure di più.
1: Sì, lei ha detto che è molto fortunata di avere questa amica proprio da 50 anni, proprio
0: sì.
1: Quando trovo un'amica è un
0: sì,
1: è
0: non solo da... un'amicizia, ma la maniera in cui siamo stati cresciuti,
1: sì.
0: Perché abbiamo fatto una vita insieme e sentiamo il dolore di uno dell'altro,
1: sì.
0: Che sono cose importanti. Allora, sempre parlando, diciamo, con i nostri cuori così, e là si vede come noi stessi siamo puri in tutto quello che facciamo. La cosa è, la vita, noi siamo tutti persone individuali, e questa è una cosa importante a pensare, che non siamo uguali. Io e Tilde siamo diverse, ma siamo uguali in tante altre maniere. Allora, per vedere se il vostro cuore è puro così, si vede che quando avete una certa gentilezza, pure quando nessuno vi sta guardando.
1: Sì.
0: Va bene? Che noi non sentiamo a fare male, che non, io mi sento male se devo far male agli altri. Pure che io, diciamo, qualcuno mi ha fatto male a me, io mi sento male se devo far male a qualcun altro. E aiutiamo quelli attorno di noi, pure diciamo senza aspettare che abbiamo niente di ritorno, perché tanta gente fanno solo delle cose
1: per avere qualcosa indietro.
0: No, non si deve fare così. E là si vede che il nostro cuore è puro, che noi valutiamo la pace di più, diciamo, tante volte per non vincere, che siamo giusti. Allora, piuttosto è più importante la pace in famiglia, fra amicizie, fra noi stessi, pure diciamo che siamo al contrario della discussione. Che siamo contentissimi quando vediamo altre persone che vincono. Va bene? Perché quello, la contentezza a vedere altre gente che vincono, non dico solo vincere in cose, ma vincere in tante cose. In contentezza, in famiglia, che noi ci sentiamo colpevole pure con i piccoli errori che abbiamo fatto contro qualcheduno, che rispettiamo ugualmente la gente che fanno niente per noi, e questa è una cosa importante, di rispettare ugualmente quelle persone, va bene? Di perdonare,
1: certo, sì.
0: Però di non scordare l'elezione che questo perdono ha dato. Perché se noi perdoniamo, c'è stata una lezione, così. Perciò dobbiamo perdonare, ma non scordare, non si dobbiamo scordare dell'elezione. Che non, diciamo, non facciamo finta che con le nostre, non facciamo finte con le nostre emozioni per far, come si dire, per far vedere alla gente che piango, che mi sento così. No, quello non vale. È falso, è
1: certo,
0: falso.
1: Sì.
0: Pure che il nostro mondo attorno di noi è molto duro. Magari siamo in una casa di cura, curiamo qualcheduno, cose così. Di rimanere sempre soffice e gentile.
1: Sì.
0: Perché quello vuol dire molto per la nostra anima, pure che le situazioni familiari tante volte non sono le più belle. Dobbiamo rimanere sempre
1: calme
0: così.
1: Sì, è un lavoro molto difficile.
0: Sì, molto difficile.
1: Sì, però se si ha un amico che puoi contarci sopra, ti viene più facile.
0: Sì, sì,
1: il
0: sì. Dobbiamo stare soffici in un mondo che è molto cattivo e molto duro.
1: Sì, infatti.
0: E non cambiare il nostro carattere perché vogliamo essere come loro,
1: adattarsi
0: o dobbiamo adattarsi così. No, noi siamo o che mi accetti o che non vado, perché io non mi infilo nella tua vita per essere accettata. Io sono io e tu sei tu.
1: Devi trovare quello che accetta le tue circostanze. Esattamente.
0: È che noi dobbiamo scegliere sempre l'onestà, pure quando magari a dire una piccola bugia sarebbe molto più facile. Va bene? È molto più importante che rimaniamo con l'onestà, pure che a dire quella piccola bugia sarebbe molto più facile
1: devi essere molto sincera, vero, con l'amicizia.
0: Perciò questi sono segni per far vedere che il nostro cuore è puro, di essere gentile, di non far male agli altri, di aiutare pure che non aspettiamo qualche cosa indietro, di valutare la pace pure quando in famiglia o tra amicizie, pure quando ma sono sbagliati, ma valutare quella pezza, a vedere che gli altri vincono o che sono contenti, di sentirsi colpevole per le piccole cose che abbiamo fatto, rispettare pure le persone che non possono fare niente per noi, di perdonare pure che non puoi scordarti l'elezione, di non far finta dell'emozione per far finta agli altri che piango perché questo, di stare soffici in un mondo duro e di non cambiarsi per infilarsi nella vita degli altri così. Noi siamo noi, io sono io, tu sei tu. E di scegliere sempre l'onestà, pure quando tante volte a dire una piccola bugia sarebbe più facile.
1: Certo.
0: Andiamo a un piccolo stacco?

0: Allora, cambiamo un po' il tema della giornata, va bene? Bere alcune acque di giugno senza mangiare.
1: Appena ti alzi la mattina,
0: può favorire
1: durante
0: la salute del corpo. Sì, di giugno.
1: Durante la giornata o solo appena ti alzi?
0: Di giugno.
1: Appena ti alzi.
0: Quando non hai niente, non hai mangiato niente.
1: Ah, ecco.
0: Così. Mm-hmm. Allora, acqua al limone. E io sono una di queste all'acqua al limone. Perché io alla mattina, invece di fare tè o caffè, bevo acqua bollente con...
1: Acqua bollente
0: con il limone dentro. Allora, acqua e limone favorisce la digestione e l'idrazione, può sostenere la salute del fegato, fornisce vitamina C per il sistema immunitario e può contribuire all'equilibrio di acido base. Allora, io di mattina non prendo mai il caffè o milk coffee o non prendo mai il tè, niente del genere. Bevo solo acqua al limone, va bene? Quella lo faccio per colazione, con la colazione.
1: Io un bicchiere d'acqua e dopo il caffè.
0: Io
1: per
0: no, acqua calda che è stata bollita con una bella fetta di limone e succo di limone dentro.
1: Ho bisogno del caffè per svegliarmi.
0: Sì, guarda, io mi sono tolta da tanto caffè. Da tanto.
1: Io bevo il caffè solo la mattina, cioè qualche volta anche il pomeriggio. Sì. Però la mattina ho bisogno tanto sempre del caffè.
0: No. Io mi sono tolto quel vizio.
1: Ah.
0: Perché era diventato pure molto facile a spingere il bottoncino della macchinetta.
1: Ti pesava così tanto la mano?
0: Sì, così. L'altra cosa è acqua all'aglio, va bene? Puoi sostenere il sistema immunitario, favorisce la circolazione.
1: Acqua all'aglio?
0: All'aglio, con aglio.
1: Non mangi l'aglio, solo che lo metti nell'acqua calda.
0: Spicchi d'aglio nell'acqua calda.
1: Ah, ecco.
0: Potrebbe aiutare a regolare la pressione sanguigna. Se soffrite della pressione sanguigna, questa è magari una delle cose che vi aiuta. E ha proprietà antimicrobi naturale, perciò essere ammalati, il raffreddore.
1: Cioè io mangio l'aglio,
0: sì,
1: crudo.
0: A me piace l'aglio, pure a me, lo sai, dentro.
1: Non è che mi piace tanto crudo, ma so che fa bene, allora no. Io lo mangio.
0: L'unica
1: spesso.
0: Cosa che ti lascia, lo sai dopo il segreto dopo dell'aglio, di mangiare il
1: prezzemolo. Sì. Sì.
0: Allora, acqua al prezzemolo, siccome c'è l'aglio, c'è pure l'acqua al prezzemolo. L'acqua al prezzemolo può aiutare ad andare di corpo naturale.
1: Con cosa?
0: Acqua al prezzemolo.
1: Ah, sì.
0: Sì. Potrebbe avere effetti antinfiammatori.
1: Mm-hmm.
0: Offre nutrienti come antiossidanti, ferro e vitamina C. E acqua con cipolla può favorire la salute del tratto respiratorio, questo con la tosse. Potrebbe avere proprietà che sono molto naturali e può stimolare la circolazione. Perciò acqua al limone, acqua all'aglio, acqua e prezzemolo e acqua con cipolla.
1: E allora fammi capire, allora se fai questo ogni giorno, fai una cosa differente, una volta con l'aglio, una volta col prezzemolo.
0: Beh, tutti hanno tutti i benefici.
1: So, devi farlo tutti, una volta uno, una volta l'altro.
0: Puoi fare quello che favorisci te.
1: Ah, ecco.
0: Così, lo sai, magari uno non digerisce l'aglio. Così ho la cipolla.
1: Uh-huh.
0: Il prezzemolo è molto buono per togliere l'odore della cipolla o l'odore dell'aglio in bocca, così. Ma se sono cose che favoriscono la salute del corpo, non ci costa niente.
1: È cosa naturale, sì.
0: Non c'è niente per a provarlo, però di farlo con acqua tiepida o acqua calda.
1: Così estratte il sapore del...
0: Sì. Come ho detto, io ogni mattina bevo acqua e limone. È anni che lo faccio. Mi sono dovuta togliere dal vizio del caffè a prima mattina. così?
1: Io quando mi sento di fare qualcosa faccio, esprimo tutti i juice degli aranci, sì, limone, che, beetroot, celery, sì, e mi bevo un bicchierino ogni, sì, mattina, però sono un po' lazy che non lo faccio troppo spesso.
0: Sì, sì, perché quello ci vuole tempo, invece sì, a fare qualche cosa, semplice, una fetta di limone, sì, o due o tre fette dentro un po' di acqua calda.
1: O prezzemolo.
0: Il prezzemolo tutti quanti ce l'abbiamo che cresce, certo, in casa. Sì. La cipolla ce l'abbiamo, l'aglio ce l'abbiamo, perciò queste sono cose importantissime. Allora, Tilde, mi hai detto come mai non cucini oggi, Teresa?
1: Andiamo un piccolo stacco e dopo torniamo alla cucina.
0: Alla cucina, esattamente.

0: di ritorno.
1: Siamo di ritorno.
0: Sì.
1: Allora, io e Tilde stavamo a mangiare perché è quasi ora di pranzo.
0: Adesso
1: e
0: lei ci fa un po' di fame.
1: Sì, parlavamo proprio del fegato, no? Iniziamo con il fegato. Perché la mia dottoressa mi ha detto che sono bassissima, bassissima in ferro, no. In ferro. E allora, lo sai, no, diciamo in famiglia, diciamo il fegato non è grande amante. Diciamo pure il fegato di pollo, così va bene. Però migliore è il fegato di vitello. Mm-hmm. Che è bello sanguoso così, perché pure il fegato di maiale è buono, però è molto più bianco. Mm. E io lo faccio semplicemente così, lo
0: perché
1: sai,
0: il
1: la
0: fegato,
1: dottoressa me l'ha detto, devo fare così. Allora,
0: il fegato
1: di vitello.
0: Vitello rimpiazza molto il ferro, vero?
1: Sì, molto molto. Sì. Il fegato per il ferro è ottimo, pure i ritagli, il fegato di pollo.
0: Ah,
1: il
0: sì.
1: Fegato in generale è buono.
0: Perché quello di pollo io posso digerirlo un po' di
1: sì.
0: più, quello di della mucca va un
1: no,
0: po'.
1: Io lo sai, ci metto un po' di farina,
0: sì.
1: Lo frigo quasi senza olio, così farina, lo giro così e a me piace sanguoso, mi piace, non mi piace.
0: No, per avere più benefit è meglio un po' sanguoso.
1: E
0: sì.
1: Dopo ci metto...
0: Un po'
1: di limone sopra, un po' di sale e pepe così fatto. Queste sono cose che sono semplicissime, diciamo, e non sono costose, ma fanno bene alla
0: Dovrebbe
1: salute.
0: Dovrebbe mettere queste robe settimanalmente, non solo una volta
1: no,
0: ogni tanto,
1: no,
0: veramente.
1: No, si deve. La dottoressa mi ha detto che assolutamente devo mangiare almeno 3 o 4 cose per settimana che contiene tanto ferro. E uno di questi è i carciofi. Perché
0: ah,
1: i carciofi sono fuori adesso, i carciofi contengono...
0: Quelle fresche o puoi anche mettere quelle che sono sott'olio, sai, comprare
1: no,
0: quelle...
1: No, quelli freschi,
0: quelli
1: freschi sono quelli
0: meglio.
1: Perché quello contengono tutto il ferro,
0: sì,
1: quelli
0: infatti.
1: Freschi. E non si trovano tanto così, e sono molto costosi pure, perché...
0: Sì, ma quando è season, adesso sarà...
1: Adesso è la stagione, siamo in stagione.
0: Carciofi, sì.
1: Però andando da quello a quello... la trippa. Io sono amante della trippa.
0: Anch'io, mi piace molto la trippa.
1: E, a me piace, non mi dispiace in insalata, fatta così bollita, e con olio, limone, un po' di aglio e prezzemolo.
0: Ah sì, mai avuto,
1: così,
0: non l'ho
1: come
0: mai
1: è
0: mangiata.
1: Insalata, perché
0: sì.
1: Quella mia nonna lo faceva spesso, però di più di tutto mi piace naturalmente...
0: con
1: la sughetto.
0: Sì,
1: allora, per coloro, diciamo, non tutti piace così, la trippa ci vuole almeno, diciamo, 2-3 chili di trippa. 2 chili, così ora che lo pulisci.
0: Oh, io 1 chilo e...
1: Sì, ma sei sola.
0: Ah, ok.
1: Sì. Va bene.
0: 2 chili?
1: Sì. Diciamo, ora che la pulisci però, diciamo che...
0: Ma io compro sempre quella già pulita.
1: Sì, io compro quella pulita perché adesso si trova.
0: Sì.
1: Però ora che ci levi un po' di grasso e
0: sì,
1: cose
0: sì.
1: Così, ci vuole la trippa, 2 limoni, 1 cipolla, 3 spicchi d'aglio, 1 carota, un po' di sedano, tutto tagliato fino.
0: Ascolta, prima che vai a quel punto,
1: sì.
0: Non bisogna curarla, bollirla.
1: Sì, sì, questo volevo
0: questo
1: dire,
0: è quando è pronta.
1: Preparato. Allora, sì, prima di tutto si

0: aspettiamo. Va bene? Dipende se compri quello che è già stato pulito, così, naturalmente lo porti a bollitura, sciacqui e rifai, almeno due volte lo bolli, al minimo due volte, se vuoi pure tre, che leva tutti i grassi, leva tutto quello, sempre con il limone e
1: un po' di aceto,
0: una goccetta di aceto, un pochettino di sale, così, a pezzettini. Dopo lo scolo, lo lascio. Allora preparo la salsetta, va bene? Naturalmente con cipolla, aglio, così, carote, un pochettino di sedano e pomodori. Ho in barattole oppure la salsa a pezzi, così. Mezza tazza di vino bianco, va bene? E un po' di sale e pepe. E se dopo una bella manicciata di pecorino quando si deve mangiare,
1: certo, sì.
0: Allora, come ho detto, di sciacquare bene in acqua fredda, dopo tagliate a pezzettine, porta alla bollitura almeno due volte, così, appena bollitura, però non farlo.
1: Però una cosa non abbiamo spiegato: quante ore si devono bollire
0: per cucinarlo? Adesso ve lo spiego, così, okay. No? Quando si deve pulire, si porta bollitura, si sciacqua, si rifà, va bene? E, questa è una... tanta gente lo sciacqua solo in acqua fredda e limone. Io preferisco bollire, portarla a bollitura. Non so tu come lo fai?
1: Io bollo tanto per due ore prima che cambio l'acqua. Si ferma la cottura e diventa un po' troppo duro se sciacqui prima che è cucinata.
0: No, io come ho detto lo scotto, lo tolgo, lo sciacquo, lo rifaccio così.
1: Sì, lo so, ma quanto tempo lasci bollire alla prima bollitura?
0: Appena viene su, 5-6 minuti.
1: Io bollo per un'ora, due.
0: No, perché dopo che è fatto lo cucino per un'ora o due dentro la salsa.
1: Ho trovato che ferma la cottura quando la metti sull'acqua fredda dopo che è bollito.
0: Invece a
1: me mi piace più soft, più dura.
0: Sì, dovrei...
1: Ho notato quello.
0: No,
1: non so
0: io di solito do una bollitura di 5-6 minuti, tolgo, sciacquo, rifaccio, perciò diciamo...
1: E dopo quanto tempo lasci bollire la seconda bollitura?
0: Sempre una mezz'oretta così, e dopo, perché dopo lo lascio, faccio il sughetto e metto dentro, lo cucino per un paio di ore nel sughetto.
1: No, io faccio bollire 2-3 ore tante volte.
0: Un paio di ore?
1: Non nel sugo, prima del sugo.
0: No, quello non l'ho mai visto fatto, neanche mia nonna. Vedi, parlando tante volte così... Naturalmente dopo, lo sai, si sfrigge la cipolla e tutto quello, così si mette dentro e si cucina, e io lo cucino per un paio di ore, almeno due
1: nel
0: ore
1: sugo. Io invece faccio prima del sugo, perché voglio che si tira tutto via, tutta quella roba che c'ha. Io bollo prima che metto nel sugo,
0: perché
1: per due
0: è
1: ore.
0: già stato bollito, diciamo mezz'ora una volta, mezz'ora l'altra volta, è già un'oretta in tutto, e dopo lo metto nel sugo, lo faccio così. Ognuno, vedi,
1: io li bollo tutto quando è intero, e dopo che è bollito lo taglio a pezzi e ci do un'altra bollitura.
0: Invece io lo bollo già tagliato.
1: Già tagliato, vedi un po'.
0: Ognuno c'ha le nostre.
1: Devo
0: maniere.
1: Provare anch'io.
0: Comunque, a me piace un mondo, un po' di pane fresco con la parmigiano pecorino sopra. E questi sono pasti che sono nutriscono, e ci vuole un po' di tempo, però sono buonissimi così. Allora andiamo un piccolo stacco.
1: Sì.
0: Ok. E pensate dalla trippa. E io ci aggiungo un po' di vino nel sughetto. Non so se tu ci aggiungi.
1: Sì.
0: Appena un pochettino, una mezza tazza di vino bianco.
1: Sì.

0: Eccoci, Tilde, siamo con te partirò.
1: Sì,
0: allora magari. Stefano, le auguro buon viaggio. Perché vanno a Griffith, no? Vanno
1: A Sydney.
0: A Sydney, sì. Sì. Allora,
1: abbiamo finito anche per oggi,
0: sì,
1: vero?
0: Carissimi ascoltatori, vi ringrazio del vostro ascolto. Grazie a te, Tilde.
1: Un piacere sempre mio.
0: Che mi assisti tutti i venerdì. E, auguro solo un buon weekend. Mi sa che magari domenica fa 20 gradi.
1: Ah sì? 19, è abbastanza acceptable.
0: Domani, stasera, oggi o domani magari fa due gocce di pioggia, non come la settimana scorsa, ma
1: speriamo
0: così.
1: Di no.
0: E vi auguro tutti un buon weekend, e tenetevi bene, tenetevi caldi e ci sentiamo un'altra volta la settimana entrante.
1: Senz'altro.
0: Ciao, ciao a tutti, ciao.
1: Grazie a te Teresa e ciao ciao a tutti, buon weekend, ciao ciao.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 3 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 14 agosto. Apriamo con la manifestazione degli studenti ad Adelaide. Circa 2.000 studenti delle scuole superiori e delle università, provenienti da almeno 46 istituti del Sud Australia, hanno partecipato a una protesta contro Pauline Hanson e il partito One Nation. I giovani hanno scelto di lasciare le lezioni per far sentire la propria voce su temi che, secondo loro, riguardano direttamente il futuro dell'Australia e la società in cui vivono. La manifestazione si è svolta davanti al Parlamento di Adelaide, per poi proseguire nelle strade del centro. La protesta faceva parte di un'iniziativa nazionale. Gli studenti hanno voluto esprimere soprattutto la loro opposizione alle posizioni di One Nation sull'immigrazione e sulla società multiculturale australiana. Pauline Hanson ha criticato la protesta, sostenendo che i giovani dovrebbero concentrarsi maggiormente su questioni come il costo della vita e la crescita dei salari. Gli studenti però hanno rivendicato il diritto dei più giovani a partecipare al dibattito politico e ad esprimere pubblicamente le proprie opinioni. Cambiamo argomento. Ad Adelaide si comincia già a parlare dei lavori necessari per il nuovo circuito cittadino della MotoGP. I residenti delle zone vicine ai Parklands orientali sono stati informati che i lavori dovrebbero iniziare a dicembre. Il tesoriere del Sud Australia, Tom Koutsantonis, non ha ancora comunicato pubblicamente il costo complessivo del progetto. Alcuni residenti chiedono maggiori informazioni sul percorso del circuito e sull'impatto che i lavori potrebbero avere sulla zona. Passiamo alla cronaca giudiziaria. L'ex vescovo cattolico di Broome, Christopher Alan Saunders, di 76 anni, è stato riconosciuto colpevole di 13 reati sessuali ai danni di due giovani uomini aborigeni. La giuria lo ha dichiarato colpevole di un caso di abuso sessuale e di 12 aggressioni indecenti. È stato invece assolto da altre 6 accuse. Saunders è stato posto in custodia e tornerà in tribunale il 21 settembre per la sentenza. E torniamo nel Sud Australia con un grave episodio di vandalismo a semaphore. Il Port Adelaide United Workers Club è stato preso di mira durante un'irruzione. Delle svastiche sono state dipinte sul panno verde di due tavoli da biliardo centenari. Durante l'irruzione sarebbero stati rubati anche un dipinto, uno striscione e alcune bevande alcoliche. La presidente del club, Sally Mitchell, si è detta scioccata e arrabbiata e ha definito gli autori del gesto dei codardi. La polizia sta indagando sull'accaduto. E chiudiamo con il meteo. Oggi ad Adelaide sono previste una o due piogge leggere, con una temperatura massima di 17 gradi. A Mount Gambier la massima sarà di 15 gradi, anche qui con la possibilità di qualche pioggia leggera. A Waialla invece cielo parzialmente nuvoloso e una massima di 17 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei Signature Events del Festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!

0: Ciao e buongiorno a tutti. Siete in ascolto del programma Un tuffo nel passato. Io sono Rita.
1: Io sono Lucrezia.
2: Io sono Filomena.
3: E io sono Vittoria.
0: Benvenuti
1: allora,
0: tutti.
1: Vogliamo salutare la nostra Lidia, sì, che non ha potuto essere con noi qui oggi. Ciao Lidia.
0: Ciao da tutti noi qui.
1: Sì.
0: E speriamo che
1: ci manchi.
0: Ci manca tanto e speriamo di fare il nostro meglio nella sua assenza.
1: Beautiful.
3: Sì. Facciamo grazie. Un ballo quando arriva.
1: Sì. Sì.
2: Sì, sì.
0: Filomena.
2: Sì, sì.
0: La scorsa, cioè quando sei stata qui,
2: sì,
0: stavi parlando dello stomaco.
2: Sì, sì. E volevo
0: finire un po'.
2: Un poco con lo stomaco.
1: Sì.
2: Perché lo topico di oggi è: chi lo sa se dormo stasera?
1: Quella
2: è sempre la
1: cosa.
2: E chi lo sa, e chi lo sa se dormo? E perché non dormo? E allora magari è lo stomaco che ti ferma di dormire. Allora, un'altra cosa che le gente possono prendere per lo stomaco, se hanno lo heartburn, reflux, Crohn's disease, IBS, tutte queste malattie che vengono, è lo slippery elm powder.
1: Okay.
2: Questa è una herb che puoi prendere a pastiglie che mazzichi prima che mangi.
1: Oh, wrong.
2: E allora diciamo quando pittina a casa,
1: sì,
2: questa herb pitta dentro il tuo stomaco come fanno coating.
1: Ah, come una pittura.
2: A così,
1: sì.
2: Tiene tutto calmo quando tu mangi la roba che ti mangi,
1: sì,
2: non ti fa venire questo heartburn, reflux, male di stomaco, tutte queste cose. Allora slippery elm powder che viene, puoi pigliare pure a powder, ma le pastiglie te le puoi portare pure quando vai a mangiare fuori allo ristorante.
1: Vero.
2: Te li metti,
1: sì,
2: dentro la sacca o la borsa e te li mazzichi un pochettino prima. Solo se prendi i medicini devi prendere consiglio dal tuo farmacista, farmacista o il tuo dottore, se li puoi prendere, perché it's a herb.
1: Okay.
2: Ci dobbiamo stare sempre più attenti quando prendiamo le herbs, se già prendi i medicini.
1: Certamente, sì, sì.
2: E sai, dobbiamo ricordare, perché io vengo sopra la radio, è perché per ci far ricordare che la buona salute è la più importante cosa che
1: quella
2: c'è.
1: Quella è la lotteria.
2: È la lotteria.
1: Sì,
2: se
1: sì,
2: non
1: sì,
2: c'hai la buona salute e stai malato o malata, non fa niente che c'hai la più grande casa.
1: No, no.
2: Dentro l'Australia o la più bella macchina o whatever, perché tu non te la puoi enjoy queste cose. Allora perciò sono diventata una naturopath, perché la buona salute, se c'hai quello, tutte le altre cose sono possibili. È una di quelle cose che è molto importante, è a dormire la notte.
1: Quella allora, è una cosa grandissima, Filomena.
2: E look, come ci facciamo pur più anziani? Forse abbiamo più poco bisogno di tante ore di dormire. Forse eppure dobbiamo guardare, ogni persona siamo diversi. Sai, ci sta sempre la persona che dice: ah, io ho bisogno solo di 5 ore e io sono a posto. Ma magari io non sono così. Io devo prendere 8 ore alla notte per avere una vita migliore.
1: Allora, Filomena, il nostro corpo,
2: sì,
1: secondo me,
2: sì,
1: questa è la mia opinione,
2: sì,
1: è come le macchine.
2: Sì.
1: Ci sono 4 cylinder, sì, 6 cylinder,
2: oh,
1: e
2: no,
1: c'è
2: che mi ricordo mio figlio più giovane quando era all'università,
1: sì, sì.
2: Chi faceva questo, chi faceva quello, dran, dran, dran, dran, dran. Ma lui diceva: ma io non faceva assai anche lui, ma non come quell'altra persona.
1: Quell'altro,
2: ma io so detto, non so solo dire per inglese, per italiano magari queste belle donne will convert. Ma ci stanno 2 persone nella vita. C'è stato Jackhammer e c'è stato Hummingbird. Sentitelo, figlio mio, tu sei lo Hummingbird.
1: Ok,
2: lo Hummingbird.
0: Cosa sarebbe un Hummingbird?
2: È più gentile.
0: Un insettino.
2: Magari se guarda più assai. Sì. Perché non siamo nati con lo stesso constitution. Io so lo Hummingbird, io sono l'uccellino.
1: L'uccellino.
2: Allora io
1: poi
2: ho bisogno.
1: Sì, Jackhammer.
2: Io sono Fossilander, non sono V8.
1: Io penso che io sono come un lawnmower. Sì. Due uccellini.
3: No, Lucrezia, classic car.
2: Sì,
3: beautiful classic car.
2: Ci sono leggende che ci hanno più bisogno di TOC.
1: Sì.
2: Perché siamo già nati a così. Perché siamo nati pure con genetica. Sai, quello è nato topic per un altro giorno.
1: Sì.
2: E perciò magari una persona dice, ok, io c'ho bisogno di 5 ore di dormire.
1: Di riposo,
2: ma
1: sì.
2: Io ho devo avere 8. Almeno 7 fino a 8.
3: Gli amici.
2: Allora sì. Non guardare che fa un altro.
1: No,
2: o
1: no,
2: che
1: no,
2: ha bisogno
1: no.
2: Un altro. E poi non sai, non che voglio dire un'altra cosa, ma sai gente parlano, non manco sai se proprio
1: se
2: sono 6 ore, 5, da exaggerate a little bit. Allora queste no guideline che io mo dico, le ore che hanno bisogno ogni persona.
3: Ok.
2: Allora, i bambini che sono...
3: Prima di andare in fondo,
1: e se volete telefonare a parlare con la nostra Filomena 8340 7700. Tra poco.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
7: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
8: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati La Nostra Storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Bentornati.
1: Vi avete fatto un balletto con questa canzone?
0: È sulla sedia.
1: Sulla sedia.
2: Sulla sedia. Con i bracci.
1: Bella canzone. Ok, Filomena.
3: Allora, parliamo delle persone quando sleep hanno bisogno. Allora, quelli appena nati fino a 3 mesi hanno bisogno di 14 fino a 17 ore al giorno.
1: Ah sì, perché dormono.
3: E perciò diciamo, sempre che volessimo dormire come i baby.
0: You know, non hanno preoccupazioni.
2: I can try 14 ore.
3: Sì.
2: I can try.
1: Cerca di farlo, vedi che non ce la farai.
3: Quelli di 4 mesi fino a 12 mesi hanno bisogno di 12 fino a 16 ore, including, non che fanno durante solo la nottata, pure fanno un nap,
1: sì,
3: sai,
1: giorno,
3: durante la giornata. Poi c'è sta quello di 1 a 2 anni, hanno bisogno di 11 a 14 anni. Poi ci stanno quelli primo che cominciano a scuola, 3 fino a 5 anni, 10 a 13 ore al giorno.
0: Wow.
3: E hanno bisogno assai. Sì. E anche quelli che hanno cominciato la scuola da 6 anni fino a 12 anni hanno bisogno 9 fino a 12 ore.
1: Wow!
3: E sai, i teenagers, perché i teenagers, quelli che hanno l'età da 13 anni fino a 18 anni, ah, io voglio a letto più tardi, qua e là, vedi che dicono vicino ai genitori.
0: Sì,
3: ma
0: sì,
3: loro
0: sì,
3: però hanno bisogno di 8 fino a 10 ore.
0: Veramente?
3: Perché loro studiano,
0: wow,
3: fanno gli sporti,
0: sì,
3: hanno
0: sì,
3: bisogno di assai.
0: Riposo.
3: Sì. Sì. E poi ci stanno gli adults, quelli a 18 anni fino a 70. Anni.
2: Allora, tutte noi.
3: Ci abbiamo bisogno 7 o più ore, poi da 61 anni fino a 64, 7 fino a 9 anni, e poi quelli...
2: ore.
3: Sorry.
0: Sorry, Bella. Yeah,
3: sorry.
2: We can do 6 years of sleeping.
3: 65 anni e di più. 7 fino a 8 ore.
2: Oh. Allora, i vecchi.
0: Beautiful.
3: No, ci abbiamo bisogno perché we function better durante la giornata. Siamo dormuto la sera innanzi.
0: Sì.
3: Perché pure quando non dormiamo la sera innanzi, lo corpo caccia un chemical che ci fa sentire più fame durante quella giornata. Ci compensate perché non ho dormito.
0: Sì, sì,
3: sì. Allora è molto importante di cercare a vedere che possiamo fare to achieve a good night's sleep.
0: Però, scusa, Filomena, il problema è, per me,
3: sì,
0: personalmente, penso per altra gente, sicuramente, è di... A come si fa a calmare il cervello?
3: Sì.
0: Quello è un grande problema.
2: Oh, puoi sentire la musica?
3: Sì.
2: Di la foresta del
3: quello pure. Yes.
0: Ocean.
3: Devi incominciare un paio di ore prima che vai a dormire.
0: Sì.
3: To set the tone. Allora, invece che tu tieni tutte le luci bicciate, quelle più bright che tieni nella casa, be ammortare qualche luce, abbicci lo lamp che più con la luce più gentile,
0: bassa,
3: quella era la parola che voleva. La televisione magari devi guardare, pur se vuoi guardare la TV, non programmo che il calmo, non una cosa...
1: Magari non quelli che
2: suspense.
1: Sono...
3: Suspense o thriller.
1: Crimine.
3: O action.
0: Sparano.
3: No, voi non programmo molto gentile, a Hallmark movie.
0: D'amore.
3: D'amore, sì.
0: D'amore.
3: Gentile. Non succede una cosa male.
0: Sì.
3: Sai che non... Perché vedi, se guardiamo un programma pure... violente. Puro il nostro corpo si sente arriva una cosa male, vedi, ci sentiamo un poco
0: tense.
3: You know, ready to rev up. E puro a parlare sopra un telefonino, io dico al mio figlio non mi telefonare dopo delle 9, perché se io mi metto a parlare con voi o un'amica o whatever, io dopo sono molto alert, non mi viene di dormire. You know, cerca sia an emergency, of course.
2: Yeah.
3: Ma è meglio non parlare sopra i telefonini. Non andare sopra il telefonino, questo lo sappiamo.
4: Non averli accesi.
3: Devi fare le cose che magari metti in un movie o in un TV show che è boring, perché dopo deve lo sonno.
0: È vero.
3: Queste devi... lo corpo got to start getting ready for bed e dobbiamo fare, se
4: prepararti.
3: Possiamo, la stessa cosa... ogni sera, così lo corpo conosce questo, come i bambini.
0: Sì.
3: Vedi, ci fai lo bagno, ci leggi una storia, si mettono i pigiami, loro sanno, io devo andare a letto adesso.
0: Yes. È vero.
3: E noi siamo lo stesso. Crediamo che non siamo, ma...
4: quello che hai detto, che sì, uno si deve preparare per andare a dormire.
3: Sì.
0: È importante to wind down, to relax.
3: Magari ti fai una bevanda che ti calma.
0: Il campomillo.
3: Poi io c'è sta uno recipe che io dico sempre: se la gente ci piace un latte, lo oat milk.
0: Oh.
3: Questo oats ci calma
0: veramente.
3: Le mettono queste pure in delle vitamine per dormire. Mettono oats and passion flower dentro una formula. Ma tu te puoi fare un latte oatmeal, te lo invoghi, te lo riscaldi e poi ci metti lo cocoa powder, che è quella che viene la cioccolata dalla cacao, I should say, che non ci sta lo zucchero là dentro.
0: Yes.
3: E tu poi ci metti un cucchiaio grande là dentro, dentro lo warm oat milk, e magari ci metti un poco di mele, e questo perché lo cacao powder c'ha un amino acid che si chiama tryptophan.
0: No.
3: Questo tryptophan calma lo cervello.
0: Oh,
3: you say?
2: Il cacao?
3: Yeah, lo cacao.
0: Oh. Sì.
3: Yeah, perché lo cacao is high in tryptophan. Ne hanno lo dairy milk chocolate che metti.
0: Sì.
3: Devi prendi lo pure
2: the bitter cacao. The bitter one.
3: Yeah. Quello è proprio lo vero. E c'ha puro high magnesium che ti relax.
0: Veramente,
3: c'ha due cose. Ma it's the tryptophan.
0: Sì.
3: Che vogliamo fare questo. E ce lo beviamo 30 minuti o una ora prima. No, prima che ti vale, ma almeno una mezz'ora, una ora prima.
0: Che ti aiuta a calmare.
3: Allora, ti metti lo programma calmo, se vuoi guardare ancora la TV.
0: Sì.
3: Una luce piccolina abbicciata, a lamp.
2: Basso.
3: E ti be unwind.
4: Invece di guardare la TV o un film, si può leggere.
3: Ti puoi leggere magari un po' di crochet, se uno magari ci piace, un knitting, crochet. A me mi piace il crochet quando guardo TV alla sera.
4: E questo latte, oat milk, sarebbe latte di avena? Si può comprare?
3: Si può comprare. Any supermarket should have oat milk.
2: Yeah.
3: Sta scritto.
2: Yeah.
3: Oat milk.
0: That's a good idea.
3: Yeah. E quello pure se una persona non può bere lo latte normale perché ci fa male lo stomaco. Try oat milk perché viene da una pianta. Non viene dalla la vacca.
0: Beautiful. Siamo arrivati a un altro stacco. 8340-7700. A tra poco.
5: Radio Italiana 531.
6: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
7: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
6: Ah, sì. E cosa fanno?
7: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
6: Ma che bello! Tutti i giovedì?
7: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
6: Ok, prenotiamo allora.
8: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
9: A Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
10: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy. A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
11: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
10: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
11: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
10: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
11: Profumi? Ma come profumi?
10: Sì, sì, anche i profumi.
11: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: Allora, bentornata al programma Un tuffo nel passato e abbiamo la bravissima Filomena, naturopath, con noi. Grazie delle telefonate. Sì,
1: Sì,
0: Filomena.
1: continuiamo.
2: Grazie.
1: E chi lo sa se dormo stanotte? Non lo so, vediamo. Più tardi.
0: Speriamo,
1: speriamo. Solo quello possiamo
2: con
1: fare.
2: Con questo vento, con the rain. The rain, I've been sleeping very well.
0: Quell'aiuto.
1: E quello stavamo dicendo quando faceva reclama, che puoi anche pigliare le apps sopra i telefonini che ti fanno dormire, che puoi sentire a waterfall, the sea, sì, the river, magari una persona che parla molto gentile, che adesso dormiamo, sai, tanta cosa.
2: La foresta.
1: Che poi fa,
0: la foresta,
1: sì,
2: mi piace.
1: Eccellini, tutte queste cose, che quelle possono aiutare.
0: È vero.
1: Going back to tryptophan, che ci sta dentro la cacao, ci sta pure dentro li mangiare, come se alla mattina vuoi fare la colazione oatmeal, ci sta lo riso brown, scuro, lo riso scuro c'ha lo tryptophan, lo raudigno, lo quinoa e anche lo turkey.
0: Sai,
1: puoi fare pure lo brodo dello turkey, quello c'è sta assai tryptophan.
0: Wow.
2: Allora, quello a Natale, quando
1: di più, siamo perciò dopo volimo dormire, dopo mangiato.
2: Così
0: perché
1: è vero,
0: abbiamo mangiato,
1: Victoria,
0: troppo.
1: Perché hai mangiato
2: dicono
1: troppo,
2: che,
1: ma lo
2: che dormi dopo lo turkey.
1: Allora, e anche lo oat milk produce naturally lo melatonin nello nostro cervello.
0: Okay.
1: Lo vedi che noi possiamo prendere la vitamina de melatonin?
0: The melatonin.
1: Invece,
0: sì,
1: se ogni sera, prima che vai a letto, ti fai lo oat milk con lo cacao, magari se non ti piace la cacao, puoi fare pure lo oat milk con un poco di mele bogato. Produces naturally lo melatonin. Allora migliore un natural reason.
0: Questo è buono a sapere.
1: Sì. E poi dobbiamo ricordare calcium e magnesium. Questi sono i minerali molto importanti che pensiamo calcium per le ossa.
0: Le ossa,
1: well,
0: sì.
1: Se prendi quello per le ossa ti aiuta pure per dormire. So, perché se tu manchi lo calcium,
0: sì,
1: could be a reason perché non dormi. Lo magnesium è molto importante. Puoi prendere lo magnesium powder prima che vai a letto. Magari pure non pare di ore prima che vai a letto. Non devi prendere proprio prima che vai.
0: Sì.
1: A così lo corpo be a relax.
0: Filomena, io prendo the magnesium, però the capsules,
1: pastiglie, va bene.
2: Per i cramps,
0: però
1: certe
0: volte aiuta, certe volte no.
1: Ma magari non è abbastanza. Magari devi prendere di più.
0: Di più.
1: Magari devi prendere una la mattina e
0: una
1: la sera.
0: Oh,
1: e dopo vedi che aiuta.
0: Sì.
1: Perché vedi, tanta gente non dormono la sera perché hanno restless
0: leg syndrome.
1: Le gambe che non si fitano, sta ferme. Loro hanno bisogno del magnesium. Quello è un segno grande che questo hai bisogno. Allora questo aiuta quello e anche lo corpo e lo cervello to unwind, incominciare a relax. Sì, davvero, questo è molto importante. Che più possiamo fare? Look, dobbiamo pure ricordare, se una persona soffre con anxiety o depression, queste sono cose pure, pure chronic fatigue syndrome.
0: Sì.
1: Se tanto stanco o stanca e vuoi dormire, dopo quando va a letto lo corpo non vuole dormire. E allora dobbiamo address the depression, the anxiety, a vedere che puoi fare per ti aiutare con queste cose. Magnesium aiuta la depression e l'anxiety, vitamin D, lo calcium. Magari devi parlare con una persona, andare a vedere un therapist. un'amica, non un amico che stava parlando pure Teresa quando stava guidando che veniva qua oggi. Dobbiamo parlare pure delle nostre problemi.
0: Certo.
1: Perché sì, non sì. puoi tenere non nel corpo.
2: Non soffrire.
1: Yeah. Se non soffiri al
2: dentro.
1: Cuore. You know, so we need to address that as well.
0: Assolutamente. Yeah. Assolutamente.
1: E poi dobbiamo do the theory, let them. You know, ci metti, quando la testa, yes, yes.
3: Robbins,
1: quando la testa tocca lo pillow, ci abbiamo a pensare tutte quelle cose. Quella dita così, quella fatta così.
0: Io dovevo rispondere in questo modo.
1: No, dobbiamo let it all go.
2: Lasciar fare.
0: Sì.
1: Look, noi non possiamo cambiare altre persone.
0: No.
1: Possiamo cambiare solo noi stessi.
0: Bravo.
1: E come noi react to what happened.
0: To quello che ci succede.
1: Sì. Non è semplice, è difficile.
0: No.
1: Non possiamo dire che è facile, ma dobbiamo cercare di aiutare noi stessi. That's quello che possiamo fare.
0: Sì, siamo esseri umani e poi c'è anche il carattere.
1: Yeah. Sì.
0: Chi è più easy going,
1: e chi
0: più facile,
1: è. Just toy
0: e
1: pie.
0: Chi è toy pie,
2: personalità tipo A, tipo B, cosa vuol dire?
1: Yes, toy pie, very wind up, e devi fare tutto,
2: ansioso.
1: E subito,
0: perfetto.
1: Quello non è, io sono poco toy pie.
0: Quella è una brutta malattia.
1: Oh,
0: sì.
1: Rita, d'accello, perché you wanna be type B or C?
0: Yeah.
2: Ah, c'è una C, anche tipo C.
3: Sì.
1: Yeah.
0: Ah, pure C.
1: Well, they're more relaxed, very like phlegmatic, very laid back. Quelli gambano più lunghi.
0: Oh, certamente.
1: Yeah, perché loro
2: non soffrire i problemi.
1: No,
2: non soffrire.
1: You are right. Siamo pure lo tipo.
0: Sì.
1: E allora quello che tipo hai un pochettino B, you gotta work harder at it.
0: Oh.
1: Perché la personality è vero.
0: Absolutely.
1: Yeah. Look, sai, dice una storia.
0: Sì.
1: Now, phlegmatic.
2: Phlegmatic è una parola che non ho sentita mai.
1: Yeah. Phlegmatic è una persona che non se ne fregano
0: di niente.
1: Really? Arriva che la macchina
2: si rotta,
1: si arromba e va dentro la casa tua.
0: Bella.
1: Che si pote fa? E mi ricordo una volta sono letto un libro, veramente mia sorella l'era letto primo, che ci stanno different personalities. Ci

0: quadro, piglia la bundina, lo martello, e mettimi là. Non hanno fa lo quadro stava ancora là,
1: era ancora
0: perché
1: lì.
0: Essa non se ne frega.
2: E lui non se ne frega.
0: Essa non se ne frega, manco lui. L'erba sta crescendo dentro la casa,
1: ti cresce un po' di più.
0: No, invece io vi a vedere l'erba che cresce,
1: ti prende mine.
0: Quello che è phlegmatic, che non se ne frega, quelle sono le persone che campano lunghe.
1: Cintà.
0: Perché loro non se preoccupano.
2: Sì, sì, ma
3: non si preoccupano. Della casa che non c'è niente, senza arbre, senza
0: niente fatto.
3: Ma la casa ci casca addosso.
0: Loro no, no,
3: non se ne fregano.
0: E dormono puro. Dormono dentro la giornata,
2: 14 ore. 14 ore di più.
0: E perché siesta. Loro non pensano, ma già svegliato stamattina. Oggi, stamattina, primo che fa lo caldo, sì. Quando sta giù, fammi a tagliare quello braccio, fammi all'acqua, lo caldo, primo che muore. Allora ci stanno disadvantage, advantage to everything.
1: Non sì, certo.
0: Allora, la cosa che dei due ore prima che va a letto, non ha pensato tutte queste cose.
1: No.
0: Devi relax e dormire. E se non hai dormito, sì, puoi take non nap, ma non puoi dormire troppo lungo,
1: like due,
0: perché
1: tre
0: dopo
1: ore.
0: Perché dopo affetta lo sleep. 20 minuti,
1: sì.
0: Ti riposi, ti chiudi gli occhi per 20 minuti, si chiama un power nap. Quello che vuoi,
1: that's
0: che devi fare per te aiutare.
1: Ok, andiamo un altro stacco.
0: Sì.
2: A tra poco.
1: A tra poco.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
8: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: Bentornati, bentornati. Questa è una canzone adatta.
1: Molto
0: che
1: adatta.
0: Sarà. Perché non possiamo cambiare altre persone, solo noi stessi.
1: Will be.
0: Grazie delle telefonate. Una Filomena continua.
1: Bella canzone di Doris Day.
0: Sì.
2: Yes. Che sarà. Dito proprio un po' di... Magari questa canzone la dobbiamo sentire una volta al giorno.
0: Sì. Sì.
2: Luke, mo, ha tenuto pure telefonate per anxiety.
1: L'ansia.
2: E quello già affect quando andiamo a dormire. E ci stanno migliori cose, diverse cose che uno può fare per aiutare to manage stress better and anxiety. Look, meditation è good. Pure si fai solo 10 minuti al giorno. Pure si tassetti, diciamo... Se c'è una finestra a casa che si vede lo giardino o un lago, non so le gente dove abitano, ma pure una fotografia bella, pure se tu t'assetti per 10 minuti senza musica, senza televisione, senza telefonino,
0: tutto qua è
2: anxiety. È lo corpo che sta sempre on high alert.
0: Sì.
2: Lo knob hasn't been turned down. Sta sempre a quella temperatura.
1: Sì, troppo alta. La temperatura troppo alta.
2: Quella che è anxiety. Anxiety è puro che noi pensiamo sempre a domani. A domani tengo quella
1: pomeriggio.
2: Ah, fra due giorni devo cucinare. E sai, noi, perché mi ricordo una cosa. Noi stesso
3: complicate la nostra vita, lo facciamo noi stessi.
1: Facciamo complex.
3: Sai, no, eravamo parlato con la mia mamma quell'altro giorno, che io era detto, ma non mi sento a fare i biscotti, voleva portare i biscotti non so a dove, ma era molto busy. Ma sì. Dissi, chi sta presso a te che ti dice che tu la fa questi biscotti per forza? Yeah. Tu li vuoi fare?
0: Tu,
3: sì. We complicate. Se tu non c'hai tempo e c'hai troppo commitments, i biscotti non si fanno. Questo è un little example.
0: No,
3: è una cosa grande. Questo è proprio perché. E dopo ho pensato, ma io non ho bisogno di fare questi biscotti. E sai, io al weekend, io mo scena una cosa per far vedere. Io era dentro un posto di anxiety on Friday and Saturday, l'ultima settimana, perché mio figlio più giovane si è comprata una casa e la stanno pittendo. E io volevo portare a mangiare e io era detto, io faccio pasta al forno, io faccio le cotolette, io faccio
1: per portarla.
3: E io tenevo tanto un'obesità i sabato e venerdì e pure domenica mattina che mio figlio più grande disse, ma chi ti dice che tu fai questo pasta al forno e cotolette? Va al negozio, compra i panini, compra lo prosciutto, compra lo formaggio. E dopo a così sono fatto. Noi ci facciamo la vita difficile,
0: ci mettiamo sotto pressione. Noi
3: io
0: stessi.
3: Lo dico questo just che tutti we can feel anxiety perché nessuno mi ha detto chi era fare questo mangiare.
0: Io
3: volevo farlo mangiare di casa e no, da questo giorno un po' facciamo le cose facili, semplici.
0: No, è vero.
3: We bring it on.
1: E fai una cosa, non tre.
3: No, una cosa. E dopo io non ero stressato o ero. Da sabato mezzogiorno io non ero stressato a più. Perché non è good per la nostra salute.
0: Assolutamente.
3: Perché l'ho detto prima, e questo va pure per dormire, quando lo corpo lavora sopra lo parasympathetic nervous system. Noi siamo 95% sempre così, just cruising along, lo sympathetic nervous system è quando
1: ti prendi di paura
3: o sta avvenendo un leone, devo fuggire e qualche cosa. Ma adesso, 95% dello tempo nostro, lo corpo lavora on the sympathetic nervous system. Siamo sempre stressati and anxious.
1: Cioè, tu dici che nella vita moderna che abbiamo oggi,
3: yes, tutti
1: siamo
3: la
1: sempre
3: vita moderna,
1: questo sistema nervoso è sempre troppo alto.
3: Sì, cioè, troppo e quello fa venire le malattie e dopo non dormi. Mm. Perché tu dopo, come anxiety, sta sempre a una temperatura alta. Mm.
0: Che sei quando, sempre nervoso.
3: Sempre nervoso.
4: A quel livello.
3: A quello livello. Che non può venire giù perché giù. Tu non sai lavorare.
0: Relax.
3: A quello. And that's why meditation.
0: Sì.
3: Si fai pure 10 minuti al giorno. Just che ti assetti, guarda una cosa bella.
4: Yeah. Il fiore.
3: Ma
4: cosa.
3: Non ascolti niente per 10 minuti.
4: Ah.
3: Like, noi per 10 minuti non c'hai musica, rumore, libro, nothing.
1: Devi
3: per 10 minuti al giorno.
1: Ferma.
3: Yeah, magari quando ti svegli, quando suizi io. Quello aiuta pure lo stress. If you're stressed.
0: Mm. Certamente.
3: Ma Rita ha detto bene, è la modern vita che noi adesso
4: facciamo.
3: Viviamo.
4: Tante cose.
0: E poi, secondo me, anche come siamo state cresciute.
4: Sì.
0: Quella per me è una cosa grandissima.
3: Sì,
0: perché doveva fare sempre cose giuste, sempre perfette, sempre that.
3: E volimo tutto.
0: E allora, you know, you grow up, cresci.
4: Altro stress.
3: E non sai fare del meno.
0: Pressione. Non puoi fare del meno.
3: No, perché sei stata abituata. E noi, the good news is che potremo cambiare questo. Ci vuole lo tempo, ma possiamo.
4: Slowly.
3: Sì, meditation.
4: Piano.
3: Puoi fare pure una meditation quando cammini.
0: Sì.
3: Vai una camminata, non scodi niente. Scodi magari quando passi, sì, vai vicino al mare o un uccellino dentro... in the country, a walking meditation, dicono per inglese, quello pure ti fa, because you got to reset the thermometer,
0: of course,
3: dentro il tuo corpo, quello, è che we're all up here, non qua, a leggere,
4: su,
3: mo hanno fatto pure gli studi, si leggi una cosa che tu enjoy,
0: yes,
3: quello è come una meditation, se c'hai lo high blood pressure, quello lo porta giù. E se tu sei relaxed, assai gente, quando vanno a letto, loro leggono no few pagelline e dopo si sentono relaxed e dormono.
0: E ti aiuta.
3: Io leggo sempre.
4: Sì.
3: E dopo ti prepari per dormire.
0: Mm.
3: Cercare di fare la stessa cosa e più migliore si può, pure se si è andata a una festa una serata e va a letto tardo, ma la prossima mattina è meglio se puoi svegliare allo stesso orario che
0: invece
3: ti svegli sempre. Lo corpo lavora più meglio e poi dopo la prossima serata tu dormi, perché dopo diciamo ti svegli alle 10 la mattina, dopo tu non vuoi andare a letto
1: alle 9:10
3: whatever your time was, e dopo devi cominciare di nuovo to reset la routine. So assai cose, sono assai cose, ma incomincia con una cosa, magari dici ok, c'è stato un libro che voleva leggere, da mo che lo voglio leggere, incomincia a leggere quello, you know what, devo perdere poco il peso, sono poco nervosa e non dormo, mo mi metto a camminare 20 minuti al giorno fuori.
0: Sì.
3: You know, quello fa tanta cose, non solo una cosa.
4: Cose più.
3: You know, maybe mo incomincio a prendere some magnesium alla sera.
0: Ci dobbiamo aiutare noi stessi.
3: O magari se ti piace lo camomillo, vuoi una cosa più leggera, magari un'ora prima, prima che va a letto, at least an hour before,
0: to wind down.
3: E sai, le kiwi fruit aiutano a dormire.
0: Veramente.
3: E allora, queste sono tre cose.
0: Wow.
3: Diciamo tu sei una persona che pigli raffreddori sempre, you need to build your immunity. Kiwi fruit. Se non vuoi dormire, kiwi fruit. E mo non mi ricordo. Ah, se non vai al bagno di colpo, mangiatelo kiwi fruit la sera con una tazza di camomillo e fa tre cose.
0: Wow.
1: Perché ha la vitamina C, mi sembra.
3: Vitamina C. E mo non mi ricordo la cosa, devo look it up. Ma aiuta to relax.
4: Okay.
3: You know, e ricordiamoci pure se uno non va va di colpo, mm-hmm. quello affects your sleep too.
0: Ah, certo. Veramente.
3: No, è vero. You cioè, need vero. To eliminate ogni giorno, sì, se uno sì, può. Sì. Ci stanno le exceptions, sì. ci stanno le gente che vanno ogni due giorni, ma the ultimate, every
0: che
3: day.
0: Bisogna andare
3: ogni giorno.
0: Giorno.
3: Tutte
0: giorno,
3: queste cose sì. sono domino effect. Mm. Quando non lavora andare. Una cosa, affetta un'altra.
0: Sì. Okay, sì,
3: allora
0: sì.
3: dobbiamo acconsi una cosa, e si acconza tutto, you know? Domino yes. effect. Yeah. So kiwi, frutta.
0: That's good.
3: Yeah.
0: That's sì. good. Ok, adesso andiamo un altro stacco.
4: Filomena, rimani con noi per un minutino di
3: sì,
4: più.
3: Sì, sì. Okay. Yeah. Sì, grazie.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 13 e un minuto.
7: Speed camera locations per venerdì 14 agosto, Wattle Street, Malvern, Cross Road, Clarence Park, Raglan Avenue, Edwardstown, Duthie Street, Malvern and Anzac Highway, Ashford.
8: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
9: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
8: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
9: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
8: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
9: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
8: E una bottiglia di vino, anzi due.
9: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
10: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
9: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
10: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
9: L'iscrizione alla competizione costa $50.
10: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
9: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
10: Che vinca il miglior salame!

0: Bentornati, bentornati Radio Italiane 531, Studio Sanremo e siamo ancora con la nostra Filomena.
1: Sì, sì. Sono diverse cose che potremo fare per ci aiutare a dormire e devi trovare quello che lavora per te. È puro no give up se provi una notte e non dorme perché lo corpo si adabitua con ogni routine o no nuovo bevante che può aiutare per dormire o
2: keep going. Keep going. Try more than once, twice, three times, le cose, almeno cinque volte.
1: Eppur le cose naturali ci vogliono più tempo, allora abbiamo più bisogno di pazienza.
0: È vero.
1: Ma facciamo tutti lo best che potiamo.
2: Little bit.
1: Ricordatevi, you know, io dico sempre quando dico goodbye, e che devi fare o cambiare nella tua vita per sopportare la tua gioia e buona salute e pace. Sì. Che devi fare? Devi domandare quella question ogni giorno.
2: Sì.
1: Che noi siamo importanti perché pure donne e pure gli uomini. Facciamo assai per l'altri, ma ci dimentichiamo di noi stessi. Dobbiamo enire la tazza nostra, così potremo aiutare l'altri let them.
2: È vero. Grazie. Aspetta un minutino. Ok. Di solito noi cerchiamo di sapere chi è il santo del giorno, la santa del giorno. E oggi, 14 agosto, è di San Massimiliano. Perciò, auguri a chi si chiama.
3: Sì, il mio cane si chiama Massimo. Non Massimiliano, ma Massimo.
2: Auguri al tuo cane. Buon onomastico al tuo cane.
3: Ma facciamo la festa.
2: Ecco. E durante la settimana c'è stata anche lunedì 10 di San Lorenzo.
0: Sì.
2: Perciò salutiamo il nostro Lorenzo Ferini.
0: Sferini, sì, sì.
2: Ma o era l'11 o ieri il 13, non sono sicura esattamente, però era di Santa Filomena di Roma.
1: Io i miei genitori mi hanno nominato con la mia nonna, la mamma del mio padre, si chiamava Filomena.
2: Filomena.
1: Sì, grazie.
0: Tutti, tantissimi di noi Rita. Abbiamo il Santo nome Filomena. Della nonna,
2: anch'io.
0: Così Vittoria. Si usava.
2: Non è per la regina Victoria?
3: No, non è. mia bisnonna.
1: That's beautiful.
2: Io non so molto di questa Santa Filomena.
1: No, manco io, dica verità.
2: Però sembra che c'è un santuario ad Avellino.
0: Ok.
1: Io sono da... I miei genitori vengono da San Giorgio la Mulara, provincia di Benevento.
0: Benevento.
2: E allora auguri.
1: Grazie. Ma è Santo Filomena dai che ho speso con voi.
2: Non è oggi, o l'11 o il 13.
1: Grazie.
0: Noi celebriamo
3: Stesso abbiamo fatto auguri insieme.
1: Grazie a tutti, molto piacere stare qua con la bella Victoria, la bella Rita, la bella Lucrezia e salutiamo la bella Lydia. We miss you today, Lydia.
0: Yes, we do.
1: And hope you're healing well.
0: Of course.
1: And grazie a tutti gli ascoltatori, facciamo tutti un bello weekend. Grazie.
3: Oggi che sta il sole, speriamo che
2: per un po'
1: esce domani.
2: Ascoltiamo la canzone La borsetta verde.

0: Bentornati al programma Un tuffo nel passato. Ringraziamo sempre alla nostra Filomena che ci ha tantissimi advice.
1: Buon consiglio.
0: Buon consiglio per tutti noi. Sì.
1: Grazie per le telefonate.
0: Abbiamo avuto abbastanza telefonate.
1: Che vogliono parlare con lei.
0: Con Filomena, sì.
1: E lei è sempre disponibile. Ad ascoltare anche le domande, sì.
0: Yeah.
1: Ok, Lucrezia, vogliamo parlare un minutino di Ferragosto?
0: Sì, domani.
1: Domani,
0: 15
1: di agosto.
0: Si celebra alla grande in Italia.
1: Ma sai che questa tradizione del Ferragosto origina dal 18 l'anno 18 avanti Cristo.
0: Wow!
1: Questa è una cosa che non sapevo.
0: Sì.
1: E la tradizione fu istituita dall'imperatore Augustus.
0: Augustus.
1: Come un periodo di riposo dopo i grandi raccolti estivi. Certo, i contadini ricevevano una mancia come un bonus, così. E si tenevano giochi, corse di cavalli, cioè si festeggiava, ma per quanto un contadino poteva festeggiare in quei tempi, non so. Poi, tanto tempo dopo, si conosce anche come la festa dell'Assunzione, però tu parlerai un po' di quello dopo.
0: Sì.
1: Ma Ferragosto oggi, si direbbe che adesso la data 15 agosto è notata come il cuore dell'estate italiana. Cioè, chiusi uffici, chiusi negozi.
0: È una festa nazionale.
2: La gente, sì. Per un mese?
0: Un giorno. Il 15 d'agosto sarebbe Ferragosto.
2: Ma quando dicono che vanno a Ferragosto?
1: Sì, ma la giornata di Ferragosto è soltanto quella.
2: Oh, okay.
1: Però poi se vanno al mare,
2: tutto montagna, chiuso,
0: sì, celebrano, è una grande festa.
2: Yeah, tutti i negozi sono chiusi,
0: nessuno
2: va al lavoro.
1: Per quella giornata sì?
0: Yeah, it's a national holiday.
1: Sì, ecco, è un national holiday.
0: Sì.
1: Però se uno va, si fa un viaggio verso la spiaggia, le montagne, rimarrà là più di una giornata.
2: Sì.
1: Ovviamente qui in Australia non si festeggia come una vacanza estiva, ovviamente non si festeggia così. Però si può vivere in un modo, diciamo, con la festa di Ferragosto a Five Dock Sydney.
2: C'è la festa?
1: A Sydney, sì. Ma è domenica, 16 agosto.
2: Allora dobbiamo andare con l'aeroplano.
1: Andiamo.
0: Tutti a Ferragosto a Five Dock.
2: A Five Dock.
1: Se non ci andiamo possiamo ascoltare la trasmissione della radio tutta la giornata.
2: Allora va. Brava. Stefano?
1: No, e
2: Marco è andato.
0: Marco, sì.
1: Saranno lì, si preparano e durante la giornata di domenica 16 si può ascoltare
0: la trasmissione. Sì, diretta.
1: In omaggio a Ferragosto, ascoltiamo questa canzone Notte di Ferragosto da Gianni Morandi, però mi sembra che si tratta di un amore perduto, non nella festa.
0: Ascoltiamo.
1: Ok.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
3: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
2: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
3: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
2: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
3: Profumi? Ma come profumi?
2: Sì, sì, anche i profumi.
3: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
4: Ecco, ve l'hanno detto i ragazzi.
5: E ci vediamo a Sydney.
4: Ecco, vediamo domenica. A Sydney. Bentornati.
6: Io abitavo a Five Dock.
4: Really?
6: Ah, sì? Sydney, ah. sì. Lì ci sono tantissimi italiani, wow. Come Leichhardt, you
4: sì.
6: know.
4: Ah. E tu sapresti dove, perché questa festa si terrà su una strada, no?
6: Sì, ma tantissimi anni fa che abitavo io, non c'era questa festa.
4: No, non la festa, ma dico la zona, la
6: strada.
4: Ah,
6: sì.
4: Yeah. Ah, yeah. Ok.
6: Allora, adesso sì, perché parliamo un po' di la Madonna?
4: O? Sì, perché come ho accennato prima,
6: sì,
4: tanto tempo dopo l'inizio di questa festa di Ferragosto, la Chiesa Cattolica spostò la data al 15 agosto per unire questa, diciamo, tradizione pagana alla festa dell'Assunzione di
6: È vero.
4: Maria la Madonna.
6: Sì.
4: Ecco.
6: Dunque, l'Assunzione è quando la Madonna è andata in cielo. Allora, Assunta is direttamente deriva dal latino, la parola latino assumpta, che significa taken, portato in cielo.
4: Ah.
6: Allora la religione cattolica believe in the assumption, credono nell'ascensione della Madonna Vergine nel cielo, e dunque tanti femmine che sono nate il 15 d'agosto o prima del 15 o dopo, la chiamano Assunta. Dunque vogliamo fare l'auguri Assunta Belperio e tutti voi altri che vi chiamate Assunta.
5: Auguri.
6: Auguri,
5: auguri a tutti oggi.
4: Sì.
6: Adesso cosa ascoltiamo?
4: Una canzone che si chiama Stasera ti amo di più.
6: Oh, beautiful.
4: Cantata da Angelo Mauro.
6: Mauro, sì, sì, è bellissima. Allora ascoltiamo tutta insieme.
4: Auguri a tutti.
6: Sì, sì, assolutamente.
4: Quelli che si chiamano Assunta. Assolutamente.

0: Allora, ben trovati a un tuffo nel passato. E adesso, ragazzi, voglio parlare un po' come celebrano Ferragosto in Italia. Dunque, io posso parlare solo da Vieste, io provengo. Mi sono trovato lì. È una festa grandissima, dunque durante il giorno tutti i negozi erano chiusi, si andava al mare, alla spiaggia, poi si mangiava un gran pranzo con tutti i parenti e la sera fu bellissima che siamo andate a fare, loro lo chiamano ufalò.
1: Ufalò, lo so questo.
2: Io non lo so.
1: Sì. Sai cos'è? No.
2: A bonfire,
1: sulla spiaggia.
2: Ah, sì, sì, chi è?
0: Sì. Okay. Allora, tanti anni fa, quando eravamo in Italia, si chiamava La Fanoi.
1: Ok, La Fanoi.
0: La Fanoi.
1: La Fanoi.
0: Che sarebbe, come ha detto Rita, che fanno tutto questo fuoco sulla spiaggia, ma adesso moderno si chiama il falò.
1: Il falò.
0: Allora, siamo tutti andati a questo falò, tutti i cugini, and hanno portato il barbecue e certamente i cugini miei, loro hanno la macelleria Giuffreda lì in Vieste e hanno portato tutto questo bello carne.
2: Non erano vegetarian.
0: No, nessuno vegetarian. Certamente salsicce di maiale, oddio. E così era una grandissima festa. Poi c'erano anche i fuochi artificiali.
2: Ah, bellissimo.
0: E dunque, come devo dire, per me la parte sociale dell'Italia è una cosa grandissima. Che qui, look, non voglio dire male di qui, però per me il mio cuore è sempre lì in Vieste. Allora adesso andiamo un altro stacco. Pubblicità.
1: C'è una telefonata perciò.
0: Ah, sì, sì.
1: Ah, adesso l'abbiamo persa, però se quella persona vuole richiamare, adesso ascoltiamo la pubblicità.
0: Sì, grazie.
3: Radio Italiana 531.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
4: Romeo,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: Grazie, queste canzoni sono bellissime.
1: Bellissima,
0: è vero.
1: Quella. Sì. Allora, si chiama Ti ho voluto bene.
0: Oh, ti ho voluto bene.
2: That's beautiful.
0: Allora, grazie Enza che ci ha telefonato per dare un po' i suoi ricordi. Sì. Allora dice che loro in Molfetta andavano in campagna per una settimana,
1: a Ferragosto.
0: Per le Ferragosto, e facevano il calzone di pesce.
1: Ah, beautiful.
0: That is beautiful, yes. È buonissimo,
1: yes.
0: È vero, Vittoria?
1: E anche le frittelle.
0: E pure le frittelle, sì, sì. Dunque, sono bellissimi ricordi.
1: Sì,
0: io penso che lì in Italia si sanno divertire
1: più o meno diverso. Sì.
0: E abbiamo anche il nostro Felice qui, che lui farà il prossimo programma.
3: Sì, ciao.
0: L'angolo dell'amicizia.
3: Sì, ciao. Felice si chiami, è molfettese. Mia mom and dad's from Molfetta, and I'm here with the Victoria. She's from, sì, Molfetta as well. Sì. So, yeah,
1: è un bel paese che gli, allora, piacciono assai il pesce.
0: I tuoi ricordi, Felice, vuoi parlare un po' dei tuoi ricordi?
3: Sì, mio dad's a biker e ha fatto always il calzone,
0: sì,
3: faccio il pesce, la
1: cimda,
3: but used to put the chime e
1: chime,
3: the pesce,
1: sì,
3: in the calzone.
0: Ah. Allora dimmi,
3: used to bike it and used to be beautiful.
0: Dimmi, Felice, cosa ci mettono, che pesce usano nel calzone?
3: We put garfish in there.
0: Oh, garfish?
3: Snoot, garfish. Yeah.
0: Okay.
3: Yeah, but we used to start with snoot, but then garfish was a bit, we used to have it, but it was nicer, a bit bonier, but we,
0: sì,
3: used to use it. And used,
0: allora,
3: to
0: era it, più buono a mettere, yeah, i garfish.
3: Yeah, we used to mix it with cauliflower,
0: oh,
3: and onion.
0: Oh, veramente?
1: La cipod, yes.
0: Ok.
3: Yeah,
1: la cipoda lunga?
0: Sì,
1: quella,
0: sì,
1: lunga,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: quella piccola.
0: Sì,
3: yeah,
0: ok. So that would be cipolla lunga.
1: At least a spring onion.
0: Spring onion.
1: Yeah. Yes.
0: Bravo. Allora, per salutare la nostra Enza, mettiamo i tepisti dei sogni. I tepisti,
1: sì,
0: dei sogni.
1: Questa canzone, Salverò il mio amore.
0: Grazie.
1: Salverò il mio amore. Sì, bellissimo.

0: Allora, ben trovati, Radio Italiana 531, programma Un tuffo nel passato. Dunque, adesso
1: sì,
0: cosa parleremo?
1: Vittoria ha una barzelletta.
0: Una barzelletta, brava,
1: speriamo.
0: Grazie.
1: Yes. Ci piacciono le barzellette.
0: Sì, come no.
2: All right. Si chiama Il cane speciale. The special dog.
0: Dog, yes.
1: E tu hai un cane speciale,
2: yes,
1: però non
2: anche l'onomastico di Massimo. Sì, sì.
0: C'hai due cani.
2: Due cani.
0: Look.
1: E l'altro come si chiama?
2: Isabella.
0: Oh, beautiful.
2: Una è vecchio e una giovane.
0: Ah, allora la donna è giovane.
2: Sì, sì.
0: Isabella è giovane. That's wonderful.
2: Okay.
0: Sì, sì.
2: All right. Un uomo entra in un bar e vede un signore seduto a un tavolo che sta giocando a scacchi con il suo cane. L'uomo, strabiliato, si avvicina e dice: «Mamma mia, che cane incredibile e intelligentissimo!» Il padrone scuote la testa e risponde: «Ma va, mica tanto!» È la terza partita e sta ancora perdendo 2-1.
1: No. I don't actually know the punchline, but
0: there
1: anyway.
0: You go.
1: No, mi sembra che questo cane è abbastanza intelligente per giocare ai scacchi.
0: Ai scacchi, sì.
1: Però non è intelligente abbastanza per vincere la partita.
0: La partita. Yeah. Ecco, adesso
1: molto
0: ascoltiamo
1: carino.
0: Una bellissima,
1: sì,
0: canzone.
1: In omaggio ai Moffettesi, perché c'è qui Vittoria, sì, prima c'era Felice con noi. Perché ascoltate dopo,
0: sì,
1: con il prossimo programma.
0: Io da Vieste.
1: Ecco, ecco.
2: Enza che ha telefonato.
0: Enza, sì, da Molfetta pure, e per tutti voi in ascolto.
1: E siete tutti gente di mare.
0: Di mare, sì, sì, assolutamente.
2: Che il pesce, crudo, cotto, tutto, si mangia tutto.
1: Ma come viene.
2: Yeah.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to

0: join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Festa in onore della Madonna di Crochi.
2: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
1: 19 Susan Street, Virginia.
2: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
1: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
2: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
1: Intrattenimento musicale con
2: Angela Cutri,
1: Domenico Greco,
2: Rocco Carpentieri
1: e Mila San Gregorio and the Boys.
2: Non mancare, domenica 13 settembre.
1: Festa in onore della Madonna di Crochi.
2: 19 Susan Street, Virginia.
1: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
3: Bentornati, siete in ascolto del programma Un tuffo nel passato. Vittoria, hai qualche pensierino?
4: I have
3: o
4: a few
3: alcuni pensierini?
4: Yes, piccolo pensieri. All right, I've got a few. Chi va piano va sano e va lontano, ma arriva tardi.
5: Oh, I like that one.
3: È vero.
5: Arriva tardi.
3: Come si chiama? Quella tipo C, personalità.
4: Oh, yeah. Quello che non pensa,
5: non pensa niente.
4: Here's another one. For a happy life, anni e bicchieri di vino non si contano mai.
5: That's a good one.
4: So you don't
5: too.
4: Ever count your wine glasses.
5: Yeah, no, absolutely.
4: A golden Italian rule for the happy life: keeping score of either one only leads to unnecessary regret. So just enjoy the moment.
5: Brava. E ci dicono che non possiamo pensare al passato perché non possiamo cambiare nulla. No. Non possiamo pensare al futuro perché nessuno lo sa. Dobbiamo vivere nel presente.
4: Presento. Exactly. Well said. That's it. Very well said. I've got one more, but I don't actually know how it goes. It
3: says, okay. Va bene, voi.
4: Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e un piatto di spaghetti.
5: Oh, buonissimo.
4: How is that going? I don't know.
5: Abbiamo bisogno di un buon piatto di spaghetti, definitely.
3: Quella frase tra il dire e il mare c'è, scusa, tra il dire e il fare c'è il mare, l'avevo sentita prima, però
5: sì.
4: No,
5: della pasta, dei spaghetti, sì.
3: Ok.
5: Adesso cosa ascoltiamo?
3: La canzone Bandiera Gialla.
5: Ah, beautiful.
3: Me l'ha fatto conoscere Paola, la nostra collega Paola.
5: Sì, sì.
3: Perché lei ha detto che quando era giovane ballava.
5: Sì.
3: Con questa canzone. Tutti i giovani ballavano.
5: Anche noi. Sicuramente, anche noi. Sì.

0: Allora, siamo arrivati al termine di questo programma. Grazie dell'ascolto, di tutte le telefonate, e ringraziamo di nuovo la nostra Filomena.
1: Sì.
0: E così domani festeggiate Ferragosto
1: Agosto.
0: qui
1: Qui
0: sì. In Australia, sì, si può fare, o domenica con le famiglie e gli amici e i nipoti.
1: E buon onomastico a tutti Massimiliano. Oggi, non è oggi? Sì, oggi.
2: Oggi?
1: Oggi.
2: Sì.
1: E la festa di Massimiliano.
2: Massimiliano, San Massimiliano, e domani per Assunta.
0: Sì,
1: Assunta.
0: sì.
2: E adesso abbiamo ancora voglia di ballare?
1: Sì,
0: sicuramente.
1: Sicuro.
0: Sulla
1: Sicuro.
0: sedia si balla bene.
2: Vi lasciamo con Sarà perché ti amo.
1: Ah, grazie tanto.
0: Dunque, grazie di tutto, di nuovo. Buon Ferragosto a tutti. Restate in ascolto il prossimo programma.
1: Adesso parliamo.
0: Sì.
1: A casa,
0: Prossimo programma, L'angolo dell'amicizia.
1: Sì.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per venerdì 14 agosto. Wattle Street, Malvern, Crossroad, Clarence Park, Raglan Avenue, Edwardstown, Duthie Street, Malvern and Anzac Highway, Ashford.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
8: Radio Italiana

0: Siamo qui finalmente. Che bellissima giornata oggi.
1: Ma tanto bella che non si vede fuori dalla finestra.
0: Un la buon verità. Pomeriggio.
1: È
0: un
1: la
0: buon...
1: verità.
0: Allora, abbiamo la nostra Elena, è molto elettrica oggi. Allora, state attenti perché questa elettricità attraverserà i microfoni fino alle vostre case.
1: Oh, I'm glad of that.
0: I'm glad too. You got this power. C'hai questa forza che ci trasforma e ci forma. E di nuovo, un buon caloroso a voi tutti, miei cari, dell'angolo dell'amicizia. Siamo qui finalmente in questa meravigliosa giornata, pomeriggio chiamiamolo, del 14 di agosto. Siamo alle veglie, alle vigilie di questa giornata, di questa giornata meravigliosa. Siamo alle, diciamo, come abbiamo detto prima, di nuovo, alla vigilia del grande, della grande festa del Ferragosto. Perché io sono così contenta? Perché mi torna in mente quando io ero in Italia, il nostro Ferragosto. Non so quanti di noi abbiamo fatto i Ferragosti in Italia, però questo è il topic di oggi. Parleremo del caldo, della felicità, delle tradizioni, di tutto quello che volete.
1: Ma senz'altro.
0: E allora Elena, hai anticipato, hai salutato,
1: non
0: hai
1: ancora
0: dato un electric shape. Ma perché abbiamo questa elettricità? Beh, dobbiamo dire anche perché siamo molto contente.
1: Ma sai perché? Sai perché? Perché qualche momento viene spontanea questa cosa da... Non so.
0: Trasmettere, da parlare.
1: È così.
0: È questo che noi faremo in queste due ore.
1: Benissimo.
0: E perché non vogliamo salutare i nostri gentilissimi ospiti? Ospiti, sappiamo che ce ne sono due, qualche volta sono tre. La nostra Lucrezia non è qui, però la salutiamo e meno male, magari con una scusa vediamo il nostro Felice.
2: Yes, hello, it's great to be back. Hope you're having a good day today. Welcome to Radio Station 531 and let's have a great show. You'll enjoy the music and everything else that's included.
0: Bravissimo, benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori e speriamo che avete un buon pomeriggio e ascoltate la nostra musica e le nostre idee che vedranno fra poco.
0: Senz'altro.
1: Grazie.
0: E allora iniziamo questo programma innanzitutto a chiedere come voi state dall'altra parte. Vogliamo sentirvi, vogliamo sentire le vostre parole, le vostre idee, vogliamo sentirvi che ci siete. Ecco, Elena, il numero lo vuoi dar te?
1: Ma senz'altro, cari ascoltatori, questa è Radio Italiana 531 e per fare delle vostre bellissime telefonate, ascoltare la vostra bellissima voce, per favore non dimenticate 8340 7700. Radio Italiana, di nuovo ripeto, 531.
0: Ecco, sì. Allora, vogliamo fare una piccola introduzione perché abbiamo subito una chiamata. Felice, ci vuoi introdurre la bella canzone? Quale hai pronta?
2: All right, we're playing a beautiful song and it's
1: così possiamo prendere la telefonata.
2: Yeah, and it's called the Ferragosto.
0: Andiamo ad ascoltare.
1: Potete telefonare appena la canzone comincia. Grazie.

guarda che cielo serpente, cambia di pelle, come confonde la mente, come si trucca di stelle, cielo di Ferragosto.

0: Ecco qui siamo di nuovo di ritorno, cari amici, grazie per le vostre chiamate, grazie di aver condiviso con noi le vostre usanze e quello che faremo a condividere anche noi le nostre. Beh, io penso che non siamo lontani dalle tradizioni, un po' in Italia e un po' diciamo che sia dal sud al nord un po' di differenza,
1: molto,
0: però anche nel nord c'avete il mare, c'avete le montagne,
1: abbiamo
0: magari in Puglia non abbiamo...
1: Sì,
0: le montagne, abbiamo piccole colline, però io vedo, sentito e continuo a sentire dalle tradizioni che non abbiamo molte differenze tra noi tutti e tra le regioni e le usanze,
1: ma
0: Elena.
1: Io penso, Nancy, che e sono sincera, oggi come oggi ci sono delle persone che si trasferiscono dalla bassa Italia al nord, dal nord o per lavoro o per, e dopo col tempo cosa succede? Prendono le loro tradizioni, ognuno dopo si mette dentro nelle tradizioni del posto dove che uno si ferma, perché tante volte vengono anche trasferiti per lavoro, per necessità e tutte queste cose qua. Perciò oggi come oggi l'Italia è cambiata molto molto da 40, 50, anche 60 anni fa, lo devo dire con sincerità, perché purtroppo le cose dicono che le nuvole si muovono, ma però anche la gente si muove.
0: Ben detto, Elena, ben detto. Perché è vero, tantissime famiglie si sono trasferite per motivi di lavoro, è vero, lo ricordo anch'io questo, e si sono immerse nelle tradizioni delle altre regioni una nuova vita, e come un po' diciamo come abbiamo fatto noi qui dall'Italia, là in Australia abbiamo cercato di accettare le tradizioni, però mantenendo sempre le nostre, perché è importante mantenere le culture, le tradizioni, perché è quello che tu sei cresciuta, sei nata con, no?
1: Ma io penso, Nancy, che questa cosa è bella, sai perché? Perché la tradizione, anche se siamo venuti qui in Australia, abbiamo trovato, io personalmente ho trovato che non sapevo, ecco per esempio pie and pasty,
0: sì,
1: due cose che per me non esistevano, perché da noi non esistono quelle cose,
0: sì.
1: Uno, per secondo le tradizioni dell'Australia quando siamo venuti erano completamente differenti delle nostre tradizioni, e difatti se io mi ricordo abbiamo portato piano piano noi italiani e i greci, quel periodo era un periodo molto che venivano in Australia gli italiani insieme alla Grecia, Grecia, no?
0: Esatto,
1: allora abbiamo portato la pasta, abbiamo portato l'olio d'oliva, abbiamo portato dei formaggi, abbiamo portato le olive, abbiamo portato forse io non voglio dire che qui non c'erano queste cose, però come tradizione non credo che esistevano.
0: Allora, rimanete con noi.
1: Tanto
0: sì.
1: Popolari come dopo con gli anni...
0: Si è sviluppato. Allora, rimanete con noi perché abbiamo un piccolo stacco da regalarvi.
1: Yeah.
0: A presto allora, dai.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
4: Il COASIP è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai
6: sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Pia, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: Siamo qui, buon ritorno a voi tutti, miei cari, dell'Angolo dell'Amicizia, condotto ogni secondo giorno, venerdì come oggi, sì, volevo dire, dalle 2 alle 4. So che per tanti ancora non sono abituati a questa giornata, Elena, perché ancora dicono ma non è di domenica, anche perché la radio ancora non ha cancellato quello della domenica. Va bene così perché tutto è normale, tutto va bene e noi festeggiamo anche noi, anche col pensiero, questa giornata del Ferragosto. Elena, una piccola osservazione che vorrei fare: la vigilia del Ferragosto a Brindisi, forse l'ho già detto altre volte, però mi fa ricordare quanto è bella questa nostra tradizione, perché dobbiamo pensare che c'è la tradizione della Madonna assunta, è una festa anche religiosa la nostra, non dimentichiamo, non solo parliamo di sacre, di aperture, chiusure, di gite fuori porta qui e là, però la cosa più importante è rispettare la nostra fede, la religione. Allora, noi la vigilia del Ferragosto, perché lì a Brindisi è il venerdì sera, che poi il Ferragosto sarà di sabato, vero? Noi di domenica, mettiamo così col cambio dell'orario. Si parte dalla grande cattedrale al centro della piazza di Brindisi, dove si chiama la cattedrale, proprio vicino al mare. Tutti uniti, tutte le culture, tutti, proprio tutte chi vuole, proprio tutto Brindisi è fuori, illuminato, a fare questa grande gita notturna, Elena. Noi partiamo dalla cattedrale e dalla cattedrale dobbiamo arrivare al cimitero. Al cimitero c'è questa bella Madonna dell'Assunta.
1: Al cimitero. Vedi come sono le tradizioni, ecco, dei paesi. Questa è una novità per me, perché io...
0: Ma difatti le novità vanno dette, perché
1: non ho mai sentito una cosa così.
0: Sì.
1: E ora, come tutte le cose, sempre impari.
0: Ed è bello sapere, vero? Allora, se c'è qualcuno che ha questa tradizione come la mia di Brindisi, ci fa piacere condividerla con voi. Allora, come ho detto prima, noi partiamo la sera, la mezzanotte il vescovo dà il via e con tutte le bandiere, con tutte le preghiere, i canti, ci inoltriamo tutto nel centro di Brindisi, tutte le strade, tutto illuminato, Elena. Sembra di fare un pellegrinaggio che... Non so, io l'ultima volta che l'ho fatto questo pellegrinaggio, perché sarei voluto andare a Lourdes, dove c'è questa Madonna, adesso non viene il nome, la Madonna Nera, hanno fatto tanti viaggi e non ho mai avuto l'opportunità di poter andare, però quella volta non so perché Dio mi ha detto rimani qui e te la do, e difatti, Elena, io ho provato un'emozione grandissima, sembrava che non so, c'era qualcosa di non posso esprimere, perché era la mia ispirazione, momento.
1: Io penso, Nancy, che quando, come hai detto te in questo momento, che con la tua aspirazione, con il tuo sentimento, come che hai proprio dedicato, sei andata tanto forte dentro di te.
0: Bravissima.
1: Ecco perché hai sentito queste cose molto molto deep, molto forti, perché dipende da come una persona si muove, da come una persona va. Se una va lì e comincia a chiacchierare con l'amica o questo o quell'altro, invece, come hai detto te, se uno va lì perché è devota di andare a trovare questa Madonna, di andare a vedere, visto l'occasione, ecco il perché in questo momento te ti trovi in queste condizioni di dichiarare che ti sei sentita proprio felice
0: nel momento
1: di aver fatto questa cosa.
0: E naturalmente, arrivati là alle 6 di mattina, all'alba, e di nuovo facendo le preghiere, la messa, il vescovo, tutti, la benedizione, e poi dalla parte religiosa si va alla parte, diciamo, culinaria, queste gite, come ho detto prima, questi eventi, queste sagre. E da noi poi, perché essendo pianura Brindisi, abbiamo proprio i melloni, perché noi da Brindisi li portiamo via in tutto l'Italia, chissà dove arrivano, chiamiamo quel giorno, facciamo la melonata. No, chiamiamo più la melonata che il Ferragosto.
1: Oh, ma
0: ecco, allora tutti indistintamente devono portare almeno 2 o 3 meloni in famiglia. Elena.
1: Ma dipende come sono
0: le famiglie.
1: Ma
0: i meloni possono arrivare anche a 7-8 kg.
1: Ma logico, perché
0: 10.
1: Ma io mi ricordo, noi le chiamiamo angurie i meloni.
0: Sì,
1: voi
0: sì.
1: Chiamate meloni, non le
0: meloni.
1: Angurie.
0: Meloni acqua, ecco.
1: Però era bello questo. Tante volte io penso che, no, adesso non voglio dire per sicura, ma penso che levavano via il centro dalla buccia e mettevano un po' di alcol sopra.
0: Pure.
1: O il brandy o il whisky sopra, e credo che veniva mangiato insieme a qualche cos'altro, come come consumavano insieme al mangiare, che mangiavano come frutto,
0: sì.
1: Penso,
0: e va bene, stacchiamoci un pochino di nuovo da queste bellezze naturali, culinarie, e andiamo di nuovo a un piccolo stacco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati, la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati, la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Ciao Mare, questa è una delle favorite canzoni della nostra cara Elena.
1: Senz'altro,
0: Ecco, il
1: senz'altro.
0: mare. A chi non piace il mare?
1: A me sì,
0: Il
1: a
0: mare è
1: me sì.
0: favoloso, a me mi manca da morire. Allora.
1: Ma io, parlando del mare, Nancy, oh, cari ascoltatori, vi rendete conto che a casa, a Trieste, noi andavamo alla spiaggia, ma noi non avevamo la sabbia. Noi
0: Ah, ok. Cosa
1: avevamo
0: avevate?
1: le pietre piccole, camminavamo
0: Ah,
1: sopra le pietre. Vedi?
0: ecco.
1: E io camminare sulla sabbia, ho cominciato a camminare sulla sabbia qui in Australia.
0: Ma difatti è
1: Perché
0: vero quello che tu dici.
1: io personalmente, avevamo la scogliera che
0: Sì,
1: c'era,
0: brava.
1: dovevamo andare sui grandi pezzi di pietra, la chiamavamo la scogliera,
0: Sì.
1: no? E lì prendevamo il sole, ci buttavamo al mare, nell'acqua, però c'erano i posti, il bagno proprio, però c'erano le pietrine, le pietre.
0: Sì.
1: No? Perché la sabbia io non mi ricordo di ricordare di aver avuto sabbia a
0: Sì,
1: Trieste.
0: difatti, come mi porti indietro a me, non era una sabbia, era una sabbia molto granellosa la nostra.
1: Ah, oh, no, io, noi
0: Molto,
1: avevamo le
0: molto
1: pietre,
0: granellosa. Perché
1: proprio
0: non ci si poteva
1: le
0: camminare bene, mi ricordo. Erano abbastanza. Però dice che facevano bene ai piedi, come massaggi ai
1: pietre. No, non
0: piedi.
1: so, non so, no,
0: Sì,
1: non posso
0: sì, sì,
1: dirlo
0: sì. E
1: questo.
0: noi, ricordando quello che hai detto, le scogliere, sì, e gli scogli, noi abbiamo grandi scogli anche a Brindisi, abbiamo un posto che si chiama la Conca Piccola e la Conca Grande. Allora, la Conca Piccola, io ricordo mio papà, prendeva un mese di feste, non sono bugie, ed è vero. Proprio per portare a noi tre più piccoli, perché noi i tre più piccoli era mia sorella, io e mio fratello, noi tre, perché il mare è salutare e anche perché il mare fa bene per l'inverno. Ecco, e papà, avendo una certa età, aveva lui anche i suoi piccoli acciacchi, già gli artriti, e lui si metteva sotto il sole, per star bene l'inverno, Elena.
1: Questo
0: Ecco,
1: hai
0: è
1: ragione.
0: vero?
1: Da noi la chiamavamo la barcola, era una lunghezza di parecchi chilometri, era tutta la scogliera, la chiamavamo la scogliera di Barcola, E lì, adesso però, con gli anni, mi sono accorta che hanno tappato un po' di mare. Questo è dopo che io sono partita,
0: Beh
1: dopo il
0: sì, dopo tanti
1: 55,
0: anni,
1: dopo
0: sì.
1: tanti anni che sono andata in Olanda, hanno messo degli alberi ancora più vicino alla scogliera, in maniera che la gente dopo di essere sulla scogliera, fare il bagno o cosa, si mettevano sotto gli alberi, sempre attaccato, non lontano, hai capito? Avevano fatto in maniera che un pezzo del mare è stato coperto e così lì hanno messo degli alberi, hanno fatto
0: Sì,
1: tipo per
0: questi cambiamenti che ogni
1: cambiamenti,
0: tanto la
1: ma lo
0: città,
1: fanno
0: sì, in tutte le
1: dappertutto, in
0: città,
1: tutte le città le fanno, no?
0: difatti, noi avevamo.
1: Io dico, da noi si chiamava sempre la scogliera di Barco,
0: Sì. E noi tutti abbiamo a chi, diciamo, sull'Adriatico, specialmente a chi è nato sull'Adriatico. Alfio, tu sei nato anche sull'Adriatico, vero? Ecco. Parlerai un pochino anche delle tue scogliere, un pochino se vuoi. Non so, se qualcosa ricordi, vabbè che eri abbastanza ragazzo, delle tue
1: è
0: tradizioni.
1: difficile qualcosa.
0: Difatti anche prima, parlando così, Alfio, cosa ti ricordi di queste tradizioni? Lui purtroppo, essendo venuto abbastanza giovane, vero?
1: Sì.
0: Però sei tornato in qualche periodo estivo, non so, hai rivisto, rivissuto un po' di queste cose belle del tuo paese, vero?
2: Sì. Noi abbiamo una bella scogliera. Se ti ricordi, Nancy, pescavano là sopra, Terry, lì, quando che guardavi, pescavano dalla scogliera, ma non prendevano niente.
0: Solo che facevano finta di pescare, cos'era?
2: Solo che tiravano la canna avanti e indietro. Comunque, abbiamo una bella
0: Perché poi
2: scogliera
0: non
2: e
0: c'erano i
2: quando
0: pesci, Alfio?
2: ero.
0: Perché poi non c'erano i pesci? Non era il tempo di
2: I pesci
0: pescare?
2: sono pochissimi.
0: Ah, ecco.
2: È un'altra cosa che però che mi ricordo quando ero piccolo, ho ogni anno facevo la corsa del nuoto da la scogliera fino a una pietra che usciva, una roccia che usciva
1: dal mare. Oh, doveva essere una roccia piuttosto grande per venire fuori dal mare.
2: No, se doveva fare il giro intorno a quella roccia e poi tornare indietro.
1: Oh, perché le rocce da noi erano sotto il marciapiede della strada,
2: no,
1: sai questo, come, no?
2: Questo qui usciva fuori e dovevi fare il giro intorno e poi ritornare indietro. Era una bella corsa, ho fatto una volta sono arrivato secondo, ma ricordo, ho preso una medaglia anche. Bei tempi, ma c'avevo solo 12-13 anni, perciò ero molto giovane.
0: Allora, parlando di medaglie, mi fai tornare indietro anche ai miei tempi, quando io avevo 12-13, no, forse 14, avevo iniziato le scuole magistrali, ho fatto stenodattilografia, inglese, per essere ragioniera, che poi non sono diventata ragioniera perché...
1: Sei diventata Nancy.
0: Perché avendo avuto due materie da ripetere, mi sono un po' scoraggiata, ne aspettavo una, insomma due erano un po' troppo, e allora poi in quei tempi, Elena, avevo quasi 18 anni, c'era che già si stava sposando a quegli anni, e allora invece della scuola ho preso la strada matrimoniale e mi sono sposata, però mesi prima andavo ancora a scuola. Quello che io ricordo, Alfio, che tu mi hai portato indietro nei tempi, perché è bellissimo, gli anni 13-14 anni sono i tempi più belli che tu puoi ricordare, Elena, 15 anche.
1: Io no.
0: 15 e 16.
1: Mi dispiace, ma i miei 12, 13 e 14 anni non erano i migliori, mi dispiace dirlo, è bello per voi che siete cresciute e nate un periodo dopo tanti anni. Allora potete dire gli anni più belli sono quelli, è vero, però i miei anni purtroppo erano gli anni della guerra, non posso dire che erano migliori.
0: Dico bello,
1: siccome
0: però,
1: che hai detto Elena, allora sì, ho dato
0: sì,
1: la mia
0: senz'altro
1: risposta.
0: Senz'altro, in tutti gli anni, qualsiasi età che noi attraversiamo, Elena, ci sono le cose belle e le cose brutte.
1: Oh, ma questo senz'altro.
0: Allora, io, come tu sai, tutti sanno, ho perso la mamma alla tenera età, allora anch'io, però essendo abbastanza forte e coraggiosa, con un padre molto che mi stava a fianco, che mi custodiva, mi portava, sono stata abbastanza fortunata ad andare avanti, diciamo, no? Però tornando indietro, a cosa hai detto tu della medaglia, mi porta indietro a ricordare che quando ho incominciato le scuole statali, no? Dopo l'avviamento, tu hai fatto le medie, vero Alfio?
2: Sì.
0: Io ho fatto invece le medie. Invece,
1: no,
0: in quell'anno, Elena...
1: Io...

0: ti davano i punti.
1: Non solo questo, Nancy, ti preparavi durante l'anno, ecco. Ti preparavi e alla fine d'anno, dopo c'erano...
0: Chi poteva andare avanti, chi non andava.
1: Dopo c'erano le classi, sì. Una classe contro quell'altra.
0: Bravissima.
1: Classe e così.
0: Bravissima.
1: Avanti. È vero, no?
0: Allora, io sono perché ero bella robustina, sono stata scelta a fare il lancio del martello. Ecco, però eravamo solo tre concorrenti, Elena, eravamo tre. Allora, quando alla fine che abbiamo finito questa gara, beh, io sono arrivata alla terza, allora dicevano, beh, allora che medaglia hai vinto? Beh, quella di bronzo, eravamo solo tre. Potrebbe essere una barzelletta. Alfio ride. Felice, va bene, andiamo avanti.
2: Radio Italiana 531.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rostrevor.

0: Eccoci di ritorno dopo questa bellissima mazurka che abbiamo ballato seduti sulle sedie. Va bene lo stesso, basta che ti muovi, non ha importanza. La musica è una bellezza, ti fa diventare giovane almeno di 10 anni.
1: Ma difatti, Elena, io stavo cercando di conoscere...
0: Questo è vero, è la verità.
1: Di conoscere, di tornare indietro... perché non ricordo, essendo nata un po' dopo di te,
0: un pochino.
1: Allora non riesco a mettere insieme com'è questo buchi, ma nel frattempo mi sono distratta e non ci sono riuscita. Vuoi descrivere te com'è?
0: Guarda, noi ragazze eravamo sempre con la gonna larga.
1: Pieghettata o arrotonda?
0: No, non pieghettata.
1: Quella, come si chiama?
0: Adesso non mi
1: aspetta
0: viene in mente.
1: Aspetta un po'.
0: C'era il nome su quella
1: c'era
0: gonna.
1: Il nome di questa gonna.
0: Queste gonne che c'erano i
1: Oddio
0: vestiti
1: mio.
0: Fatti così quella volta.
1: Sì, di
0: no.
1: Fatto.
0: A caso,
1: campana? A campana. Ecco.
0: Allora, ballando, dovevi avere il tempo e il posto dove muovere le gambe,
1: ecco.
0: Allora facevi così, ti giravi e cosa, cioè non avevi libertà
1: nelle
0: gonna,
1: gambe, nella gonna, sì.
0: Logico, qualche volta alzavi un pochino di più.
1: La gamba di più, che bello questo ballo.
0: Oh yeah, ma il boogie boogie è stato sempre...
1: Sì, cercavo
0: e infatti, voglio dire, nella RAI, io c'ho la RAI a casa,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Hanno fatto vedere... le cose degli anni 70, ogni tanto fanno vedere 10 minuti, un quarto d'ora,
1: sì.
0: E hanno fatto vedere proprio il tempo del boogie boogie, you know? E mi è venuto in mente a me quando eravamo
1: bello
0: giovani.
2: Se potrei soltanto dire, c'è il microfono aperto?
1: Sì, sì. È acceso, le luci sono
2: una
1: rosse
2: cosa, se si ricorda gli anni 60,
0: yeah.
2: Allora una specie del boogie boogie, yeah. Avevamo la stessa età. Questo qua, Natalino Otto,
0: Natalino Otto,
2: l'ha
0: yeah.
2: cantata al Festival di Sanremo.
0: Ecco. Bravo.
2: Di nuovo, signora Elena, mi ha fatto un grande piacere.
0: Grazie.
2: Trovandomi qui e vedere questo bel gruppo.
0: Grazie.
2: Di persone.
0: Grazie.
2: Che accettano come se fosse una famiglia. E la nostra radio
0: italiana
2: è veramente più che
0: una famiglia. Bravo.
2: E voglio lasciarvi con questo pensiero a tutti voi qui. Lei come si chiama?
0: Felice.
2: Felice, molto lieto Franco Bava. Lei?
3: Alfio.
2: Franco Bava. E lei, signora?
1: Nancy.
2: Signora Nancy, sempre gentile, educata e non solo questo, di finezza personale.
1: Beh, sarò io quella persona, sì.
2: Brava. E lei, signora Elena, non posso dire di più, la mia mamma, la mia nonna, la mia amica, la mia tutto.
1: Wow!
2: E voglio dire questo qua soltanto, vento di primavera.
0: E io vi sto portando il vento di primavera, perché il prossimo mese, quando è? Il prossimo mese
1: settembre.
0: Comincia la primavera?
3: Settembre.
1: Sì.
2: E in breve.
1: Sì.
0: Ma allora.
1: Siamo vicini.
0: È il mio vento per tutti noi, per tutti voi qui in questa stanza.
2: Sempre grazie alla nostra radio, ai componenti della radio che ci possono sempre guidare. E andare sempre avanti di comunicare con la nostra gente di
0: tanto,
2: cuore che tanto hanno bisogno di noi. E allora, siccome oggi una giornata così ombrosa, pure un po' piovosa, io voglio fare soltanto vento di primavera. Vorrei essere vento di primavera.
0: E dobbiamo cercare di mettere una canzone se c'è.
2: No, non la vogliamo.
0: Ah, no, allora.
2: No. Vorrei essere vento di primavera,
0: sì.
2: E con un soffio dare vita nuova.
0: Grazie.
2: Alla radice che più non profuma, alla rondine che più non vola.
0: La rondine torna sempre al nido la primavera.
2: Però sto facendo la poesia. Vorrei annaffiare quella rosa e dare alla radice lunga vita. È come una farfalla accarezzarla e svegliarmi con la rosa tra le dita.
1: Bravissimo,
0: bravissimo,
1: benvenuto, allora, benvenuto.
2: Come lei è troppo brava e mi interrompe sempre, non deve nemmeno farmela finire.
0: Ma io non
2: brava.
0: Devo ammettere, domando scusa, perché al momento non mi sono accorta che era una poesia, sono sincera, se no non avrei detto quel
2: E le è piaciuta?
0: Tanto.
2: Va bene. Tanto.
1: Grazie Franco Bava.
2: Tra le rose una rosa.
0: Oh, grazie.
1: Andiamo a uno stacco e saluterai dopo, saluterai dopo. C'è il tempo?
2: Va bene. Aspetta.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Sono le 15 e un minuto.
6: Speed camera locations per venerdì 14 agosto. Wattle Street, Malvern, Crossroad, Clarence Park, Raglan Avenue, Edwardstown, Duthie Street, Malvern and Anzac Highway, Ashford.
7: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
8: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
9: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
10: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
9: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
10: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
9: Il costo è di $1,800 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
10: I posti sono limitati.
9: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
10: Viaggia Melbourne 2026.
9: Con noi di Radio Italiana 531.
11: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Ecco, una piccola osservazione a voi tutti amici dell'angolo dell'amicizia. Ma dice, forse se ne esce con qualche storia che non va detta. No, io la voglio dire perché è lecito dire cose che fanno bene non solo a noi, ma anche se abbiamo avuto, come abbiamo avuto Franco Bava, il nostro collega della 531. Per me è stato un grande piacere, Elena, come l'è stato per te, come per noi. Cioè, è bello improvvisare. E nei programmi, chiunque di voi, se voi volete improvvisarci, solo dovete venire ogni secondo venerdì dalle 2 alle 4 e noi saremo lieti e orgogliosi di condividere con voi qualsiasi cosa sia. Allora, è un invito, vero Elena? È un invito, è un bellissimo invito a fare a chiunque si sente come noi, ecco, così liberi e così senza pensare, perché il povero Franco si stava quasi un po', come si dice, si stava intimorendo lui stesso.
1: No,
0: ma io l'ho
1: io penso che lui è un tipo. Non so, perché io non lo conosco tanto proprio profondamente.
0: No, nessuno lo conosce perché lo conosciamo solo sulla radio.
1: Sulla radio. Ma però per me è stata una persona
0: gentilissima.
1: gentile, molto, molto cara. Si è fermato qui, ha detto due parole, ha fatto una piccola poesia, which is wonderful, e ha detto arrivederci, ha salutato tutti noi. È stata una persona molto gentile. E quando sono le persone così, non c'è niente da dire.
0: Non c'è niente da dire, esatto. Ok, abbiamo trascorso bellissimo tempo insieme, abbiamo detto un po' di tutto, Elena, abbiamo raccontato un po' del Ferragosto. Io non vedo l'ora che sto Ferragosto arriva qui in Australia. Purtroppo dobbiamo aspettare cosa? A Natale, vero Alfio? Il nostro Ferragosto è a Natale? Dico bene?
1: Ma
0: Dico
1: Nancy,
0: bene?
1: e tutto il mondo, anche qui fanno Christmas in July. Non dovevi aspettare
0: Alfio,
1: Christmas. Christmas in July.
0: Elena, io voglio il caldo, il sole che mi
1: Oh my
0: cucina.
1: goodness me, you're talking about Christmas, that's why I told you Christmas
0: No,
1: in July.
0: no, no, no. Sì.
2: Quello che volevo dire, ieri sera ho telefonato a mio cugino in Italia,
1: Sì.
2: Ancona, Sirolle Paese, e lui si era giusto alzato dal letto, abita al secondo piano. E non c'ha neanche l'aria condizionata. Stava sudando e dice: Alfio, non mi sento tanto bene al momento. È
0: Poverino.
2: 39 gradi
1: Oh, ma Dio
2: e io
1: mio.
2: sono al secondo piano.
0: Vabbè.
2: C'aveva l'asciugamano in testa.
0: Poverino,
1: Ma
2: Sai la
1: io
2: ragione?
1: sì.
2: Non c'ha l'aria
1: Ma
2: condizionata.
1: non l'adoperano.
2: No,
0: Non
2: non
0: la
2: c'è la
0: adoperano proprio,
1: l'adoperano.
0: Elena.
1: Hanno paura dell'aria condizionata in Italia. Te lo posso dire io, perché io ho il fratello a Trieste in quinto piano e lui vive al momento in campeggio sulle colline perché arriva il fresco del mare. E ho detto perché è a casa, dice vado a casa solo per vedere come stanno le cose, per la posta, una cosa o l'altra, il resto io sto qui. Ho detto perché non c'è, io Elena mi dà fastidio perché mi dà fastidio. Ma come ti dà fastidio? E loro, è difficile per loro i ventilatori, l'aria condizionata. E questo è quello che tuo cugino è.
2: C'è un'altra cosa pure. L'elettricità per mandare avanti un'aria condizionata costa molto e se sei pensionato e vivi solo con la pensione, se hai tanti soldi, non problemi, ne metti l'aria condizionata, metti tutto, la usi, ma quando i soldi sono pochi, l'elettricità cerca di usarla il meno possibile.
1: Ascolta Alfio,
0: Posso interrompere?
1: io ti
0: Elena?
1: capisco a te,
0: Elena, posso
1: benissimo.
0: interromperti un pochino e continuare? Perché
1: Ok.
0: dobbiamo dare uno stacco ai nostri sponsor.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
7: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition!
6: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
7: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
6: L'iscrizione alla competizione costa $50.
7: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
6: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
7: Che vinca il miglior salame!

0: Ecco, siamo di ritorno, cari amici dell'angolo dell'amicizia, siamo ancora qui. Stiamo arrivando quasi, quasi alla fine, non proprio, rimanete con noi. Abbiamo ascoltato due bellissime canzoni. L'ultima, quella di Fausto Leali, un bel po' che non la sentivo e mi è piaciuta un'ora fa. Spero sia stata anche a voi di buon gradimento, diciamo così, ero. Alfio, si è assentata giusto un pochino la nostra Elena, come vedete, se no è sempre lei che scatta per prima, brava, molto brava lei. Alfio, stiamo a parlare un pochino di qualcosa di un po' diverso, qualcosa che, non so, potrebbe forse interessare i nostri ascoltatori? Cosa pensi che gli ascoltatori, ti prendo all'improvviso, qualcosa così di semplice, non pesante, ecco, qualcosa piacevole che gli ascoltatori, tu mi fai segno a me che sono io, sì, vabbè, io lo chiedo a te stavolta, per una volta potresti aiutarmi, cosa potremmo far sì che gli ascoltatori vogliono sentire di qualcosa che si sentono bene, diciamo questa parola, che si sentono bene. Cosa ti fa sentir bene a te? Cos'è la parte più importante in ognuno di noi, diciamo, in un essere umano come noi? Innanzitutto, cosa può essere la prima vitamina? Diamocela così, come una vitamina. Come benessere, ecco, sono sicuro che tu sei di questo all'altezza, perché avendo una certa età e trascorrendo le tue giornate veramente con un certo livello, con un certo impegno, anche con un certo movimento, e no, è bello condividere anche con gli ascoltatori cosa è bello, da smera l'età che c'hai, avere una buona mente chiara. È un buon fisico, bello, perché è buono, perché tu queste cose le fai anche ancora a quest'età, vero?
1: Sì, sì. La cosa che
0: più importante per la mente, cosa pensi che è importante per noi tutti? Per lui, ecco.
1: Mi alzo alla mattina.
0: Bravo.
1: And dopo che ho preparato il breakfast,
0: la tua colazione,
1: la colazione,
0: sì.
1: A vedere il sole che si è alzato.
0: Oh, che bello, questo sì che mi piace.
1: Quel sole, quando lo sento, mi fa molto piacere. Questa è una delle cose che mi è piaciuto sempre, specialmente come adesso, che siamo nell'inverno ancora. E allora, quando ti alzi, se vedi che piove, non sei tanto contento, ma quando vedi quel sole che sta a tre quarti del cielo, che ti riscalda, ti fa sentire molto bene. A me mi piace molto, ma non solo a me. Dico la verità, ogni volta se c'è il sole parla Nancy sul telefono e si contenta anche lei.
0: Ma sì, di fatto condividiamo questo, hai detto una cosa giustissima, chiara e bella. Il sole ti dà una certa, non solo una caloria interna, ma ti dà un segno di contentezza, di felicità, di ricarico, e ti dà voglia di fare cose che magari pensi di essere un po' pigra di fare, però è bello. Il sole fa questo, il grande sole. Però parleremo del sole, quanto è importante. Dobbiamo per forza dare uno stacco ai nostri sponsor. Allora, Felice, a te.
2: Radio Italiana 531.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
9: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
10: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: con la
1: Elena?
0: Lei con la poesia, visto che parlavate del sole, io ho una poesia qui riguardo proprio il sole.
1: Va bene, apri questa parte meravigliosa del nostro sole.
0: Benissimo. Allora, il sole dal suo magico letto si alza, con un bagliore affascinante si risveglia. La città ancora addormentata stava, apparre il sole limpido, questo si sognava tanto, tanto, tanto. Oh sole, perché hai fatto fuggire la mia luna? Che tutta la notte ci ha fatto tanta compagnia. Era per noi l'amica come una vigilanza, con il suo chiarore penetrante in ogni stanza. Oh sole, che del cielo sei il padrone, esplori con i tuoi raggi ogni delusione. Cerca di capire, splendido sole mio, non è il momento di dirci addio. Non è il momento. Il momento di dirci addio. Tu sei quello che noi amiamo di più. Le piante, i fiori ti aspettano. Fedele amico delle nostre gite al mare, dalle nuvole non farti più trasportare. E questa è la parola del sole. Tante volte le nuvole coprono il nostro bellissimo sole, che ne abbiamo sempre tanto bisogno. Però vedi, c'è un contrasto tra la luna di notte e il sole del giorno.
1: Che bello.
0: Sono due cose meravigliose.
1: Importanti, importanti.
0: Perché qualche momento si vede questa luna piena nel cielo, vedi questo chiaro come se fosse giorno. E non era molto tempo fa che avevamo la luna
1: difatti,
0: piena.
1: Difatti, Elena.
0: Tante volte dico, ma...
1: È giorno o è notte?
0: È vero, piena.
1: È bellissimo. Andiamo a scoprire, tutti sappiamo quali sono i benefici del sole, vero?
0: Senza.
1: Per la prima cosa, io personalmente, quando vedo il sole, mi passano i dolori, mi passa la tristezza, mi viene un buon umore di lavorare, di parlare, di far tutto quello che non posso fare quando mi manca. Ascoltatori, abbiamo due che stanno va bene. Elena, però questo è vero, perché il sole migliora l'umore stimolando la serotonina, sappiamo tutti, vero Elena? E attiva la produzione di vitamina D per le ossa forti, no? Perché sì, le ossa nostre, purtroppo, almeno si stanno un po' sflagellando un pochino.
0: Ma io dico una cosa, c'è questo nome che hai detto adesso che vedo che
1: serotonina, serotonina.
0: L'altra settimana è stato parlato...
1: in diversi altri programmi,
0: questo programma italiano, no? Hanno nominato proprio riguardo di questo sole, e neanche farlo apposta hanno nominato questo nome, Nancy, e questo nome, ti dico la sincera verità, quando l'hai letto
1: non sono termini che si usano tutti i giorni, vero?
0: Mi è suonato nuovo,
1: sì.
0: Non nuovo, perché l'ho appena sentito alla televisione, c'era un dottore che parlava del sole riguardo in Italia adesso che fa tanto caldo, no?
1: Sì.
0: E allora qualche persona hanno telefonato e hanno fatto delle domande e lui a riguardo al sole ha parlato proprio di questa cosa.
1: Serotonina. Ma il sole non solo ti dà quella forza di rivivere quando l'inverno stiamo così giù, mezzo addormentati, senza forze, indolorite. Io quando esce il sole sono un'altra persona. E allora, però anche riduce, come abbiamo detto, la pressione sanguigna, aiuta a curare alcune malattie della pelle come la priori sì, e noi sappiamo tutti. E poi il benessere mentale, il sonno, è molto importante anche quello. Se noi abbiamo una bella giornata di sole e stiamo sotto il sole, andiamo alla spiaggia, facciamo un bagno, dormiamo tanto meglio, vero?
0: Questo è vero, del programma Essere Benessere che è stato fatto, anzi lo fanno tutti
1: sì,
0: i
1: Daniela,
0: giorni.
1: Daniela ogni martedì,
0: lo
1: sì,
0: fanno
1: lei
0: sempre,
1: è molto brava, anche la salutiamo
0: sempre,
1: con questo.
0: Però Nancy, devo dire una cosa,
1: dimmi
0: questo
1: tutto.
0: Che hai detto che ti fa star bene, che il sole ti va benissimo, però oggi come oggi, special in Europa, tutta, diciamo l'Italia, va, e l'umidità con 40 gradi, ti posso garantire una cosa, che desiderano tanto tanto un po' di fresco. Ti dico quello che
1: lo so,
0: penso,
1: Elena.
0: Nancy, è bellissima la parola che hai detto, che quando sorge il sole
1: sì.
0: È una cosa meravigliosa. Questo sono d'accordo con te al 100%. Però dobbiamo vedere l'altra faccia della medaglia.
1: Sì, ma di fatti.
0: Una faccia è quella che hai detto te, però giri la faccia della medaglia e vedi che non sempre questo calore ti fa tanto piacere.
1: No, anzi, con questo, anzi Elena, hai fatto bene a spolverare questa parte, perché sappiamo bene quanto è brutta quella parte quando succedono gli incendi. E anzi, noi abbiamo una persona qui in studio e di questo può dirne più di noi tutti, è felice. Tu hai anzi, con questo io posso dire auguri, auguri, auguri per questa tua parte della tua vita. Tu sei una persona da veramente accoglierla. Parliamo di fuoco. Te sei stato involto tante volte in questa parte del fuoco, con il caldo abbastanza forte. Sì. Sei stato volontario ad andare a spegnere il fuoco, è vero?
2: Well, I'm on the other side. I'm on this flood, you know.
1: The flood? No,
2: yeah,
1: okay.
2: Fire.
1: I beg your pardon.
2: No, that's fine. Not with the flood, with the state emergency service.
1: Okay.
2: We do a lot of cold weather.
1: Okay.
2: The other side of the.
1: Yeah. Oh, vabbè, anche quello,
2: yeah,
1: diciamo una cosa abbastanza,
2: yeah,
1: sì. Però sì, sappiamo. But we've been talking about, yeah, you know, when,
2: yeah,
1: you know, it's the heat is reached too high.
2: Yeah.
1: And then, like,
2: especially,
1: you know,
2: in Italy.
1: That's what Elena specified. The sun,
2: yeah,
1: is good. Tu parli italiano e ascolti. Io ti parlo,
2: sì,
1: italiano, ma perché sto parlando in inglese?
2: I say it in English.
1: Va bene, senti, ascolta, è felice. È vero quello che Elena ha detto, ascoltatori, anche voi, è molto, molto vero. E però questi sono disastri della natura.
2: Sì,
1: allagamenti, incendi, terremoti. Vediamo il terremoto che è successo di 11 gradi, ma io non ne ho mai sentiti. 5-6 pensavo che era il più forte. Quando ho sentito 11.
0: Adesso mi sembra in India,
1: Sud America.

0: weather and a tropical, and it's
1: exactly
0: It's getting a bit more and bit more with the weather situation. It's pretty exactly
2: special now. We had a flood too in Adelaide not long ago. Last week.
0: I've been talking to a lot of people, and I said they've never had seen so many much rain in the last couple of months.
2: Exactly.
1: And that's
0: because we've had a lot.
1: Can't control that.
0: So you can't control that. Exactly. It's going to be a short winter and a longer summer.
2: I believe it. And then we're going to be sorry. I bet you.
0: Yeah.
2: And we're going to be sorry. Even with the air conditioner, the people sometimes is hot everywhere.
0: Yeah.
2: We have to admit that, you know. That's the reason I say that.
1: Every extreme is not comfortable.
2: Sorry?
1: But every extreme, ogni estremità di qualsiasi cosa.
2: Of course.
1: But noi siamo pronti ad accettare perché quello.
2: Dobbiamo accettarlo.
1: Bisogna come si dice, un po' rassicurarsi, specialmente i bambini e uno di una certa età, avere cura, non esporsi, stare tranquilli nelle proprie abitazioni, o se uscire nei posti freschi ed essere comodi con se stessi.
2: Ma qualche volta anche in casa, Nancy, con tutta l'aria condizionata, quando fa quel caldo umido, anche in casa, sai, la risenti, e bisognerebbe fare come vedi adesso in Europa, vedi che mettono il asciugamano bagnato sulla testa.
1: Ma questa è un'estrema cosa che non è mai successa.
2: Ma succede dappertutto, Nancy.
1: Succede
2: purtroppo. Siamo in una atmosfera, siamo in un periodo adesso che dobbiamo aspettarci qualsiasi cosa. Purtroppo non è bello.
1: Qual è la migliore cosa da fare, Elena?
2: Non
1: intimorirci, star calmi.
2: Oh, ma logico, ma questo
1: e allora
2: si
1: quando si arriva. E no, in quelle situazioni dobbiamo...
2: Andiamo a uno stacco adesso.
1: Andiamo a uno stacco e così andremo anche noi.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

0: Cari amici ascoltatori, sì. Qui per un minuto eravamo solo io e Felice, perché Elena, il suo tassì era pronto. E così questo gentiluomo è andato ad aiutarla ed è stato molto bello. Grazie Alfio. Beh, noi veramente dobbiamo chiudere questo
1: Sì.
0: programma, queste 2 ore meravigliose con voi. Grazie, grazie immensamente che ci avete ascoltati. Continuate a star con noi, continuate ad ascoltare tutti i programmi perché sappiamo, ogni programma ha la sua differenza ed è bello per questo. Io vi voglio un mondo di bene, perché siete quello che siete per noi. Che siamo l'angolo dell'amicizia, un saluto particolare alla mia famiglia, ai miei nipoti, ai miei pronipoti, a chi è nato e a chi nascerà, perché sono diventata bisnonna una settimana fa e sarò bisnonna di nuovo nei giorni seguenti. Allora, io ho una grande gioia da condividere con voi perché è bello stare insieme a voi e condividere le bellezze, non solo le tristezze, perché quelle sono sempre lì dietro la porta. Allora, lasciamo queste tristezze per un momento, lasciamo vivere nel momento in cui stiamo vivendo ed è importante. Per me è stata una grande gioia essere in questo programma e specialmente Elena, la nostra grande, che io saluto per lei, a voi tutti, Alfio, grazie di questo tuo intervento. Felice, felicissima,
1: Sì,
0: di
1: thank you.
0: averti nel programma. E da parte mia, io posso solo dirvi ciao, ciao, alla prossima. Voi salutate e ci sentiamo alla prossima. Felice,
1: See you. Thank you very
0: grazie.
1: much to listen to our program, and we catch up with you in 2 more weeks. Thank you. Have a safe one.
2: Grazie tanto di averti ascoltato. Ci sentiamo fra 15 giorni. Credo che ci ascoltate sempre, e noi siamo qua pronti a trasmetterlo.
0: Grazie Alfio e grazie a voi tutti. Ciao ciao, un bacione. Mua.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 5 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 14 agosto, Wattle Street, Malvern, Crossroad, Clarence Park, Raglan Avenue, Edwardstown, Duthy Street, Malvern and Anzac Highway, Ashford. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
6: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
5: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
6: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
5: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
6: Profumi? Ma come profumi?
5: Sì, sì, anche i profumi.
6: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
7: Radio Italiana 531.
8: Veronica, vi auguro buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter, A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
6: Oddio Barbara, dove siamo?
7: E che ne so, mi ci hai portato tu queste?
6: Ho paura!
8: Sono solo io.
7: Claudia.
8: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
6: Cosa?
8: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531. Stanotte per

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
7: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
8: Un amico è la cosa più bella che c'è.
7: Vi aspettiamo!

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Sanremo.
1: We are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: scannato il vetro, disegnato una faccia col sorriso. Forse questo è il mio destino, dovrò aspettare per vederlo. Tanto arriverà un punto in cui tutti gli sbagli verranno con noi là dentro.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 14 agosto. Wattle Street, Malvern. Crossroad, Clarence Park. Raglan Avenue, Edwardstown. Toothy Street, Malvern and Anzac Highway, Ashford. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: La Vitola resta in carcere, ricostruisce l'attentato a Ranucci. Avevo chiesto un'azione dimostrativa, 4-5 colpi contro la casa. Piante Dose conferma lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a Ferragosto, mentre resta alta la tensione sui migranti. Gli Stati Uniti definiscono terrorismo l'assedio dei coloni israeliani a Kusra. Tensione anche tra Russia e Giappone per la visita di Putin alle isole Curili. Due morti al depuratore di San Vito Lo Capo, max esplosione invece in una fabbrica di munizioni a Colleferro, senza feriti. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: 27 Studio
1: 531 La Febbre di venerdì sera.
0: Poco ne a fuoco.
1: Super bomba.
2: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana 10 till midnight.
0: Grab your husband or whoever you are with tonight.
3: Ciao dolcissimo.
1: Oh my god.
2: And let the magic unfold.
0: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
1: Sulle mani!
4: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
5: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
6: Eh no, questa è Pizza Lola.
5: Ah, è proprio autentica italiana.
6: Eh sì, e poi, is not just pizza.
5: Come? Non solo pizza?
6: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
5: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
6: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola is not just pizza. Canta che ti passa su Radio Italiana 531, perché la musica non ci accompagna soltanto.

buon pomeriggio a tutti e bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e questo è il nostro programma settimanale di musica, di emozioni, di tanto cantare, di divertirsi. E quindi cominciamo subito, come sempre, dalla nostra prima rubrica, che è la rubrica delle new hit. La rubrica delle new hit, dove andiamo appunto a sentire i pezzi che stanno uscendo in questo momento. Ci stiamo avvicinando all'estate italiana, quindi c'è un sacco di canzoni che escono nuove per noi, e cominciamo subito ad ascoltare la prima. Oggi per voi abbiamo Bam Bam, Bambina di Elettra Lamborghini, e sentiamo un po' come fa. Elettra.

0: Bam Bam Bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.

diretta con le ragazze. Bentornati a questa puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e oggi, come sapete, vivremo quest'ora di musica insieme. Adesso arriviamo al momento più atteso della puntata, che come sempre è il momento di Indovina la canzone. Quindi, se voi siete pronti, adesso, per chi non ha mai seguito il programma, vi spiego come funziona. È facilissimo: vi farò ascoltare i primi 10 secondi di una canzone e voi, se sapete il titolo della canzone, me lo fate sapere mandando un messaggino WhatsApp o SMS al numero 0416531531 o scrivendoci sui nostri canali social. Quindi facilissimo, mi raccomando, state con noi, giocate con noi. Se non capite di che canzone stiamo parlando, non vi preoccupate, perché durante il corso della puntata andremo a risentirla diverse volte e poi alla fine della puntata ascolteremo finalmente la canzone intera e sveleremo il titolo. Oggi per voi una canzone super super bella, famosissima. E se siete pronti, io vi faccio sentire come fanno questi 10 secondi. Fanno così.

Vabbè, dai, questo è proprio livello facile. Oggi sono stata molto clemente con voi, quindi mi raccomando, se conoscete il titolo della canzone, scriveteci sui nostri canali social di Radio Italiana 531 oppure mandate un SMS o un WhatsApp al numero 0416 531 531. Colgo l'occasione per ricordarvi che le puntate nuove escono tutti i venerdì alle 6 live, mentre se volete riascoltare le puntate potete andare a farlo sul sito di Radio Italiana 531 o sulla nostra app, disponibile anche in CarPlay. Quindi non avete scuse per non sentirci, mi raccomando. Allora, adesso passiamo alla prossima rubrica di oggi. Cambiamo un po' atmosfera qua in studio, perché questo è il momento in cui siamo un po' più seri. Questo è il momento del dietro le parole, un momento in cui ci prendiamo del tempo per riflettere un po' sul testo di una canzone ogni settimana e vedere un po' qual è il messaggio che ci vuole trasmettere l'autore, cosa ci dice e perché no, vediamo se queste canzoni si riferiscono un po' anche a qualche pezzo della nostra vita. Questa è una canzone che ho scelto oggi, per me super super super importante, in cui mi rispecchio molto, una cantante bravissima italiana, Fiorella Mannoia, e la canzone che ho scelto oggi per voi si chiama Disobbedire. A volte ci insegnano che essere bravi significa seguire le regole, non creare problemi, restare nel solco già tracciato. Ma ci sono momenti nella vita in cui crescere significa fare esattamente il contrario. Disobbedire, di Fiorella Mannoia, non parla della ribellione fine a se stessa, parla del coraggio di ascoltare la propria coscienza quando tutto intorno ci spinge ad andare in un'altra direzione. È un invito a non accettare passivamente ciò che ci viene imposto, a mantenere viva la capacità di pensare con la propria testa e difendere la propria umanità. In questo caso la canzone parla della disobbedienza diventando come un atto d'amore verso se stessi, verso la libertà e verso quei valori che rendono migliore il mondo, perché ci sono regole che servono a proteggerci, ma ce ne sono altre che, se seguite senza riflettere, rischiano di spegnere la nostra voce. Fiorella ci racconta che il cambiamento nasce spesso da chi ha avuto il coraggio di dire no, da chi ha scelto una strada diversa quando sarebbe stato più facile adeguarsi. E allora questa canzone diventa una domanda che ognuno di noi dovrebbe rivolgere a se stesso. Quante volte nella vita abbiamo rinunciato a ciò che sentivamo giusto per paura di essere diversi? Forse la vera libertà nasce proprio da lì, nel momento in cui troviamo il coraggio di disobbedire e ciò che ci allontana da chi siamo davvero. E quindi adesso ascoltiamo insieme questa canzone, secondo me bellissima, di Fiorella Mannoia, che è davvero un inno all'essere se stessi. Godetevela tutta e ascoltatela bene.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare.

E questa era Fiorella Mannoia con Disobbedire, pezzo fantastico secondo me. Io sono Bianca e questa è Canta che ti passa. Bentornati a questo nostro pomeriggio insieme di musica, dove insieme cantiamo e viviamo emozioni e ricordi attraverso la musica. Siamo arrivati a metà del programma e adesso arriva il momento della colonna sonora della vita. Oggi ho scelto un tema un po' seguito da, diciamo, questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Ho cercato di fare una puntata su questo filone, no? Quindi il tema un po' di andare avanti, di credere in se stessi, perché ci sono momenti in cui la vita sembra una strada tutta in salita, momenti in cui non sappiamo cosa ci aspetta dietro l'angolo, in cui i sogni sembrano lontani e le certezze vacillano. Eppure continuiamo a camminare, camminare e credere che ci sia un giorno migliore, che ognuno possa trovare la propria strada e che, anche davanti ai muri più alti, valga la pena di provare a superarli. Quindi le canzoni che ho scelto adesso e che stiamo per ascoltare raccontano proprio questo: il coraggio di andare avanti, di restare fedeli a se stessi e di non smettere mai di credere nella possibilità che la vita ci mette davanti. Adesso la prima canzone che ascoltiamo per questo filone di coraggio è Un giorno migliore dei Lunapop, che fa così.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.

Ligabue, il muro del suono, canzone bellissima come tutte quelle che abbiamo ascoltato per questa rubrica. Bentornati qui a Canta che ti passa. Io sono Bianca e stiamo vivendo la nostra ora di musica insieme. Siamo ormai arrivati a metà programma ed è il momento di rifarvi ascoltare la canzone misteriosa di La indovino con una o con dieci. Come per chi si è connesso adesso, questo è un gioco semplicissimo. Vi faccio ascoltare 10 secondi di intro di una canzone e se voi sapete il titolo me lo fate sapere mandandomi un messaggino o un WhatsApp al numero 0416531531 oppure sui nostri canali social. Quindi mi raccomando, oggi per voi canzone bellissima e facilissima che fa così. Non si può non conoscere questa canzone, secondo me è super super famosa, bellissima. Mi raccomando, mandateci tanti messaggi, fateci sapere se l'avete indovinata oppure rimanete con noi, perché alla fine della puntata, fra pochissimo, andremo a svelare finalmente il titolo della canzone e andremo ad ascoltarla tutta quanta. Adesso invece passiamo all'ultima rubrica di oggi, che è la rubrica come sempre a squarciagola. Rimaniamo sempre un po' sul filone che stavamo facendo con le altre rubriche e ho scelto tre canzoni che ci accompagnano chiudendo questa puntata parlando proprio di questo, legami che lasciano un'impronta e che in un modo o nell'altro continuano a vivere dentro di noi. E allora preparatevi a cantarle, perché ci sono emozioni che meritano di essere vissute senza abbassare il volume. Questo è Lo strano percorso degli 883.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Stai ascoltando Bianca che ti passa, passati Bianca, stai ascoltando, canta che... Vabbè, va, ascolta.

Vado al massimo, Vasco Rossi, e bentornati qui a Canta che ti passa. Io sono Bianca e siamo giunti purtroppo alla fine della nostra ora di musica insieme. Ma come sapete bene, prima di andare via è il momento di svelare la canzone misteriosa della puntata. E quindi vi ricordo che questo gioco funziona così: vi faccio ascoltare durante tutto il corso della puntata 10 secondi di introduzione di una canzone, e voi, se la sapete e volete giocare con me, mi mandate un messaggino o un WhatsApp allo 0416 531 531. Quindi siamo arrivati alla fine, moltissimi di voi hanno indovinato, canzone molto molto bella, quindi anche molto molto facile, che tutti conoscono, e andiamo un po' a sentire come fa. La sentiamo che arriva in sottofondo, e questi sono i primi secondi che abbiamo già ascoltato più volte durante il corso della puntata. Ma se ancora non avete indovinato che canzone di è, questo è Lucio Dalla con la sua bellissima, bellissima Caruso. Quindi adesso ce la godiamo tutta. Buon ascolto.

0: di Lucio Dalla era la canzone misteriosa di oggi e io vi ringrazio anche oggi di essere stati con me per quest'ora, questo è Canta che ti passa e siamo arrivati alla fine purtroppo di questo programma anche per stasera e abbiamo avuto una puntata che ha attraversato il coraggio di essere se stessi, la forza di andare avanti e il valore delle persone che continuano a vivere nei nostri ricordi. Abbiamo fatto un viaggio musicale che ci ha ricordato che ci ricorda che ogni canzone in fondo racconta un pezzo della nostra storia, come un po' quello che è il senso appunto di questo programma di Canta che ti passa. E quindi grazie, grazie, perché la musica da sola non basterebbe, ci vogliono anche le orecchie e i cuori che l'ascoltano. Se una canzone stasera ti ha fatto compagnia, se un ritornello ti ha riportato un ricordo o se un testo ti ha lasciato una domanda o un sorriso appena accennato, allora ha fatto il suo lavoro ed anche io. Questa è Canta che ti passa, solo su Radio Italiana 531. Io vi ricordo che potete ascoltare le nuove puntate tutti i venerdì alle 6 appunto su Radio Italiana 531 o le potete ascoltare le puntate in replica sulle nostre app disponibili anche in CarPlay. Quindi vi ringrazio tantissimo, vi auguro una buona serata e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
0: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
0: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
0: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
0: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.
3: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batun. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 0424 09 15 11. Tac!
4: Stai ascoltando Dischi Marcianò, in diretta per Notturno Italiano.
5: Wey, ciao ragazzi, buonasera a tutti and welcome to another puntata of Notturno Italiano. It's Dischi Marcianò here and tonight's episode comes to you by very popular demand. So rather than lay down a mix on air, I'm going to replay you my set at this year's Melbourne Italian Festa. It was recorded live at the Carlton Gardens on Saturday 18th of October in front of a huge crowd of thousands that came from all over Australia. And it was awesome to see all the Radio Italiana crew there repping Australia's best radio station. A massive thank you to Marco and Simone who rocked out on stage with me, and a special shout out goes to the organisers who gave me free rein to challenge the status quo and go a little harder for the Saturday night crowd. You, everybody who was there, you guys really turned it up with your energy. It was phones in pockets, hands in the air for the whole 2 hour set. Absolutely epic. Thank you, thank you, thank you Melbourne for showing up and running hot. So tonight I'm going to play you the first half of the set with part two coming very soon. I had so much fun reading the crowd for this one. We sang, we danced, we smiled, we celebrated Italian music and each other. And far out guys, it was wild. So here it is Belly, I'll catch you on the B-side. You're on Radio Italiana 531. Keep it locked.

media nella tua vita festeggerai il compleanno con 17 milioni di persone. Durante gli anni della scuola avrai una media di 17 amici che diventeranno 2 quando avrai 40 anni. Riderai circa 18 volte al giorno, camminerai l'equivalente di 3 volte la circonferenza della Terra. Mangerai 30 tonnellate di cibo, berrai oltre 9.000 tazze di caffè. In media passerai 10 anni al lavoro, 20 anni dormendo, 3 anni seduto al bagno, 7 mesi imbottigliato nel traffico, 2 mesi in attesa al telefono e 12 anni davanti alla TV. Ti rimane da vivere circa un quinto della tua vita. Cosa aspetti? Adesso.

oblaka, moc tajna lenoka. Tu stiuri da ci rada, e mi vede la stingata, cui il fatto del dubate, non lo c'è la sangue giù. Si nata la tua tigre, però pare una stanica, da guarda ma vado bene, camo stiuri da ci rada, e mi vede la stingata, cui il fatto del dubate, non lo c'è la

0: Dischi Marcianò, la casa del disco.
1: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batum. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!

0: E rieccoci qui alla seconda puntata dello speciale Chart Top 100, in compagnia sempre con Claudia e Matolas. Scopriremo la canzone più ascoltata nella stagione della E-Chart Top 20 e oggi scopriremo le 20 posizioni, quindi quelle che vanno dalla posizione numero 80 alla 61.
1: Esatto, stiamo salendo sempre in più perché siamo pieni di amicizia, pieni della nostra radio dell'amicizia. Sì. RDA, che sarà poi la nostra nuova casa appunto per il futuro appunto della E-Chart Top 20, per insomma dopo quest'estate che si prospetta abbastanza calda, direi, insomma.
0: Mamma mia, non ne parliamo,
1: che ci sta sciogliendo lentamente, ma non ci scioglierà, perché se noi ci rinchiudiamo dentro la nostra cameretta con l'aria condizionata come facciamo ormai tutti, forse rimaniamo al fresco.
0: Infatti l'ha capito benissimo il nostro amichetto scoiattolino Ed Sheeran, che è entrato 4-4 alla posizione numero 80 con questa canzone fantastica.
1: Devo dire che io quando l'ho visto al concerto allo Stadio Olimpico qualche anno fa mi sono detto mi dispiace, ma non ci verrò mai più, nonostante io apprezzi molto Ed Sheeran, però non me può fare la canzoncina con la Loop Station e basta, cioè 90 euro.
0: I tempi di Eddie, no?
1: No, era il 2019, era già con Shape of You, era tutto già il grande successo. No.
0: Cioè, va bene.
1: Anche perché l'Olimpico non te lo fanno fare.
0: Si cambierà idea piano piano. Al
1: non lo
0: momento
1: so.
0: Ce l'ha.
1: Se mi invita nella sua cassetta anche di Ed Sheeran.
0: Nella cassetta di Ed Sheeran.
1: Esatto, magari ci faccio un pensierino. Nel frattempo, quindi, iniziamo questa nostra seconda puntata della E-Chart Top 100, dalla numero 80 con Ed Sheeran e la sua
0: Camera.

0: tante belle foto, devi tira ma foto, te quando te
1: do. Del bue.
0: Fatto, sì, Diana del Bufalo. Alla posizione numero 80 con camera, la sua macchinetta fotografica, il nostro buon Ed Sheeran. Ma ricordiamo, Claudia, anche qual è il nostro sito per avere sempre tutte le informazioni sulla nostra iChart Top 20.
1: Ma assolutamente, ricordiamo il sito iChartTop20.it, dove potete votare le vostre canzoni preferite. Mi raccomando, non perdete assolutamente anche tutti i nostri social, sia su Instagram, su Facebook, su X, dove ci potete seguire, perché ci saranno
0: davvero
1: anche tantissime.
0: Scrivere,
1: lanciarci le bombe a mano, dite quanto,
0: esatto,
1: dirci quanto siamo belli e bravi, perché ci saranno veramente tantissime sorprese. Come secondo me una sorpresa è anche la posizione numero 79.
0: Non te l'aspettavi?
1: Ma assolutamente, io l'avevo completamente rimossa.
0: Pensa anche loro, probabilmente. No, stiamo scherzando di questo duetto, così forse un po' insolito, se vogliamo, tra Imodà e Biancazzei, con Ti amo ma non posso dirlo. Tra l'altro Biancazzei che noi abbiamo conosciuto durante il San Marino Song Contest dell'anno scorso.
1: Molto carina.
0: Molto carina. E io ho scoperto questa cosa, che appunto poi si è lasciata col compagno.
1: Sì. Però stavano ancora insieme, perché lui era in giro, che al centro commerciale a comprare le cose con il figlio, mentre lei stava facendo le interviste, quindi stavano insieme ancora.
0: Infatti,
1: poi si sono lasciati dopo.
0: Proprio forse dopo la nostra intervista? Non
1: può
0: lo so.
1: Essere, ma comunque, l'amore è così.
0: È un po' cieco, e poi se uno non lo sa dire è un po' difficile. Quindi io vi ricordo anche di andare sul nostro canale YouTube, che ricordiamo sempre troppo poco, per riscoprire e anche rivedere tutte le video interviste fatte durante quest'anno, tra cui in realtà quella dell'anno scorso, fatta appunto alla Biancazzei. Intanto però alla numero 79 ci ascoltiamo Modà e Biancazzei con
1: Ti amo ma non lo so dire. Ma l'ha detto, non
2: lo so dire. Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Ultimo dai Bianca 6 alla posizione numero 79 della classifica della E-Chart Top 100, secondo appuntamento. In questa puntata andremo a scoprire e a conoscere le posizioni dalla numero 80 alla numero 61 e alla numero 78, diciamo, c'è una canzone che potrebbe andare bene anche per il figlio di Bianca 6, soprattutto all'inizio, anche se lui aveva detto che era molto fan di Michael Jackson, quindi forse questa canzone,
1: sì, è vero, quindi non
0: lo va più addormentare
1: tantissimo. Esatto, stiamo parlando di una canzone sanremese di quest'anno, ovvero Stella Stellina del mitico Ermal Meta, che abbiamo visto anche al primo maggio, che ci ha cantato un paio di successi oltre a questa di Stella Stellina, canzone che anche questa deve essere un po' continua ascoltata più volte per essere più che capita, per essere compresa, diciamo così, che è diverso dal capire.
0: Vero, perché è un brano che è molto up sul, a livello musicale di ritmo, però ha un tema molto importante, come del resto, esatto, ormai Ermal Meta ci ha abituato a fare. Noi scherzavamo, esatto, prima che fosse Stella Stellina, la notte si avvicina, però inizia proprio così la canzone, proprio perché è, insomma, una,
1: esatto,
0: una, vuoi dire un'altra volta, esatto,
1: una, no, Nina, perché sei veramente, stai dicendo veramente delle cose giuste, delle cose che penso anche io,
0: esatto,
1: inizia come una filastrocca,
0: esatto, proprio per, infatti proprio per dedicarla appunto ai bambini che anche purtroppo sotto la guerra non hanno, diciamo, quella tranquillità e quella serenità magari appunto di tutti gli altri bambini che invece sono al caldo delle proprie case, tranquilli, con gli affetti vicini. Quindi, insomma, anche un tema molto molto sensibile, purtroppo ancora tristemente attuale, che appunto Ermal ha deciso di portare sul palco. Comunque ha raggiunto un ottimo piazzamento, perché è rimasto comunque in top 10 anche in questa edizione. Noi ce l'ascoltiamo invece la numero 78 della classifica finale della E-Chart Top 100 con
1: Stella Stellina.

0: la stellina di Ermal Meta alla posizione numero 78, una canzone che comunque è sempre bella ascoltarla anche quando hai bisogno di quella
1: carezza,
0: di quella carezza. Di quel mood tranquillo, molto molto delicato, e che fa sempre piacere, ed è quel mood e quell'aura che Ermal Meta sa ricostruire perfettamente. Ma proseguendo la nostra cavalcata verso la posizione numero 60, troviamo lui che, ahimè, un po' si è perso.
1: Beh, perché più che altro ci sono, insomma, delle problematiche al momento, anche, diciamo, legiferanti, anche se in realtà non nella prima persona di Mahmood. C'è il caso, appunto, di una violenza detta di un'accusa di violenza da parte di un amico di Mahmood nei confronti di un'altra persona. Sembrerebbe che in quella serata ci fosse stato anche Mahmood, quindi deve essere sentito adesso sulla ricostruzione dei fatti, quindi insomma una situazione un po' problematica per il nostro Alessandro. Ma devo dire,
0: diciamo che questa è la canzone, comunque le cose non dette,
1: esatto,
0: in questa cosa non sarebbe proprio la canzone ideale, però
1: no, infatti deve dire quello che sa chiaramente. Ma le cose non dette è un film straordinario, secondo me, di Muccino, dove lui appunto ha firmato la colonna sonora. Un film incredibile per Gabriele Muccino. Sono andato a vederlo, mi aspettavo la solita cosa, invece ragazzi, se non l'avete visto, recuperatelo, perché veramente merita tanto, un ottimo lavoro di Gabriele, quindi veramente da non perdere. E la canzone suggella veramente molto bene anche tutto il lavoro cinematografico.
0: Molto molto bene, quindi non ci resta che ascoltare la posizione numero 77, Mahmood con Le cose non dette.

0: E rimaniamo in Italia, questa era Mahmood, la posizione numero 77 con Le cose non dette, ma alla 76 c'è un'altra regina, una regina della musica italiana che ormai è ritornata in auge, veramente, sotto ogni aspetto. Di chi stiamo parlando, cara la Claudia?
1: Stiamo parlando della mitica Giorgia, che tornerà di nuovo alle redini di X Factor quest'anno. È grandissima rivelazione, anzi super rivelazione, perché lei era già un'artista eccellente, però negli ultimi anni è veramente dato il meglio di sé, è ritornato alla ribalta con grandissimi successi e meritati, perché comunque i suoi 50 anni, possiamo dire che lei c'ha 50 anni adesso, giusto?
0: Mi sa pure di più.
1: Comunque una donna come lei ritornare anche a un'età diciamo non proprio tanto giovane, dove adesso il mondo
0: sta dando della vecchia
1: cavalcato da giovani, e lei ha veramente spopolato il tutto, perché le belle voci, gli artisti finalmente si devono essere premiate, quindi va benissimo.
0: 57 No,
1: del 71, portati da Dio,
0: del 71, da Dio. 71, quindi 81 sono 10, 91, 20, 2001, sì. 11, sì. 21 sono 5, quindi 55.
1: Meravigliosa. Meravigliosa, quindi non può che non essere l'unica artista italiana donna per eccellenza, con la sua unica alla posizione numero 76.
0: Giorgia.

0: Era Giorgia, la grandissima voce di Giorgia, che era la posizione numero 76 della nostra classifica. Passiamo alla numero 75 con un'altra grande voce italiana riconosciuta in tutto il mondo. Stiamo parlando di Laura Pausini, che tra l'altro ha aperto anche la, la finale, no, del, della World Cup, dei mondiali 2026, insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Tutti e tre vestiti di blu meravigliosi hanno fatto questa performance bellissima sul brano dedicato alla FIFA, cioè nel senso è il brano ufficiale della FIFA, mentre poi c'è quello di Shakira che era invece il brano dei mondiali, perché ho capito che ci sono due canzoni, tipo il lato A e il lato B, fondamentalmente.
1: Bellissimo. Lei entra in classifica della, anzi nella nostra classifica, con una cover che è stata un pochettino giudicata non proprio in maniera positiva,
0: soprattutto da chi dall'autore.
1: Dall'autore, stiamo parlando di Grignani con La mia storia tra le dita, ma devo dire che questa cover cantata al mood Pausini non dispiace, a voi ascoltatori ha fatto veramente tanto tanto piacere da inserirla e farla entrare alla posizione numero 75.
0: Se avete il numero di Laura, datelo a Gianluca Grignani, che lo chiede ancora anche da Sanremo, e noi quindi però invece ce l'ascoltiamo alla 75, appunto Laura Pausini con
1: La mia storia tra le dita. Sai.

0: Questa era la mia storia tra le dita di Laura Pausini, anzi cover di Laura Pausini del DJ Luca Grignani, ma canzone che non dispiace assolutamente, cosa che io personalmente invece posso dire al contrario della posizione numero 74.
1: Anche
0: perché,
1: io.
0: Ahimè, c'è lui che ultimamente, nonostante ha avuto il figlio, nonostante si sia sposato, nonostante questo, nonostante quell'altro,
1: diciamo sta un po' fuori di cavesa.
0: Esatto, ma le sue canzoni non riescono proprio a entrarmi in my heart, in my heart.
1: Ma oltre proprio a entrarti nel tuo cuore, l'importante è che non ti entri un microfono in testa, perché vi ricorderete della polemica che c'è stata a proposito sempre di concerti di Tommaso Paradiso, che lancia microfoni solo perché non riesce a sentirsi con gli in-ear. E io ho discusso anche con il buon e saluto amico Paolo Giordano, perché se vai ai concerti e se non vuoi rischiare imprevisti non devi andare ai concerti. Questo cheat proprio sulla questione, quando mi sembra insomma un po' grave che un artista lanci un microfono in direzione del pubblico, insomma, certo. Microfono che non è una spugna, ecco, e,
0: esatto.
1: Soprattutto poi per Tommaso Paradiso, che come dire non è proprio il genere ska o hard rock,
0: sì,
1: metal.
0: O il rock, o colui che si butta in mezzo alla folla ed essere portato stile proprio i grandi del rock and roll, ma è un romantico, no? Come la sua stessa canzone lo dice, fa sognare questi ragazzini, è diciamo il capo indie per eccellenza romano, e ahimè invece ha voluto buttare aste e microfoni ovunque.
1: Quindi rischiare il setto nasale deviato per un concerto di Tommaso Paradiso mi sembra un filo eccessivo anche nel 2026. Però sicuramente è stato molto apprezzato nella classifica, anche su questa canzone che ha raggiunto comunque la top 10 della classifica dei brani più, cioè della top 10 appunto dell'ultimo Sanremo 2026, anche se si pensava un pochettino di più, sinceramente, a partire dai pronostici all'inizio. Noi invece lo riascoltiamo, la numero 74, Tommaso Paradiso con
0: I Romantici.

0: E questa era I Romantici di Tommaso Paradiso, alla posizione numero 74 della nostra classifica della Hit Chart Top 100. E a proposito di Tommaso Paradiso e di amici, io vorrei salutare il nostro grandissimo amico Selsam, che è un grande diciamo fan di Tommaso Paradiso, è un grande laziale come Tommaso Paradiso, quindi nelle
1: e come te, quindi purtroppo,
0: esatto,
1: questi anche errori
0: come me, quindi lo saluto veramente tantissimo con il cuore in mano. Ma alla posizione 73 devo dire c'è un artista che un pochettino se la può contendere con Bruno Mars a livello di spettacolo.
1: Vero.
0: Perché anche lui,
1: pensavo con Tommaso Paradiso stessi
0: no,
1: dicendo.
0: No, perché anche lui ogni volta che fa uno show, che sia in Italia o che sia in Europa, lascia tutti a bocca aperta. Stiamo parlando proprio di Harry Styles.
1: Esatto, anche perché devo dire che l'ho notato per esempio quest'anno andando a vedere la reunion, il concerto reunion dei Five, no? La boy band degli anni 2000, fine 99, inizi 2000. Diciamo forse fino a Harry Styles è stato l'ultimo gruppo, l'ultima boy band con i One Direction, di artisti che sapevano fare il loro, cioè sanno cantare, performare, esibirsi, eccetera. Purtroppo ultimamente invece molti artisti definiti tali, forse non anche impropriamente, perché non hanno tutta quest'arte da poter regalare, se non solo autotune e quant'altro. Invece è ancora gente che canta, che si esibisce, che balla, che decide di mettere su uno spettacolo, un signor spettacolo, e lo fa veramente alla grandissima. Chissà se lo chiameranno anche lui magari tra 4 anni per fare un'apertura ai mondiali, visto che
0: ma sarebbe meraviglioso,
1: il titolo l'ha chiamato lui. Lui apertura l'ha fatto, ce l'ha.
0: Io spero che lui mi chiami prima a me e poi magari lo chiamiamo noi per i mondiali, ma spero che Stefano De Martino lo chiamerà per Sanremo. Sarebbe una grandissima proprio notizia bomba e una grandissima apertura in tutti i sensi per la nuova stagione della Rai di De Martino.
1: Beh, lui sta lavorando, per dire, ha detto per sì. Chiamare internazionali, quindi vediamo. Se ci racconterà, se ci riaccontenterà un po' come i tempi di Pippo Baudo. Intanto al numero 73 c'è Harry Styles con
0: Aperture.

0: ed Harry Styles, posizione numero 73 della classifica di questa seconda puntata della iChart Top 100. E vi ricordiamo ovviamente anche il nostro sito iChartTop20.it, dove avete votato le vostre canzoni preferite, che poi sono entrate appunto in questa classifica finale. E continuate a votare per le nuove, perché poi insomma l'anno prossimo sulla nostra Radio dell'Amicizia sicuramente ascolteremo una nuova bellissima stagione appunto delle 100 canzoni più ascoltate, più votate appunto della iChart Top 100. Detto questo, alla 72 troviamo un italiano, un giovane pischello, quindi mi verrebbe da farlo lanciare a te.
1: Esatto, grazie, anche perché è una grande rivelazione anche nella Nazionale Cantanti, che l'abbiamo visto recentemente all'Aquila con la partita del cuore. Stiamo parlando di Luke 3, che abbiamo avuto anche modo di intervistare in questa stagione della iChart con un grande altro brano, e devo dire che piace. Piano piano ha fatto amici, l'abbiamo intervistato anche in quel di Sanremo, quando insieme ad Ascanio ancora stava trovando la sua strada. E piano piano, tra uno slalom e l'altro, è entrato anche nella nostra classifica.
0: Ed è entrato abbastanza bene, devo dire, perché la numero 72 è una posizione di tutto rispetto. Quindi ce lo ascoltiamo, Luke 3 con
1: Slalom.

0: E questo era Luke 3 alla posizione numero 72 con la sua slalom. E io adesso non posso che inchinarmi al re della musica italiana.
1: Ma
0: l'ho fatto apposta perché so quanto questa cosa ti possa irritare, però a parte tutto sono molto contento di trovarlo all'interno della nostra classifica. Io quest'anno sono stato...
1: Tu sei una delle sopravvissute.
0: Esatto. Devo dire che ho anche un grandissimo posto d'onore, quindi saluto l'ufficio stampa che mi ha, grazie a questo posto di onore, al concerto di Tor Vergata, ho potuto assistere a uno dei concerti più belli e più emozionanti della mia vita. Stiamo parlando quello di ultimo, di il 4 luglio Tor Vergata, il concerto record per eccellenza.
1: Altrimenti avresti visto i cessi, quindi ringraziamo effettivamente l'ufficio stampa. Tu sei stata uno di... Ma quindi c'era l'aria condizionata nella sala stampa?
0: No, devo dire, allora, nella sala stampa c'era l'aria condizionata.
1: Beh,
0: ma io
1: certo,
0: sono
1: nell'aria fuori aperto non era possibile.
0: Esatto, no. E io sono arrivata dopo la conferenza, mi è venuto a prendere l'ufficio stampa ai tornelli, ci siamo salutati, sono andata a prendere uno spritz insieme alla mia direttrice Sara Moretti, siamo andate nella nostra tribuna dove si stava già esibendo Fabrizio Moro alle 19:30. Grandissimo concerto, questa canzone ovviamente l'ha fatta facendo cantare dal pit 1 al pit 6, quelli anche da Bracciano,
1: da Frosinone, Frascati, certo,
0: avranno cantato e avranno visto. E stiamo parlando di lui, di ultimo alla posizione numero 71 con

0: tempo, appunto all'Eurovision Song Contest dell'anno scorso, del 2025, con un brano, con il brano francese, della proposta francese, un brano molto bello in realtà, che anche qui non è stato molto valorizzato, ma secondo me perché la Francia ultimamente ha, diciamo, un po' di problematiche, anche al calcio si è visto nei mondiali, insomma ha preso ben 6 gol dall'Inghilterra nella finale del terzo posto, era 4-0, poi in qualche modo ha rimontato e quindi è finita 6-4, e forse non la votano perché c'è, insomma, un po' questo odio tra virgolette nei confronti dei francesi.
1: Stiamo parlando di Loan e con la sua maman, che comunque ha fatto emozionare, e piacere o non piacere, comunque è stata una canzone che ha lasciato il suo perché ed è entrata nella nostra classifica perché a noi è piaciuta.
0: E ha rischiato,
1: ai nostri spettatori è piaciuta.
0: Esatto, ha rischiato di diventare anche meme virale con l'immagine di Luan con la sabbia che esce da dietro di lei, che sembrava che stesse facendo... diciamo avesse dei problemi gastroenterici,
1: esatto, ecco. Un po' di puzzette, però così non è stato. Ascoltiamoci,
0: no.
1: La posizione
0: Maman, il numero 70, Luan.
1: Esatto.
2: Y'a plus d'amour, y'a plus de lui. Finalement tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé.

0: Man Maman, la posizione numero 70 della nostra Hit Chart Top 20, o meglio Top 100 in questa seconda puntata. Abbiamo fatto questo già giro di boa della prima ora in vostra compagnia. La posizione numero 69, che è il numero...
1: posizione eccellente!
0: Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Parliamo appunto di Olly e Giuli con Depresso Fortunato, canzone che... Oddio. Ha creato un po' di scandalo quando uscì, no? Ti ricordi per il discorso di quel video che era una trenetta al pesto e una fumata, una trenetta al pesto e una fumata, una trenetta al pesto e una fumata.
1: Comunque Olly ogni tanto si lascia un po' andare a delle situazioni che forse non gli appartengono per eccellenza.
0: Beh, no, credo di sì, però, perché adesso...
1: No, nel senso, secondo me è proprio per

0: eccellenza no, perché magari un pochettino tra l'euforia, tra i fumi dell'alcol, tra la gioia di stare insieme, tra le... si lascia un pochettino andare in delle cose.
1: Devi,
0: che non sono
1: devi
0: due.
1: Avere il fegato bello pesante per
0: sì,
1: fare. Quindi non credo che sia una roba nuova.
0: Sì, come dice anche il nostro Vasco Rossi, fegato spappolato. Sicuramente Olli un pochettino di fegato spappolato ce l'ha. Ma possiamo dire che è stato proprio l'anno di Olli, l'anno di Allo, Olli e Giuli. Manca un solo, se non mi sbaglio, una sola vendita per raggiungere il disco diamante per Olli.
1: Compragli sto disco così.
0: Io l'ho visto ben 3 volte quest'anno.
1: Hai notato delle differenze? Tipo, sai quando ci sono le immagini, quelle, trova le differenze.
0: Allora, devo dire sì, a Capannelle ha fatto sicuramente un'entrata diversa, perché comunque lo permetteva anche il posto in cui stavamo, e anche nell'ordine della scaletta ha inserito delle cose che non c'erano nelle altre canzoni, nelle altre
1: serate
0: che ho visto io di marzo e ottobre, come magari la presenza di Cantilene dopo l'uscita appunto dell'album Solo Cinema di Giuli e la sua Cantilena insieme ad Olli. Un performer anche lui che si diverte tantissimo sul palco, e questo Depresso Fortunato, loro la cantano attorno a questo tavolo scolandosi litri e litri di amaro, e a Roma era l'amaro Nerone, quindi che davano anche ai primi posti in prima fila, quindi hanno bevuto l'amaro con Olli. E mi dispiace trovarlo solo alla posizione 69, ma lui si divertirà lo stesso.
1: Sì, soprattutto perché appunto abbiamo detto è una posizione molto interessante.
0: Molto divertente.
1: Olli e Giuli, Depresso Fortunato.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare.

0: Olly e Giulia erano questo duetto con Depresso Fortunato, questa grande amicizia, ma una grande amicizia è anche quella che si è formata artisticamente appunto tra Carl Brave e Sara Toscano, che hanno duettato l'anno scorso per una delle canzoni secondo me molto interessanti, molto carine, delle
1: carina,
0: tormentoni
1: carina.
0: Dell'estate passata, ovvero Perfect. E tra l'altro c'era una cosa divertente che hanno fatto notare i presentatori, non mi ricordo, di questi sai vari battiti eccetera eccetera, sì. Programmi, che dice il presentatore, che se non sbaglio era Battaglia, Daniele, non hanno mai visto una performance di Carl Brave e Sara Toscano con Perfect dove non ridessero, perché tra
1: esatto,
0: una
1: perché comunque secondo me si fanno ridere a Vicenza, la Vicenda, no? A Vicenza,
0: anche a Vicenza, forse era la location, non lo so, però esatto. Ridevano perché una volta c'era la gonnellina, c'era troppo vento e Sara non riusciva a fermare la gonnellina, l'altra volta non mi ricordo che cosa si erano detti, avevano sbagliato una roba e quindi stavano ridendo, quindi insomma era veramente il duetto spensierato. Tutto bene?
1: Sì, scusatemi, mi sono un attimo spostata perché devo andare a prendere un fazzoletto.
0: Ok, non potevo aspettare un secondo, però vabbè. Dico, forse è stata la folata di vento anche che ha portato via la nostra Claudia, oltre alla gonna appunto di Sara Toscano. E intanto ce l'ascoltiamo, la posizione numero 68, Carl Brave e Sara Toscano con Perfect.
1: Perfect!
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es...

0: bellissima, bellissima la posizione numero 60, 68, Karl Brave e Sara Toscano. Che devo dire, Sara Toscano è... sta salendo piano piano,
1: si sta facendo la sua carriera, sì,
0: esatto, ha fatto pure la rima e con anche la partecipazione nell'ultimo film, oppure anche delle ultime canzoni che sta facendo, devo dire che si sta facendo valere.
1: Vero, vero, vero.
0: Ma noi saliamo ancora di più perché ci stiamo avvicinando verso la posizione numero 61, dove ritorna in classifica il nostro amichetto Scoiattolino con un'altra canzone che io non ricordavo.
1: Quello di buttare tutto in caciara, Azizam.
0: Azizam. Sì, quella che non si capisce niente. Sì, sì, bene. Bene, comunque piace, piace. Può essere Scoiattolino con la Loop Station, o solo chitarra e voce. O
1: pieno dei tatuaggi, tra l'altro, che Fedez gli fa un baffo in realtà. Sembra tanto il ragazzino, no, bravo di casa, sì, il vicino. Invece, secondo me, è un tamarro, tipo da Temptation Island, secondo me. Sì, non la conta bene, secondo me.
0: 1, 2, 3, non la conta.
1: Non la sa contare.
0: Ma lo ascoltiamo noi alla posizione numero 67 con la sua Azizam.
1: Ed Sheeran.

0: E questo era Ed Sheeran con Azizam o Azizam o Azizam, quello come dir si voglia, insomma scegliete voi l'accento dove lo volete posizionare. E intanto a che posizione siamo, Claudia?
1: Siamo alla posizione 66, quindi diciamo che stiamo veramente cavalcando molto velocemente verso la posizione numero 1 e ritroviamo il grande artista italiano che rientra in classifica con questa canzone che diciamo ha fatto lui questa canzone dopo un momento molto importante della sua vita, dopo il divorzio con il suo compagno, suo marito,
0: esatto.
1: Ovvero stiamo parlando di Tiziano Ferro con Cuore Rotto, quindi dopo che lui si è separato dal marito ha fatto questa canzone e è tornato un po' quella R&B che dicevamo noi del primo Tiziano Ferro, un pochettino
0: un cuore rotto che fa
1: belli che fa e devo dire che comunque piace dal vivo questa canzone, dicono che sia veramente bella,
0: ma quella che fa cuore rotto
1: quella è un'altra.
0: Però sì, insomma, mi piace molto di più questo Tiziano Ferro, anche se diciamo la verità un po' Tiziano Ferro ha perso la bussola secondo me della musica anche sua, insomma sta un po' sbarellando come si dice a Roma, dovrebbe riequilibrarsi totalmente e tornare appunto ai fasti di un tempo. Comunque qualcosina di nuovo, qualcosina di interessante la sta di nuovo anche riportando, anche se poi la gente appunto va ai suoi concerti chiaramente per i grandi successi,
1: certo,
0: che
1: certo.
0: Ha regalato appunto nel corso degli anni della sua carriera pluriventennale. Detto questo, posizione numero 66, quindi ce l'andiamo ad ascoltare, Tiziano Ferro con Cuore Rotto.
2: Avevo bisogno di te come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: c'era Tiziano Ferro alla posizione numero 66 con Cuore Rotto. Stiamo davvero arrivando alla fine di questa seconda puntata speciale della iChart Top 100 e siamo alla posizione numero 65 con un artista che, ahimè, è troppo sottovalutato per me, perché è veramente una gran penna giovanile di questa, anche della
1: nuova, diciamo, generazione
0: del mood torinese. Stiamo parlando di Aloia, che con il bacio di Clint, ricordiamo, che ha scalato vette musicali e classifiche veramente in tutta Italia, ma ahimè si sta facendo un po' fatica a, come dire,
1: a rafforzarsi,
0: ad
1: avere un grande pubblico. Questa canzone però in realtà a me non dispiaceva, Singapore, tra l'altro molto divertente, che parla un pochettino di una cosa che abbiamo tutti, cioè le corna. E lo faceva in modo in realtà carino e divertente, quindi insomma era una canzone spiritosa, appunto, perché c'era questo vicino e diceva: ah, se puoi fare un po' più di silenzio, stare un po' più tranquillo perché c'è tanta confusione. Dice: ma io non sono a casa, sono a Singapore. Ah, ok, scusa. E quindi insomma si veniva a creare questo misunderstanding, quindi divertente, simpatico, ironico. Chissà, secondo me potrebbe essere una scoperta sulla quale puntare per il Festival di Sanremo di Stefano De Martino. Intanto alla numero 65 c'è Emanuela Loia, appunto, con
0: Singapore. Vado a Singapore.
2: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Singapore direttamente, quindi dall'altra parte del mondo, per Emanuele Aloy, alla posizione numero 65 della nostra classifica della iChart Top 100, ma siamo arrivati alla numero 64, dove c'è stato un grande e gradito ritorno, ovvero quello di Angelina Mango.
1: Oh, bene, l'aspettavamo veramente tutti a braccia aperte, è tornata alla ribalta con un album veramente straordinario.
0: A sorpresa.
1: Molto intimo, a sorpresa, non l'ha detto a nessuno, e piano piano anche quest'estate con Canto d'Amore insieme a Marco Mengoni sta spopolando le classifiche, e devo dire che anche il suo tour nei teatri sta facendo molto molto piacere a tutti i suoi fan e molto successo. Questa Velo sugli occhi è veramente molto intima come canzone.
0: Non so se avrà se possa essere giusto farla ritornare già subito a Sanremo l'anno prossimo, però appunto il piacere di comunque vederla nuovamente attiva musicalmente è sicuramente un ottimo, un buonissimo segno, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare con questa sua delicatezza e particolarità, questa sua sincerità appunto di questo album Caramè, alla numero 64, Angelina Mango con
1: Velo sugli occhi.
2: Ora come gli

0: insomma, è, devo dire, un periodo di, degli artisti, soprattutto delle nuove generazioni, che ottengono tante difficoltà oltre che grandi successi, e un pochettino ne risentono. Abbiamo appena appunto ascoltato Angelina Mango, che era la posizione numero 64, che sta rientrando un pochettino in carreggiata e anche musicalmente, ma stessa, diciamo, più o meno situazione l'ha avuta anche Blanco, di cui abbiamo parlato anche,
1: esatto,
0: no? La settimana scorsa, per altre problematiche, tra virgolette, lui forse proprio di organizzazioni, di come dire, misunderstanding, anche lui, diciamo, si era preso una pausa, ha studiato, ha fatto gli esami di maturità, se non sbaglio, quest'anno.
1: Esatto, esatto.
0: È andato?
1: Ha fatto gli esami di maturità, faceva vedere insieme ai suoi, al suo inseparabile, che sarebbe il suo capappagallino, che ripeteva la tesina, insomma. E poi l'abbiamo visto anche recentemente a scappare anche lui dal concerto di Bad Bunny,
0: sì,
1: nella,
0: esatto,
1: seconda data milanese.
0: Lui fa tutte le seconde, ha fatto la seconda di Bruno Mars, la seconda di Bad Bunny, quindi lo invitano alla seconda, lui,
1: Porello. Prima non aveva altro da fare.
0: C'aveva altro da fare. Noi ce l'ascoltiamo, quindi la posizione numero 63, credo che sia il suo brano più alto quest'anno nella classifica, quindi sono molto contento che un brano così particolare, così diverso rispetto alla norma, insomma, che si può ascoltare non solo di Blanco ma anche di tanti brani, sia arrivato comunque così in alto in classifica. Quindi numero 63, Blanco con
1: Piangere a 90.

0: Marco alla posizione numero 63. 63 con Piangere al 90, saliamo ancora di più ed andiamo ad ascoltare il duo che ha fatto impazzire l'estate scorsa con questa serenata folle folle in cui troviamo Alessandra Amoroso che era incinta della sua meravigliosa Penelope e Serena Brancale stava piano piano salendo la sua scalata di gran successo, che poi è stata coronata col singolo Sanremese Qui con me e poi con tutti, diciamo, i feat che sta facendo insieme ai The Colors e quest'anno
1: e a Deli e Levante anche,
0: diciamo, nella sua estate. È stata veramente una come posso dire, una scalata grandiosa per quella di Serena Brancale, perché anche meritata, in quanto lei è vissuta a fare musica, quindi piano piano sì, è arrivata tardi, diciamo, al pubblico, ma l'importante, come si dice, è arrivarci.
1: E infatti, no, tra l'altro io volevo sottolineare che io quando avevo sentito Serenata ho detto da subito questo potrebbe essere, e poi è stato il tormentone dell'estate, tu eri un po' dubbiosa, a te non era piaciuta da subito.
0: Da subito, esatto.
1: Quindi, come al solito, c'ho sempre orecchio,
0: mi dispiace. Non avevo dubbi, dicevi così, ma quindi noi ce l'ascoltiamo.
1: Serenata, una serenata.
0: Io sono già incinta pure per la panza.
1: Perfetto.
0: Di Alessandra Amoroso ce l'ho. A 62, Serenata.
1: Serena Brancale, Alessandra Amoroso.

0: Serenata, una serenata, non sotto casa mia. Serenata,
1: non ti dirà.
0: No. Secondo me, io lo dico, qui lo dico, anche quest'anno, alle cose il mio paese, quando torna al mio paese, vincerà il Summer Hits, insomma, la, come tormentone di quest'estate. Nell'attesa, appunto, poi di risentirci tra un anno e vedere se avevo ragione, alla posizione numero 80, quest'oggi c'era Ed Sheeran con Camera.
1: Alla 79 Modà insieme a Bianca Zei, Ti amo ma non posso dirlo.
0: Alla 78 c'era Ermal Meta con Stella Stellina.
1: Alla 77 Mahmood, Le cose non dette.
0: 76 per Giorgia con L'unica.
1: Alla 75 Laura Pausini, La mia storia tra le dita.
0: Alla 74 Tommaso Paradiso con I romantici.
1: Alla 73 Harry Styles, Aperture.
0: 72 per Luke 3, Slalom.
1: Alla 71 ultimo, alla bella davvero.
0: Alla numero 70 c'era Luan, Maman.
1: Alla 69 Olly e Julie, Depresso Fortunato.
0: 68 per Carl Braves, La Toscano con Perfect.
1: Alla 67 Ed Sheeran, Azizam.
0: Alla numero 66 che metti Azizza. 66 Tiziano Ferro con Cuore rotto.
1: Alla 65 Manuela Loia con Singapore.
0: 64 per Angelina Mango, Velo sugli occhi.
1: Alla 63 Blanco, Piangere a 90.
0: Alla 62 medaglia di argento di questa seconda puntata, Serena Brancale e Alessandra Moroso con Serenata.
1: E alla 61 troviamo questo duo che ha fatto impazzire Sanremo, però non da poterlo vincere. Stiamo parlando di Papà Tris Fedez e Marco Masini con la loro Male necessario.
0: Esatto, Fedez che ormai ha un abbonamento allo zoo probabilmente per la scelta dei suoi
1: però
0: animali.
1: La salutiamo anche una nostra amica che si chiama Lupo, di secondo nome.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che ha preso spunto da
0: sicuramente da Lucrezia, proprio l'ha chiamata, ha detto scusami ma ti devo voglio omaggiarti,
1: posso prenderlo anch'io come secondo nome per mio figlio.
0: Esatto.
1: E quindi ha chiamato il figlio Leonardo Lupo Lucia.
0: No, Edoardo.
1: Ah, Edoardo Lupo Lucia.
0: Esatto. Poi abbiamo il leone invece precedente.
1: Il leone.
0: La Vittoria, fortunatamente Vittoria, tranquilla.
1: Comunque, poverina, è l'unica che si salva. Va benissimo, però ci ascoltiamo questo Male necessario che ha fatto tanto emozionare, però ahimè non è stato proprio il brano vincitore.
0: No, Fedez e Masini.
2: So che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: E questa era Fedez e Masini con Male necessario, che poi sono arrivati appunto soltanto quinti alla fine della classifica di Sanremo, però devo dire che era un brano, cioè è un brano scritto perfettamente, cioè che funziona benissimo. Forse poi se la sono sentita un po' troppo calda, come si suol dire, e questo li ha fatti un pochettino perdere poi interesse durante la settimana.
2: Esatto. Bene Matte, siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata, quindi siamo già alla posizione numero 61, alla prossima vedremo, scopriremo le altre 20 canzoni che si avvicineranno sempre alla posizione numero 1, quindi vedremo dalla posizione numero 60 alla 41 e scopriremo poi insieme piano piano la canzone vincitrice del nostro speciale.
1: Esatto, vi auguriamo quindi un buon Ferragosto, visto che ci vediamo dopo il 15, ci riascoltiamo meglio dopo il 15, mi raccomando non vi sciogliete troppo con questo calore, e l'appuntamento ovviamente con la Hit Chart Top 100 è rinnovato alla settimana prossima. Ciao a tutti!
2: Ciao belli!

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: riderà, riderà, riderà.
1: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, alle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

faccio stare in arrivo come un treno e ti porta dove sono. Te la cuccio come un sarto fiorentino, Downing, Tubi, Quentin Tarantino. Pulp Fiction, oro in una valigetta, denso sta. Non è flow, è surrealismo, mo cubismo, ciò, ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto a chi l'ha visto, no, se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci, no, sbiadiscono, svaniscono.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Piccianini.
1: Tra l'allelo, tra l'alla.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.
3: Chi siete? Studio
4: 531. La febbre di venerdì sera.
3: Poco ne ha fuoco. Super bomba.
5: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana. 10 to midnight.
6: Grab your husband or whoever you are with tonight.
7: Ciao, dolcissimo.
8: Oh my god.
5: And let the magic unfold.
9: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
10: Sulle mani!

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woohoo!

cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. È tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Dai, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella, sei uno sballo. No dai, non piangere più, mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro!

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in down, la down molfettese, sono da parlare di quello che succede in due mondi, onda da la ricetta, tre mangiare molfettese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

chiamato Blanchito. Quando, quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

0: mia risposta sei tu.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile, gradi.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele poi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e poi chissà se ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, Eminenza vi bacio l'imploro, chi le dorme

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto. Perdona.

0: Mi Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

arte da capire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo, e che alcune cose si allineano a stento.

0: Veronica vi augura buon ascolto.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Lo so, non stiamo mai insieme, non ti porto rispetto. Dici smetti di bere, guarda come sei messo. Una tua scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto come la metti adesso.

Diana, fa

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo.

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: conquistar.
1: Lo vieni Pizzanini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
2: 5, 3, 1.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

Stai facendo lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

0: quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A volte.

tanto, qual è il tuo impegno? Tanto, innamorato? Quanto, tanto, come va il mondo?

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che guardi fuori, io che quasi tremo. I tuoi difetti ti fanno sincero, la tua allegria a peso d'oro. Le lunghe attese negli aeroporti, pochi giorni ma solo nostri. Atterraggi

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Tangoris Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 15 agosto, Lions Road, Holden Hill, Briar Road, Felixstowe, Blacks Road, Gillis Plains, Pratt Avenue, Paraka and Northeast Road, St Agnes. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Lubini Piccianini.
7: Tralalelo tralala.
8: Trippi troppo troppo trippa.
6: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
7: 5-3-1.
9: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
10: Aiutami a sparire come c'è.
9: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: listening to Radio Italiana 531.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romain Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Hedland e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno sole mare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
2: Calzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
3: Il costo è di $1,800 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026.
3: Con noi di Radio Italiana 531.
5: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
7: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.
9: No, era un po' accelerato, me l'accento perché mi sta meno allenato. Ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stavo passando, vedevo anzi di andare, quando ho visto che aumentavo ho preso 5.
10: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte, e dove vai, come ti bruci questa notte.

Sento solo il tuo sapore, sai, e non si leva con sapone mai. Fa le scintille, ciò che voglio dire, ma sono parole, ma sono precise. Lasciami addosso sapore come le commesse, a reparto profumi della rinascente.

0: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: todo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
2: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park.

0: Una garanzia per la tua auto. Sabato 15 agosto, Lions Road, Holden Hill, Briar Road, Felixstowe, Blacks Road, Gillis Plains, Pratt Avenue, Paraka and Northeast Road, St Agnes. Speed camera locations sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
1: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io. Peter, io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith. Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
5: Defendemos l'allegria.
6: Con Mico,
5: Ciccio
7: e Genzo in compagnia.
6: Eccoci qui tutti il lunedì
7: dalle 18 alle 20.
5: E se vi scappa da ridere,
6: correteci dietro.

0: la vostra radio, la radio italiana 531.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante.sa.president@gmail.com.

0: Morfettese, chi che cor?
1: La cincintra in dam, la dama fattai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda da la ricetta, rimangiamo la fattese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
8: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
9: Belle cose brutte.
7: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
8: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
7: Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina maltempo si avvicina. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69 il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto, nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte, nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana, nel 1934 il cantante Nino Ferrer e nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.

0: Buongiorno, Radio Italiana 531 da Roma a Melbourne con Silvia e Sonia. Buon Ferragosto, amici! Per chi ci ascolta dall'Italia in differita
1: e anche da Sydney.
0: Esatto.
1: Per domani
0: 16 si festeggia Ferragosto, cioè in Italia è una festa molto sentita, vanno tutti in ferie, tutti al mare. E io, Sonia, a Ferragosto, quando ero teenager, facevo i gavettoni. E i gavettoni, cioè ci tiravamo l'acqua a sorpresa, tu non lo sapevi che, che qualcuno ti doveva tirare l'acqua. E poi facevamo il falò la sera prima, quindi il 14, e ci scaldavamo, insomma ci svegliavamo e ci scaldavamo con il fuoco, e la mattina presto andavamo a rubare i cornetti così ce li mangiavamo.
1: Allora, tipo Halloween.
0: Ma non trick or treat, solo trick. No, esatto. E sai quanti bar probabilmente non hanno più trovato i cornetti? Anyway, vabbè, quindi questo era, diciamo, una memory del mio passato.
1: Bello.
0: Yes. Adesso andiamo a ascoltarci la prima canzone, Fra Quintale con Aranciata, e io e Sonia torniamo subito dopo con voi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Puoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi, la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.